0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
5: Cerciello Auto.
4: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend all'insegna del sole sulla Campania, con qualche velatura di tanto in tanto, ma che sarà solo in transito. Clima caldo ed estivo con punte massime intorno ai 30-31 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o regime di brezza lungo le zone costiere e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto tè classico zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics e Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto.
1: Solo lo stretto necessario,
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online.
1: Leroy da Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
3: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buon sabato da Lucio Pengo. In apertura la cronaca. Si è conclusa ieri un'operazione di alto impatto investigativo condotta su tutto il territorio nazionale per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. L'attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, è svolta dagli investigatori delle squadre mobili con il supporto dei reparti prevenzione crimine degli uffici delle questure, ha portato all'arresto di 1.335 persone, tra cui 31 minorenni, e alla denuncia di altre 2.358, delle quali 142 minori. L'obiettivo era rafforzare il controllo delle aree più sensibili e prevenire episodi di violenza, soprattutto tra i più giovani. Cambiamo argomento. Nuove regole per la movida nel centro di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato due ordinanze che riguardano le aree di via Cisterna dell'Olio, piazza del Gesù e dei Barretti di Chiaia. I provvedimenti in vigore dal 1 giugno al 1 ottobre 2026 prevedono la chiusura delle attività entro l'una di notte nei giorni feriali. Entro le due nel fine settimana l'asporto sarà consentito fino alle 22.30. Le misure puntano a contenere l'inquinamento acustico e a migliorare la vivibilità nelle zone interessate. Importanti novità anche sul fronte della mobilità urbana. Grazie ai fondi stanziati dalla Regione Campania, il Comune di Napoli potrà contare su circa 80 milioni di euro per il rinnovo del trasporto pubblico. Previsti 57,6 milioni per l'acquisto di 17 nuovi tram destinate alla linea del mare e altri 22 milioni per l'arrivo di 60 autobus completamente elettrici. L'obiettivo è rinforzare il servizio offerto da ANM e proseguire il percorso verso una mobilità sempre più sostenibile. Chiudiamo con lo sport. Sarà un'estate particolarmente intensa per il Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri svolgeranno due ritiri, il primo a Di Maro dal 17 al 27 luglio e il secondo a Castel di Sangro, con date ancora da definire. In programma anche le celebrazioni per il centenario del club, previsto il 1 agosto. Intanto il Barcellona avrebbe invitato il Napoli a partecipare al tradizionale trofeo Gamper, ma al momento la presenza della squadra azzurra appare difficile proprio a causa del calendario particolarmente fitto della prossima stagione. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Ma dico io, non riesci a capire che magari adesso chi è all'ascolto sta in macchina, comunque fa caldo e pensa: ah, è sabato, mannaggia, ci vorrebbe una bella compagnia, che so, come quella di Marco e Rosario, che stanno così. Poi facendo zapping, pam, e sente le nostre voci. La gioia in quell'ascoltatore, secondo te, quanto può essere grande? Lo chiediamo a lui, Rosario Verde.
1: Over Sublil, sono in camice, sono sempre elegante, sono il classico uomo amante, ecco, poi noi ne parliamo. Oggi sarà una puntata che verterà tutto sulla scienza, insomma, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Più sulle corna, da quello che mi sembra di capire.
1: Vai, ci dovevo all'alci, guarda.
0: Parlando del corno. Abbiamo gli sfondi che cambiano.
1: Che bufa.
0: Che corna però che c'ha, eh.
1: Belle,
0: bellissime.
1: Bellutate, vedi.
0: Buongiorno, Anello Iorio. Ragazzi, 6 su 7 stasera settimana, Nellino deviato completamente dopo questa settimana di essere
1: salite che erano buono a giugno.
0: Mamma
1: hai
0: mia.
1: Hai chiamato pure la mamma e come l'ha dato combinata?
0: Ma il bello è che
1: ragazzi lui, è già sim.
0: Lui era anche tecnicamente molto preparato, regressione totale.
1: Totale.
0: È tornato alla quinta elementare praticamente.
1: Piccolo genio però.
0: E che dobbiamo fare?
1: Vabbè, ci fai la canzoncina e torniamo. Vai ragazzi, iniziamo subito.

0: in piedi davanti alla TV che ci sta guardando. Ciao Leo!
1: Tu pigliate! A gamma fu badante can!
0: Che fare ste facce brutte?
1: Un bambino da capire!
0: Cucciolo! Cucciolo!
1: Tu pigliate! Che gamma fa? Chiamamba a tua mamma, cortesi, chiamate! Signora, vuoi pigliate a chi? Allora,
0: signora, come ti Sofia,
1: è sempre una signora.
0: Sofia, signora, pare che le hai dato 80 anni.
1: Ha superato i 30 anni.
0: Sì, certo che l'ha superato.
1: Ma signora, è signore, pisaca.
0: A me quando mi chiamano signore mi viene un coccolone ogni volta.
1: Pisaca, quando sei una coppa, sei gettato quando fa settare là, ti
0: preoccupa. Sì. A te è successo?
1: Ah?
0: È successo a te?
1: No, su passare una fase rucimo.
0: Rucimo. Però posso dire una cosa? Ho fatto Rozia è colpevole Simone Zaccaria.
1: Zaccaria?
0: È lui che ha iniziato questa storia.
1: Vabbè, ma fa i nomi giornalistico, sennò ci appiccicamo.
0: È vero, c'è anche lui, è verissimo. È vero, per lui sei lo zio per eccellenza, Toto giornalista.
2: Un saluto caloroso a chi sta in regia, a Stefano Verde e a Marco Pesacane. Un
0: ciao,
2: abbraccio
0: cari.
2: E buon lavoro.
0: Ciao ragazzi, oggi è un po' grigio, il nostro Stefano, ragazzi.
1: No, qua Stefano, ragazzi, non confondere Pesacane. Il jazz pensano che così dice che ha fatto pure querela.
0: Senti, io non confondo, però io semplicemente assecondo il fatto che gli ascoltatori ti riconoscono come Stefano.
1: Non dice questi cosa. Vabbè. Allora, ragazzi, parliamo di scienza. Quando camminate per strada e vedete una bellissima donna, no? Ti è mai capitato, Pisacane, a vedere una bella donna vicino a un orange?
0: What's orange?
1: Un ranaruottolo, come dice
0: lui, si è brenzolato veramente. Quello ci ha detto in cuffia ranaruottolo. Ma questa è una terminologia di Manganiello. Che stai dicendo?
1: Che cazzino è fra Manganiello e noi, povero creatura.
0: No, fra Manganiello e te. Forse, mai, no?
1: Forse senza Mario Pomeriggio sono luoghi italiani, ma neanche. Vabbè,
0: là dicevo, è più Goku e via dicendo.
1: Vi è mai capitato che voi, per esempio, io sapevo che immaginavo, diceva, boh, chi te ne sorto? Cioè quando viene bella donna vicina a un uomo rangioso, insomma, come tipo Pesacane, ma
0: penseranno di Sofia questo.
1: Dice ma se l'ha pigliato perché te ne sordo, oppure avrà altre doti che non si possono.
0: Nel mio caso le doti non sono i soldi, perché non ce ne sono, Sofia lo sa.
1: E niente, oggi no, che è il rebat, Sofia, pure si dai tutte ne soldi il rebat, se voglio dire.
0: Gli amici,
1: oh, pigliate,
0: cucciolo!
1: Truciolo,
0: truciolo,
1: allora, truciolo. Mattina, insomma, ho mandato un trattino a chi stamattina. Vabbè, che volevo dire, ragazze e ragazzi, si è scoperto cos'è questo. Si chiama effetto Schrecking.
0: Cosa?
1: Schrecking.
0: Ma quando c'hai la scena, tu è proprio una cosa nell'orecchio? È una frusta praticamente.
1: Schrecking, che viene da Shrek. Non so se avete visto il come si chiama là,
0: film.
1: Il cartone, il film.
0: Meglio fuori che dentro, come dimenticare?
1: L'orco verde gonfione. Tu ciurini, perché ci sei tu?
0: Ciuchino.
1: Tu sei un ciuchino.
0: Che grande personaggio. Io sarei il gatto con gli stivali.
1: Non ci sta andando a che la favola.
0: Ma che ignorante.
1: Non ci sta, è nata favola.
0: Come? Certo che ci sta il gatto ignorante.
1: Con più favole, signore, si carendo.
0: In Shrek favole. Non c'è il gatto con gli stivali. Ci hanno fatto i film. No, fermi. La scena meravigliosa del gatto con gli stivali che lo perquisiscono, esce l'erba gatta e lui fa: esta no, es mia. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando.
1: Ma perché chi l'episodio? Ma ci sta proprio tornato cartone animato.
0: Lasciamo stare.
1: È una favola a parte propria. Allora, effetto Shrekking si chiama praticamente quando è meglio accontentarsi e stare con un orco che essere single. Sta capitando anche sulle app di dating, che prontamente il mio collega Marco Pisacane spiegherà cos'è il dating. Pisacane.
0: Allora, l'app di dating è praticamente un'app dove tu ti iscrivi e puoi scrollare, vedere profili di uomini.
1: No, scrollare nel senso che scrollare.
0: Ma che sta male? Che stai facendo? No, c'è mio figlio davanti alla TV.
1: Dove già patata?
0: Io non lo so.
1: Dove già chi?
0: Dicevo,
1: chiama mamma.
0: Scusa, mi ridai la colonna sonora? Okay. L'app di dating è praticamente io mi iscrivo e posso sfogliare tra vari profili di uomini e donne, e laddove vedo un profilo che possa piacermi o interessarmi prevalentemente esteticamente o grazie a qualche informazione, posso chiedere un match e praticamente scoprire se posso.
1: E non è vero, no, sono cazzi hanno creatura più figli Marco. Stanno dicendo giornalisti buca la voce.
0: Rincello zio che sta sbagliando.
1: Però mi chiama tu zio, oggi sono ancora giovane. Allora, che succede? Se ha questo effetto Shrekking, come ha detto il buon Pisacane, queste donne che vanno su queste app preferiscono prendersi questi brutti. Cioè, quindi la,
0: cioè, lo scelgono proprio apposta?
1: Lo scelgono apposta perché dice che praticamente statisticamente anche le belle donne vengono ghostate. Ghostate significa che all'improvviso sparisce a penna, come diremmo noi in gergo, la penna. Anche
0: cioè, tutte le
1: donne,
0: volte che Rosario praticamente non vi risponde più, fa ghosting.
1: Esatto. E praticamente dice che queste anche belle donne preferiscono uscire con questi, prendere appuntamenti con questi uomini, insomma, bruttini. Sa, un po' che andano a ruotolo, sono fatta
0: bruttino,
1: bruttino. E tu dici, mamma mia, Carmen, che si passa sotto un camion? No, no, sono così, dica. Ma mamma, ti andai tato quando ti ha visto?
0: Mamma mia! Ah, è un figlio, non si butta mai.
1: E sai che ti nasce una ruotolo, capisci? No. Che... non è body shaming, ma proprio se, a belle mamma, ya muri, manca a mamma, insomma. Manca mamma, salute. Queste donne se lo prendono perché sperano nell'effetto Shrek, no? Per sentirsi principesse, perché sperano che questi uomini, insomma, siano gentili, buoni, le trattano come
0: e giustamente come dici, mi è capitata sta botta di culo, guarda che capolavoro, e allora...
1: Come principesse, come Fiona, no? Vi ricordate la principessa Fiona che c'ha questo orco che la tratta come una principessa? Però, parga, ci sta sempre quello che è brutto. No? Sì. Che è brutto, ma su pensi, signori, perché essere Latin lover, pigliate a me, no? Io sono bellissimo.
0: Stavo giusto per dire.
1: Sono bellissimo, però pure sì. Se fosse bruttissimo, ci sono dei brutti che se la sentono questa cane e se le mangiano.
0: Conosco un amico che è così.
1: Senti, ho conosciuto ragazzi bellissimi che con le donne non sono buono proprio e dei bruttissimi che sono veramente... si infilano, sanno fare, e praticamente c'è questo effetto. Io vorrei parlare più che altro con le donne che sono in ascolto, con le signore, per raccontarmi il vostro orco che avete a fianco.
0: Stai dando per scontato che tutte quante abbiano fatto questa scelta,
1: tutte pesacane.
0: Ah no, dai,
1: tutte saranno tutte, perché la donna intelligente, l'uomo bello lo scarta. Una volta un'amica mia che fa l'attrice, non posso fare il nome,
0: ma sta povera mia, ragazza, la invitiamo una volta, la citi sempre, povera donna,
1: ma che le viene,
0: chiamala,
1: quella viene qualche volta, insomma, lei era bellissima all'epoca, una signora,
0: è ancora bella,
1: sì, però insomma all'epoca lei si mise insieme a questo ragazzo che mi appena mi presentai, pensava Bruno
0: bello
1: e rienda bianca, ma e appena ho detto, certo, chi se te fai tu, sangue, chi se scende?
0: No,
1: certo, ma perché chi se è bello o sapa? E beh, chi c'ha se, con sapa che è bello, che è ancora più strunzo. E l'uomo bello, che sa di essere bello, diventa strunzo, no? Si arricciona un poco.
0: Ma no, dire...
1: Si mette in competizione.
0: Madonna, questo ce l'ho detto nel programma.
1: Infatti l'ha fatto pigliare la sera, mentre nervosa a chi la facette pigliare, dice no, lascialo, perché chi se ne è buono, chi
0: se ne fai sotto. Ma c'è l'occhio molla sta povera maglione.
1: Ci vuole brutto. La donna, guardate, è più portata a prendersi
0: guardate
1: bruttino,
0: il che... livello altissimo di psicologia inversa. Ma qua c'è.
1: Dove pigliare padre? Leonardo, dove pigliare padre? Chiama mamma.
0: E lì ti dico io come andate. A Rosario piaceva questa attrice. Lei si è presentata e lui, no, ma quando mai? Ha screditato per portare acqua al suo mulino. Sei proprio una brutta persona.
1: Dai, sempre si colpo. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi.
1: Pronto, ci Shrek tu?
3: Mi ha lasciato lei per mezza d'ora, sa. Poi un'altra cosa.
1: Sì.
3: Lo sa, c'è sta nuova giornata Rai 1.
1: Sì.
3: Che ti somiglia tantissimo.
1: È De Martino. Ciao miseria, va a finire. Ci ha fatto un contratto a De Martino. Va bene.
0: No, povero ragazzo.
1: Ciao.
0: La cresta dell'onda ormai. Grazie ragazzi, mi sto scompisciando dalle risate.
1: Ciao. È scienza, non dovreste ridere. Pronto?
4: Pronto.
1: Ecco, chi è? Pronto?
4: Io più che salutare Stefano vorrei salutare Herbert a fianco.
0: Ciao caro.
4: Ma stai facendo palestra, Herbert? Non ti
0: No, che non vado.
1: Ci faccio. Vabbè, ciao fratello, ciao.
0: Ciao caro.
4: Per Sanremo.
0: Non solo la denuncia di Stefano De Martino, anche Herbert Ballerina ci denuncerà, capisci qual è il discorso?
1: Vabbè,
0: sentiamo una canzone che è meglio, va Roseville Lane, ve la ricordate? 2024, anno di Sanremo, click boom, forse anche anno di Sinapre.

0: parlando di questo, oggi è scienza, ci dispiace se voleva essere un programma un pochettino più brillante, ma oggi parliamo di scienza.
1: Ma è più sociologia questa, scusi.
0: È scienza proprio, sociologia e sociologia. E siamo sociologi stamattina. Siamo a sociologi, ecco. Allora, molte persone, leggo l'articolo, molte persone hanno messo l'aspetto fisico in fondo alla lista o sperando che l'attrazione cresce nel tempo. Va bene? Dice, vabbè, mo piglio arancio, può essere che nel tempo.
1: Beh, l'uomo, il maschio migliora con gli anni.
0: Se mette una scigna e poi dice, diventa pavone. Ma una scigna non può mai diventare pavone, no?
1: Oppure cavallo e diventa unicorno.
0: Ma no. Cioè, arrivederci, ci siamo visti, pubblicità, tutto
1: bello,
0: l'ultima musica,
1: mi lasciate a parlare di unicorni per
0: questo di per sé non è un male, si ritorce contro quando qualcuno dà per scontato che solo perché frequenta qualcuno di aspetto fisico inferiore, dice l'articolo inferiore, quindi quasi brutto perché si l'aspetto
1: un po' inferiore. Non è proprio politicamente corretto questo articolo, diciamo.
0: Verrà automaticamente trattato meglio. Cioè, dice l'articolo, parecchie persone, maschio o femmina, ma più le donne, cioè si mette insieme a uno brutto perché dice questo mi tratterà meglio. Invece no, quando uno è una chiave, è una chiave.
1: Beh, questo sì.
0: Quando pigli, ma una mappina non può diventare mai un foulard, capito com'è? Secondo me.
1: Beh, se lo stiri, sì.
0: Una mappina, sembra mappina di mano, diciamo. Se no non è più mappina, hai capito?
1: Chi nasce tondo non muore quadrato.
0: Ecco, chi nasce cefalo non muore tondo. Diceva il famoso detto. Il famoso detto, cioè,
1: sai che
0: chi nasce
1: sapere...
0: cefalo non muore tondo.
1: Però scusami, il tondo non è migliore del cefalo.
0: No, chi nasce cefalo, si nasce ciceniello non muore alice, per esempio. Capì?
1: E se nasce...
0: Se nasci squalo non muore delfino.
1: E se nasci foglia?
0: E che ne sa, ci... No... No, no, non muri albero, non muri albero, capi con me? Così è.
1: Ma così allora... è cosa? Cosa? La scienza! Cioè, non donna, significa ma niente perché, quello che
0: ma
1: stai
0: dicendo. Perché, no, no,
1: dopo,
0: pigli da parte,
1: io non lo so.
0: Ma mi sono durattino il camadino. Allora, 081-546-6873, se volete intervenire in diretta, si fa scienza stamattina. Pronto?
1: Un sabato lo devo portare qua in radio.
0: Buongiorno, salve.
2: Ragazzi, buongiorno, entro dal porto di Napoli.
0: Ciao Enzo, ciao.
2: No, ho chiamato solo per sapere un po' il tour di Rosario Verde.
0: Il tour?
1: Guarda, qui abbiamo Stefano De Martino stamattina. Appena poi torna Rosario te lo faccio sapere.
2: Non ne avrà a teatro, avrà mai.
0: Ma sono per ora a Maiuri, però poi ti faccio sapere.
1: Ma all'estero va, credo.
2: Va bene, raga, buon lavoro.
0: Ciao bello, ciao bello. No, bello, questo anfiteatro è bellissimo. Sta tutto
1: Maiuri,
0: sul mare, bello proprio. Così se mi piace lo spettacolo, la gente ti può gittare pure la coppa a basce.
1: E tu ci vai?
0: Ci vado.
1: Corri questo rischio.
3: Buongiorno. Non mi sapiezzi, torno a annunciare. Non fare tardi, che poi andiamo a parlare un fatto in Sanremo.
0: Oista!
1: Buongiorno, io ora vi vedo. Rosario, mi sembri un soldato sudista o nordista del periodo della guerra in America.
0: Sì,
1: grandi,
0: camicia,
1: Antonio.
0: La camicia grigia fa tanto finanziero sudista, è vero.
1: Sì. Sì, un pochino. Se nasci qua non muori mai. E c'è un amico che ci manda una bellissima foto che sta con i piedi in riva al mare.
0: Diciamo i piedi nell'acqua, va?
1: Facci sapere dove sei, Emilio.
0: E a te, figliolo.
1: Ciao ragazzi, questo trend deve essermi sfuggito. Sono basso, cicciottello e senza capelli. Allora sono io il Latin Lover dell'estate 2026, Fabio.
0: Può darsi che una bella donna preferisce te che a un bel ragazzo, perché dice che mo piglio brutto, almeno questo mi sarà fedele.
1: Però attenzione,
0: sarà, mi tratterà bene, come dice.
1: Tu non sei, come dire, il Latin Lover, cioè quello da avventura. Tu sei il porto sicuro da quello che emerge da questo studio, cioè nel senso con te la donna proprio vuole costruire.
0: Sei sicuro che ha pigliato l'upac? Porto sicuro, insomma.
1: Non in questo. Ragazzi, buongiorno. A te non dà proprio buttata, non dà buttata cicogna, ma l'avvoltoio. Enrico Salvatore, ragazzi, questa. Vedi acciughina con ambra, Pasquale Daudi.
0: Porto sicuro, insomma.
1: Non in questo. Ragazzi, buongiorno. A te non dà proprio buttata, non dà buttata cicogna, ma l'avvoltoio. Enrico Salvatore, ragazzi, questa. Vedi acciughina con ambra, Pasquale da Udine. Ciao Pasquale.
4: In effetti

0: preso le fragole giù al nostro fruttivendolo, giù che abbiamo
1: al nostro, fruttivendolo. Al mio, casomai. Tu l'hai scoperto grazie a me.
0: No, è bello quando trasi da fruttivendolo di Marco Pisacane, che ti abbiamo qua, perché trasi da una gioielleria. C'è il suo fruttaiolo che mette su giuzione, parli perfettamente italiano. Sono veramente.
1: Ciao Ciro, un abbraccio.
0: C'è una addizione. C'è una addizione, ti metto in scuola, ti metto in scuola. Dice, cosa vuole? Non so.
1: Lo mette in difficoltà, che lui non sa come parlare poi dopo, capito?
0: Le
1: lui
0: fragole, stava per dire fragole, le fragole,
1: le fragole. Le fragole.
0: Va bene.
1: Go. Nello, perché?
0: Camaradamente, stamattina sono arrivato in radio.
1: No, ma non lo puoi dire, non c'è tempo.
0: Non c'è tempo, vabbè, ve lo dico dopo, ma.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, 10 e 28 minuti. Ragazzi, c'ho una sbandata a fragola. Scusatemi. Allora, 081-546-6873. Un po' le vostre esperienze. Siete mai stati con un partner particolarmente bello o particolarmente meno bello?
1: Io penso che il 90% delle donne che ci stanno seguendo ci hanno il marito bruttino. Quello si vuole bello e brutto. È brutto.
0: Ma in che senso pure si offrite bello e brutto? Cioè, che significa?
1: Che giustamente però ci fa lui, c'ha paura bestia, paura animale, dice vabbè, dice paura bestia.
0: Ma quando, quando uno è bello e bello, cioè.
1: Vabbè, vogliamo le donne al telefono, vogliamo sapere come la pensate, vai.
0: Allora, ciao ragazzi, Claudio il pizzaiolo, mi salutate, la mia compagna Patrizia che mi sta aiutando in laboratorio, è in attesa al quinto mese, oh che bello!
1: A chi stai aspettando? Così ho fatto, quello che va vicino a un fidanzato dice amore, aspetto un bambino, aspetto tu che vai che pressi, siamo
0: bene. Ah, io non lo so. La piccolina si chiamerà Isabel, che bel nome.
1: Ah, che bello.
0: Ah, belli. Vedi, io lo so.
1: Poi, vedi, lui è rancio, vedi, lui è
0: rancio. Ma
1: arrancio.
0: Che rancio, ma come
1: lui è carino, lei è carino, lui è bruttino, guarda. Bruttino.
0: Ma quando mai?
1: Non capo, è un pomo. È un pomo, guarda.
0: Ma oggi...
1: È un lucentino.
0: Oggi non è nemmeno più considerato un difetto estetico la...
1: È certo, è che l'hanno fatta diventare un... È rancio lui.
0: Ma
1: sì,
0: che
1: sì,
0: rancio? Ma...
1: Dateci le foto dei vostri mariti.
0: Pizza io, rancio una pizza chi so io, cioè
1: contest, mandateci le foto dei vostri mariti, dei vostri uomini e mettimi in nome a scrinare dovremmo sia rancio. Se è rancio no, se è rancio
0: ma
1: no.
0: Ma se la metti in questi termini, se ti mando la foto di Brad Pitt tu me lo distruggi in qualche
1: Brad
0: modo.
1: Pitt,
2: buongiorno,
1: ecco, ciao,
2: mi sono svegliata da poco, ma non c'è cosa più bella che svegliarmi e farmi una grossa risata. Ah. Grazie di esistere, vi amo.
1: Grazie a te, amica.
0: Pensavo che la risata se la faceva guardando a fianco.
1: Oh,
0: c'aveva,
1: marito,
0: capito?
1: Ci scende a ridere.
0: Solo guarda e se lo ride.
1: Vabbè, pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sì, ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, sono Mariarca.
1: Ecco, Mariarca.
0: Oh,
1: Mariarca, una donna. Si conferma la teoria del rancio, allora?
3: Allora, ti posso dire, sì. Mio marito è bellissimo.
1: Sì, va bene.
3: Bello, bello, bello, ma non quanto te, Rosario.
1: Ah, boh, ecco, vedi? Quindi ha degli standard molto bassi di bellezza.
0: Io non ho parole.
1: Dai, è un po' rancio anche il tuo uomo, dai,
3: no,
1: diciamo la verità.
3: A parte gli scherzi, è un bel ragazzo, me lo guardano tutte.
1: Sì, sì.
0: Bel ragazzo, quanti anni ha?
3: Allora, ha 46 anni.
1: Ok.
3: No, è un bel uomo.
0: È alto?
3: Alto, occhi azzurri.
1: Ok. Peccato che sta ammiscato a Miz, insomma, pure io sono.
3: No, non è vero. Non è
1: vabbè,
3: vero,
1: guarda, pure io.
0: Senti,
1: io sono alto, 1,80 m, biondo, occhi azzurri. Dici tu.
3: Sono venuta a teatro e ci siamo fatti anche la foto.
1: Oh, allora ci sappiamo da vicino.
3: Sì, ci conosciamo.
0: Senti, tu hai mai avuto nella vostra storia? Ora penso state insieme da tanto tempo, però, tipo, sì. Se lui è considerato un po' più un bello, no? Tipo che veramente te lo guardano, mettiamo che sia così. Cioè, nella vostra storia avete avuto difficoltà? Cioè, lui faceva un po' il tipo che spariva, si è fatto un po' attendere e desiderare? Oppure è stato sempre un gentiluomo, un galantuomo?
3: No.
1: Ma sempre va stato andare.
3: Sì, sempre molto compatto.
1: Sì.
0: Ok. Vabbè. Quindi tu sei un tocco di gnocca stratosferico, cioè di controparte.
3: Sì, passo a mio marito, te lo faccio.
1: Aspetta. Ci vuole un terzo.
3: Aspetta,
1: sta passando l'arancio, ci sta passando.
0: Pronto?
3: Rosario vuole sapere, io come tu, sono una bella gnocca.
4: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Marco.
0: Ciao caro.
1: Buongiorno. La voce è buona.
4: Ciao, la voce è buona.
1: Sì, sta a posto. Allora, tua moglie è una gnocca, come diceva.
4: Sì, mia moglie è.
1: Un po' dice, è brutta, là vicino da un cucchiaio a mano.
4: No. Si è allontanata adesso.
1: Vabbè,
4: mia moglie è buonissima, bel fisico.
1: Ok.
4: È una bravissima donna.
1: Da quanto tempo state assieme?
4: Noi siamo insieme da quando abbiamo 14 anni.
1: Capito, ancora bene. Ma non è possibile.
0: No, 14 anni.
1: Perché siamo 14 giorni.
0: Ma stanno insieme da più di 30 anni praticamente.
1: E Azzurri,
4: No, niente,
0: non ti
1: preoccupare. Senti,
0: e il segreto per essere sempre belli vivi in quel contesto lì, no? Voi che state insieme.
4: Il rispetto, la complicità, prendersi dei momenti insieme, cioè, questi non bisogna mancare mai. Cioè,
1: già... Lo sta domandando perché pure si sta in cacapaglia, dice fammi un fulma. Vabbè, ciao fratello, ciao.
4: Guarda, la figlia era piccola, comunque la mandavamo già a dormire, comunque subito da piccola nel letto, capito?
2: Ma quale sorella?
0: Ma non era andata via, non si era allontanata.
4: Si allontana per il telefono.
1: Ciao fratelli, ciao,
0: ciao
1: fratelli.
0: Ragazzi, ciao, fermi lì,
1: ciao.

0: Dopo Major Lazer con Linon qui su Radio Kiss Kiss Napoli, ovviamente canale anche 76 del digitale terrestre, e vi salutiamo soprattutto perché sappiamo che il sabato in particolare siete in tanti che ci seguite in televisione, tantissimi, quelli che in genere durante la settimana ci seguono per radio, poi il sabato approfittano per ammirare lui, il meraviglioso Rosario Stefano Verdi.
1: Senza ironia,
0: sì, la devi sceriare, la devi sceriare.
1: Lì la va il suo cultivo.
0: Sì, sì, devi
1: non stiamo parlando delle fragole, sì.
0: Esatto. Allora, qualche messaggio, ma anche qualche telefonata, perché abbiamo raggiunto, non l'abbiamo raggiunta, la raggiungiamo forse dopo. Pronto, chi è?
2: Ma chi è? Ma
1: chi è? Tu dove hai chiamato?
2: Guaggio, questa l'andella, io ieri l'hai chiamata,
0: sì.
2: Ah, pensavo che era il numero di mamma.
1: Patate mia.
2: Ieri sera ci chiamato,
1: padre mio, chi l'ha ragione per i sacani che sta vicino mentale?
2: Chiamata, sì. Chiamata pure. Qual è l'argomento? Oggi ma voglio partecipare.
1: Cioè, le donne si mettono vicine ai tipi come te brutti, capi, per essere trattato come le principi, vedi?
0: Padre, questi sono gli amici con cui abbiamo parlato un attimo fa.
1: Amica mia.
0: No, ma... non, parlare, non siamo autorizzati a
1: farlo. Non
0: parlare.
1: Facciamo vedere, tu sei principessa, ma lui è rancio.
0: Ma che vedi? Rancio? Dai, è un bell'uomo.
1: È un rancio lui.
0: Ma dai, è bell'uomo.
2: Quindi posso confermare che è solo per i soldi.
1: Ah, perché tieni i soldi tu?
2: No, infatti sono single.
0: Ha un senso.
2: Ragazzi, chiama mamma, ciao.
0: Ragazzi, facci sapere se è tutto a posto. Ciao.
1: Cioè, questo stava chiamando la mamma, invece ha pigliato la linea con lui.
0: Io l'ho detto. Tu l'altro giorno mi hai criticato.
1: Mini Ciotrone.
0: Questo invece è Alfonso il Saldatore, ti.
1: Alfonso, tamburi.
0: Oh, sta facendo il verso dell'interesse. No,
1: è vicino alla figlia.
0: Penso sia la moglie. Che ridi?
1: Se li porta male. Pronto? Lui, no, lei. No.
0: Ah, ecco.
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, ciao. A chi lui chiama tu?
3: Pronto,
1: siamo qua, pronto, mamma mia, pronto. Sta passando un infermiere, vuoi parlare? Terapia! Chi è?
0: L'hai spaventato. Ecco, vedi poi qual è il risultato. Mio marito era molto bello da giovane, tante spasimanti. Dopo 40 anni è diventato ancora più bello, ma diteglielo voi che deve sorridere di più. Patrizia da Pordenone. Allora, non so come ti chiami, marito di Patrizia, però sorridi, dai, sì, bisogna sempre sorridere.
4: E sorrancio io? Sorrancio?
1: Pronto?
0: Io morirò affogato per colpa vostra.
1: Buongiorno.
3: Ma pronto, diciamo, il termine di paragone della bellezza, Rosario?
1: Ma se mi vuoi mettere, sono troppo alto, dico, per...
0: Sì.
1: No, non ci stanno termini paragoni. Quando uno è bello, è bello. Quando uno è bello, è bello.
0: Ragazzi, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, Gianni
1: Vendemmia del bar.
0: Secondo voi,
1: sì.
0: Gianni Vendemmia,
1: che cazzo
0: è bello o è brutto?
1: Ah?
0: È bello o è brutto? Gianni?
1: Dipende, diciamo, la domanda a Namor.
0: È orco o
1: è rancio? È rancio, si sente dalla voce che è rancio. Pronto?
0: Dovremmo chiederglielo.
1: Pronto?
5: Chi è?
1: Oh.
5: Fa
1: forza.
5: Ti mi porto malamente, a te ti chiamano lì.
1: Oh, mamma, tu vuoi fare cazzo con me, vuoi fare? Ma mi stai dicendo che sono brutto, mo? Va bene. No, perché sembrava tua figlia, non la tua moglie. Pronto?
6: Pronto, ma chi è?
1: Ma Maron.
6: Io volevo chiamare un nonno,
1: Ma che un nonno trasmette su Kiss Kiss? Pronto? No, ma che stai dicendo? Pronto?
5: Questo
1: non c'ha niente, dimmi. Avete tosto oggi?
0: Senti, sono solo le 10:41. Come pensi di arrivare a luna?
1: Siamo un nominato di fravolo. Pronto? Quello?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
3: Rosario, Marco, buongiorno.
1: Sì, siamo qua, sì, ciao.
3: Senti, allora, io non sono né bello né ricco. Quale può essere il problema di mia moglie?
1: No, te l'ho detto perché dice che sta cosa, che anche le belle donne, soprattutto le belle donne che vengono costate, perché oggigiorno insomma non c'è più religione su queste cose, e preferiscono i ragazzi e gli uomini un po' più bruttini, diciamo così, perché si sentono più sicure e pensano di essere trattate come le principesse.
0: Però diciamo la verità, forse noi oggi miriamo a uno standard di bellezza che è un po' fuori portata.
1: No, l'uomo bello, almeno dall'esperienza che ho io, l'uomo bello che sa di essere bello, cioè,
0: è un po' stronzo.
1: È stronzo, sì. Pronto?
7: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
7: Buongiorno, Giovanni di Ercolani.
1: Ciao. Ciao. Padre, ciao.
7: Allora, io 61, mia moglie 60, voglio, ha tenuto una grande amicizia, mia moglie con me, nonostante tutto, è ancora una bella donna. Molto bello tutto quanto, Rosario Verde.
1: Grazie amico mio. Ma ogni tanto ti fa scendere la gabbietta, ti fa...
0: Ma quello è, questo è il problema. Fin quando sarà lui il risultato da raggiungere,
1: sì.
0: Lo standard napoletano resterà lì, sì, a sì, mezza bellezza.
1: Io andrò sotto, va. Canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo per l'ultima parte di Essano Kiss Kiss. Siamo bellini, siamo piacenti.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Buongiorno, purtroppo sto lavorando in una posizione molto molto cattiva posignana. O piglia e non piglia. Comunque, sentendo questo, sì, io sono single da una vita. Ma perché sono troppo bello, evidentemente. Non piglio, ma.
3: Sì, va giù, comunque confermo quello che dite voi, cioè ad la pirlo. Chi l'ha da mamma da mata voi? Chi l'ha non disfogna, ma che cavolo?
4: Cazzo, lo sai, mi porto malamente. A te ti chiamano così, a me mi chiamano ancora giovanotto.
5: Vabbè, sì.
6: Ragazzi, vi sto ascoltando. Ma mi viene una considerazione spontanea. Pasquale la Marissa. Di che giornate che ci chiamate questi telefonati?
5: Eh sì.
7: Buona rosa, almeno che appare un bronzo di riace. Ma il 30 giugno fai 70 anni.
5: Vabbè, bravo, 70 anni, poi si per caso sono 70 anni. Già sei un banzino, vai.
8: Allora,
5: mi
8: ragazzi,
5: 500 euro
8: ragazzi, sono Lucio, penso che la bellezza sia negli occhi di chi guarda, come si dice, ogni scarrafone è bella mamma soia. PS, mia moglie sta dicendo che sono bellissimo.
5: Bellissimo, sì.
8: E quindi forse per questo è arrivato a questa conclusione, diciamo. Io e il mio rangio felice. Vabbè, se Tina, però, la nostra mitica Tina e Fulvio da Pordenone.
5: Ma com'è bella Tina? Guarda chi si è pigliato, guarda. Se l'è presa proprio nella pucciolità, se l'è presa, capito?
8: Vabbè, che vuoi fare?
5: Sui 16 a 7 anni, pronto?
9: Pronto, buongiorno, salve.
5: Ciao caro.
8: Ciao.
9: Dovrebbero dare una radiografia.
5: Vai.
8: Vabbè, un sacco di vocali, nel frattempo. Pronto?
10: Per quest'anno.
5: Oh, no, no.
10: Cambiare. Senza spiaggia, stesso mare. Per poterti rivedere. Per tornare, per restare insieme a
8: ci
10: te,
8: prepariamo all'estate.
5: Comunque ti voglio dire, caro il mio Franchini, che sei diventato famoso perché questa mattina ci è venuto a trovare un ascoltatore, è
8: sì,
5: vero?
8: Ha bussato anche coi piedi.
5: Ha bussato
8: bravo
5: con i piedi, ha portato caffè, ha portato. Ha detto: io vorrei tanto conoscere Franchini, ma non puoi mettere in mano un collo, proprio può salutare. Ecco.
10: No, dai, sono una persona seria, Rosario.
5: No, ma quello perché dice mi fa tanta simpatia. Ma
10: a differenza di altri che pareano. No, io sono una persona tranquilla.
5: Anzi, sono pare, te mi ha trovato la canzone. Va buia, cagente.
8: Ciao Mario, un bacio.
5: Ciao Mario lì, ciao, ciao,
10: ciao. Ragazzi, buona domenica a tutti.
5: A te,
8: ciao, ciao, anche ciao, a te. Ciao. Ragazzi, è la legge dell'attrazione, come ti vedi, così ti vedono all'esterno. Più ti senti bello e attraente, più gli altri ti vedranno così. Marco da Torre del Greco. Beh, allora, io credo la legge dell'attrazione sia leggermente diversa. Cioè, io penso più che, come dici tu Marco, no, se io sono sicuro di me stesso, mi reputo bello, sono fiducioso delle mie caratteristiche, delle mie qualità,
5: sì,
8: questa cosa viene percepita come un sì, punto di forza, se vogliamo, sì, nel relazionarsi sì, con un partner.
5: Sì.
8: Non sei d'accordo?
5: Sì.
8: Non sei d'accordo?
5: Sì, sto dicendo se...
8: scusami, tante sì, donne qua ti chiamano che vogliono il tuo corpicino, sì, diciamolo, sì, fa schifo. Però, però tu
5: e
8: dici...
5: ne ho donato il mio corpo alla scienza, me l'ha mannata a rete.
8: E
5: la
8: non era
5: l'infama, ti fate gli studi.
8: E non era Amazon.
5: Oggi stiamo noi e tu, vabbè, nell'umido, pronto?
11: Salve il barbandico di posto.
5: Madonna, mio fratello, mi capite? Cioè. Pronto?
12: Buongiorno ragazzi, una margherita, una pizza fritta.
5: Ci metto di ciurillo.
8: Ma non è presto per la pizza fritta?
5: Wow, quello proprio, ma sarebbe proprio
12: ma
5: ideale.
12: Buono, Marco, anche tu.
8: Vabbè.
5: Babbo, ciao, ciao fratello, caro, ciao. Ciao, ciao, ciao.
8: Va bene, abbiamo ancora un minutino, dai, ti leggo un paio di messaggi, vediamo un po', aspetta un attimo. No, Rosa, ne avevo 12 quando ci siamo fidanzati, l'agosto dell'89, quest'anno compio 50 anni, dice sempre il Tina e Fulvio, insomma. Pronto?
5: Allora, ci scrive il buon Pio Russo, che salutiamo, buongiorno, caro Pio, dice Monaco di Baviera, voli sospesi dopo l'avvistamento di un drone a Bottura, sì, dice chi se Samanan chi se...
8: No, ma non
5: stiamo facendo di tutto per falsa web.
8: Era il nostro Flavio che per cambiare le immagini dietro voleva fare anche un qua, dato che ci chiamano molto dalla Germania. Flavio ha detto perché non facciamo anche riprese pure lì, e adesso sarà quello, dai, sarà quello.
5: Va
8: pronto
5: bene. Pronto.
8: Pronto?
5: Sì. Sì.
8: Possiamo andare avanti per ore.
5: Allora,
8: così.
5: Ci sentiamo un bel radiogiornale edito dal nostro Lucio Pengue e poi torniamo per la seconda ora e ce n'è anche una terza, vai.
0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura la cronaca. Questa mattina intorno alle 4 i carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti all'ospedale Maresca dopo il ricovero di un uomo ferito. Si tratta di un 39enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, arrivato al pronto soccorso con diverse ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo sarebbe stato coinvolto in una rissa avvenuta in via Vittorio Veneto, sottoposto ad un intervento chirurgico e attualmente ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Restano da chiarire i motivi dell'aggressione, indagini in corso da parte dei carabinieri. Proseguiamo, si è conclusa ieri una vasta operazione nazionale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. L'attività coordinata dal servizio centrale operativo e condotta dalle squadre mobili con il supporto dei reparti prevenzione crimine di numerosi uffici territoriali ha interessato le aree più sensibili del paese. Il bilancio parla di 1.335 arresti, tra cui 31 minori, e di 2.358 persone denunciate, delle quali 142 minori. L'obiettivo dell'operazione era contrastare fenomeni criminali e prevenire episodi di violenza soprattutto tra i più giovani. Cambiamo argomento, nuove regole per la movida a Napoli. Il comune ha emanato due ordinanze che riguardano l'area delle di via Cisterna dell'Olio, Piazza del Gesù e la zona dei baretti di Chiaia. Dal 1 giugno al 1 ottobre 2026 le attività commerciali dovranno chiudere entro l'una di notte con proroga alle 2 nei fine settimana. L'asporto sarà invece consentito fino alle 22:30. I provvedimenti puntano a contenere l'inquinamento acustico e a migliorare la vivibilità delle aree interessate. Trasporti, grazie ai fondi stanziati dalla Regione Campania, il Comune di Napoli potrà contare su circa 80 milioni di euro per il rinnovo del trasporto pubblico. Previsto l'acquisto di 17 nuovi tram destinati alla linea tranviaria del mare, di 60 autobus completamente elettrici. L'investimento, che sarà completato entro la fine dell'anno, punta a rendere il servizio più moderno, efficiente e sostenibile, migliorando al tempo stesso la qualità della mobilità urbana. Andiamo con lo sport, prosegue la programmazione della nuova stagione del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. Gli azzurri svolgeranno due ritiri estivi, il primo a Di Maro dal 17 al 27 luglio, il secondo a Castel di Sangro in Abruzzo il 1 agosto. Inoltre il club celebrerà il centenario della propria storia. Intanto il Barcellona ha invitato il Napoli a partecipare al tradizionale trofeo Gamper, ma la presenza degli azzurri appare al momento difficile a causa di un calendario estivo particolarmente fitto di impegni. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Ora linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
13: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend all'insegna del sole sulla Campania, con qualche velatura di tanto in tanto, ma che sarà solo in transito. Clima caldo ed estivo, con punte massime intorno ai 30-31 gradi. La ventilazione, inoltre, sarà debole o regime di brezza lungo le zone costiere, e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: La nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia, qui su Kiss Kiss Napoli. C'è lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Ancora grazie a Nello Iorio in regia che sta curando la parte tecnica. Non è vero, comunque, il nostro Flavio non è in Germania, sta qui con noi, Sta qua.
1: A chi?
0: No, Flavio, avevo detto, l'abbiamo mandato in Germania a fare i video con i droni a Monaco.
1: No,
0: sta qua. No, tranquilli. Allora, seconda ora, da dove vogliamo ripartire? Abbiamo capito un po' che non ci sono orchi in giro, signor Verde, tutte le donne
1: Putin,
0: che hanno chiamato.
1: Putin. Faccia la faccia, Putin.
0: Allora, a furia di dirlo, vedi, lo state stigando e lui li sta allenando.
1: Non vediamo l'ora.
0: Non vediamo l'ora,
1: Pesacane. Allora, continuiamo a parlare di scienza. Abbiamo parlato nella prima ora di questo effetto shocking, insomma, che le donne preferiscono, anche gli uomini preferiscono sempre prendere uno più bruttino, più bruttina, per essere sentite come delle principesse. Ora parliamo del tempo. Ora c'è la prova, dice il Corriere della Sera, perché il tempo può tornare indietro. Il tempo ti va dietro, ci va indietro. Oh. Ci può andare indietro. Ah? Che cosa? No, a presenza. Certo. Il fofonico, tu fai il fonico. Leva la mano a coppa all'interfono, leva la mano dall'interfono. Perché io inizio a sputare, sai, Nellino, tu ci prubazzi, gli dà fuoco. Stiamo parlando di scienza. Prendiamo una plomba un pochettino più. Vabbè.
0: Come piglia la plomba?
1: Ma io non posso.
0: Ma io non posso
1: lavorare in queste condizioni.
0: Ma mi fai perdere
1: di credibilità, pensa
0: qua. Ma ci mangiamo le fragole, i bicchieri, la plomba, dove lo mettiamo?
1: Sono vitamine.
0: Ma manco una tovaglietta, una forchettina.
1: Una forchetta, siamo ristorante.
0: Un tovagliolo.
1: Ma ragazzi ci vedono le licenze. Dice, ragazzi, tu la magnacca in coppa. Va bene.
0: Azzarolo.
1: Non è vero, stiamo scherzando.
0: Ah, non si può.
1: Passi figli e mappi. Allora,
0: con chi ce l'avevi?
1: Ora c'è la prova. Dimmi. Allora, ora c'è la prova, il tempo può tornare indietro, ma niente, ritorno al futuro. Vi ricordate il film, quello sì, là, ritorno al futuro? Per ora. Però sono temi quantistici, cioè parliamo di fisica quantica, sapete che c'è la fisica normale, che quella là macro, cioè per le grosse cose, cioè si lascia su tablet e Van der si scassa. Cioè perché c'è
0: cagnassai.
1: E c'è la forza di gravità, no? Questi
0: sarebbe anche l'Apple Pencil che si
1: se mi sta mettendo lui in coppa.
0: No, hai fatto un esempio, sto dicendo non
1: dammi
0: toccarti,
1: una mano, dammi una mano. Allora, questa, poi c'è la micro, cioè la fisica degli atomi, no? Che andiamo nel quantico. Io adesso ve lo vorrei spiegare per l'esperimento, perché dice cosa è successo, dice l'articolo. Io ho provato a leggerlo.
0: E non hai capito.
1: Beh, un casino, cioè praticamente quello che ci capito, loro facendo questo esperimento con questi fotoni attraverso, non
0: cos'è,
1: so
0: un fotone?
1: Il fotone è quella piccola particella che fa la luce, insomma. Noi siamo invasi dai fotoni, da questa fotone, quando dice fotone.
0: Ma non è la foto di gruppo il fotone?
1: No, una foto grande è un ignorante. Una foto grande è il fotone, no?
0: No.
1: È un fotone che praticamente così. Allora, il fotone si è visto che praticamente da questo esperimento che fanno può tornare indietro nel tempo. Cioè, un fotone hanno fatto, hanno visto che praticamente è tornato a rete un fotone.
0: Come scienziato vali veramente poco. Cioè, come divulgatore scientifico, zero proprio.
1: Ma va, potessi pure spiegare, su sta cazzo la capisci.
0: Quindi di che stiamo parlando?
1: A noi ci interessa il fatto, cioè, no, ma lascia stare come ci sono arrivati. Va bene, non è che amma fa la tesi e laurea.
0: Il fotone può tornare indietro nel tempo.
1: Hanno visto che questa particella, questa microparticella,
0: ma come fa?
1: Che poi può essere macroparticella quando sapremo come fare, però questa piccola particella torna indietro nel tempo. Mo, se voi avreste.
0: Dipende, siamo avreste, nel passato, avreste, nel presente.
1: Ci tenisse la possibilità. Vabbè, di tornare indietro nel tempo. Va bene? Dove vorresti andare? Per esempio, io, se avessi la possibilità di tornare indietro nel tempo, tornerei quando finì mia mamma, perché sono stato sempre, tengo una cosa qua, no?
0: Okay.
1: Ciao Luis Richard, cioè, prima di quel momento lì ho visto tutti e due con papà e mamma. Io avessi voluto tornare, tu ce l'hai un momento per tornare indietro.
0: Sì.
1: Anzi, pure un altro momento vorrei tornare indietro, più vicino a una persona, un po' il suo nome e fa pum.
0: No, si è visto!
1: Non lo posso fare.
0: No,
1: che non so fotone, ragazzi, forse fotone. se fosse fotun, potrei tornare indietro.
0: Comunque,
1: non so fotun, non so fotun.
0: Comunque ti perdi in un
1: bicchiere. Se fosse fotun, se fosse fotun.
0: Comunque è facile.
1: E potresti tornare, ma nonna, ma fai fare. E ma fai fassa divulgazione, pensa no. Ma come cacciavi? Io sto cercando di dare un aplomb.
0: Chiamai gli amici di Gio Pop, poi ci sta un nuovo adepto.
1: E chi sono Gio Pop? Chi sono?
0: Comunque?
1: E chi sei?
0: Ma chi è la persona qui? Quanti anni fa risale?
1: Non faccio fenomeno perché la mappina mi sente, capisci?
0: Pure?
1: Sì, sì.
0: Ma di quanti anni parliamo?
1: Parecchi.
0: Cioè dovresti fotonare parecchio?
1: Non so, quando anno si può tornare questa
0: comunque è facile da spiegare.
1: Spieghiamo tutto il meccanismo,
0: ma te lo spiego io, è facile perché praticamente quando la luce riflette sul rubidio significa
1: che è un rubidio, che le ho
0: significa che i suoi atomi
1: rubidio,
0: restituiscono l'energia dei fotoni e tornano al loro stato di quiete. Mi sembra abbastanza semplice.
1: È lineare.
0: È lineare.
1: Devo dire la verità, è lineare.
0: Cosa cazzo significa? Allora, non lo sappiamo, ma è lineare.
1: Caro radioascoltatore o radioascoltatore, si fosse fotuno, come è tornato. Puoi tornare indietro nel tempo. Dove dovresti tornare? Un bottoncino, dice signor Verde, lei può tornare indietro nel tempo. Che data mettiamo?
0: Ah, ma succede anche che i fotoni, quando venivano assorbiti, sembravano essere riemessi all'istante, mentre gli atomi di rubidio erano ancora eccitati. Cioè gli atomi di rubidio si eccitano.
1: Le creature non so. Allora è eccitato.
0: Allora per spiegare,
1: se potessi tornare con un fotone eccitato del passato.
0: No, è il rubidio.
1: Secondo me stiamo facendo un po' di confusione. Non trasim nel.
0: Però
1: entriamo nel.
0: Abbiamo un. Ne abbiamo tre. Ora.
1: Zitto, reperti dei tempi all'improvviso sono entrato.
0: Però,
1: buongiorno Zaccaria,
0: solo per voi, anche se a vantaggio di quelli che sono.
1: Ci sono meglio 3 euro, ci ha cazzato nulla. Ci messo 3 euro, ma.
0: Comunque le vuole anche Ciro.
1: No, non si toccano.
0: Allora, dico però, noi abbiamo la fortuna, visto che facciamo divulgazione scientifica, per chi è sul canale 76 il Digitale Terrestre, abbiamo un fotogramma del rubidio ancora eccitato. Eccolo qua. Aspetta, non si è visto. Il rubidio eccitato?
1: Rubidio eccitato. Allora, se volete chiamare, ci dite a che punto vorreste tornare dietro. Ecco, 546.
0: Indietro.
1: 081 546.
0: C'era un po' di.
1: Ce l'ho qua, ce l'ho qua. Perché sta fra
2: l'altro. Ufa, fate cucinare l'ufate.
0: Poi io.
1: Tu c'è lezione, non ci metto tutti.
0: Chiediamo scusa.
1: Pronto?
0: Ti metti a bellissimo.
1: No, pronto.
3: Ragazzi, buongiorno, Jerry da Nola.
1: Ecco qua, torniamo un po' normali. Ciao,
0: Diego,
1: Jerry.
0: Ciao, Eugenio.
3: No, era un pensiero, mostra di fra me. No.
1: Sì.
3: Non so se state seguendo il caso di Garlasco.
1: Sì.
0: Gesù. Siamo dietro al rubidio stamattina, perdona.
1: Dici, caro, dici.
3: Fate delle intercettazioni, morì sì. No. Io sto in da macchina.
1: Sì.
3: Guardami se sti cimici in da macchina, non si capisce niente. Ma perché le fate a fare?
0: Scusami, amico mio, noi stiamo fotonando con i rubidi ancora eccitati. Non siamo psicologicamente pronti per assecondare questa cosa, secondo me, capisci?
3: Un pensiero. Ma sì. O le cimici sono cinesi, sono economiche.
1: Sì.
3: Giusto?
1: Ah.
3: A questo punto non si sente l'intercettazione, se venne pure tutti, ma l'incoppa l'uno, vero c'è sta.
1: Vabbè, ma allora se fosse così, parecchie indagini di mafia che si sente uguale, certe intercettazioni,
3: allora,
1: se vanno bene là, perché non vanno buono qua?
3: Ma sì, fatele, se le dovete fare le cose, fatele bene.
1: Voglio, mo ci organizziamo, tenga pure a mano, mo lo faccio.
3: Se mi scopri chi ha acceso,
1: io giuro, sto parlando lo fotone, no?
0: L'ho detto che è un manicomio.
1: Chi lo sa pure un cazzo?
0: Comunque l'ho trovato l'amico del messaggio, sì. senti.
1: No, è scemo proprio, pronto?
0: È bellissimo.
3: ma guarda sto fotone dopo...
1: Voi! Va bene.
3: Sta
1: velocità questo fotone. Un po' affascinante.
0: Ragazzi. Ma, ma secondo voi...
1: Sei tu che banalizzi.
0: Secondo voi, Rosario Verde, perché mai sta trattando questo argomento? Perché ha letto del Rubidio ancora eccitato. Dice, c'è speranza.
1: Vabbè, ma non... Ma che è su Rubidio?
0: Non lo so, ora lo chiediamo. Cos'è il Rubidio?
1: Cerca un attimo. Aspetta, pronto? Aspetta. E facciamo aprire questa bimba. Cos'è il Rubidio? Pronto?
4: Ma
1: siete a
4: foto uno
1: e stai. Vabbè, ci fermiamo, canzoncino, ci arrepiamo un attimo. Ecco, hai trovato cos'è?
0: Dovrebbe essere un metallo alcalino tenero.
1: Capite che
0: argente o è leggero?
1: È alcalino.
0: È alcalino.

0: Oh mamma mia, io vorrei risentirlo questo vocale.
1: No, no, dai, basta.
0: Allora, è un po' grizzo.
1: No,
0: però ha una genialità. Vabbè, lasciamo stare Nello.
1: 5466873, vai, se volete venire in diretta, oppure 342 00 00 100, si può fare un po' di divulgazione scientifica.
0: Mamma, ora aiuto sto fotone che è partito.
1: No, è tornato indietro. Si fosse una fortuna, ero volissimo tornare, pronto?
0: Io vorrei provare a leggere la cosa, ma non ci riesco, pronto?
2: Ulid Mappadel.
1: Vorresti tornare? Ma che ridi? Che ridi? Come stai, vai giù, tutto a posto?
2: Tutto a posto, sì, ma ci faccio 2 settimane a Milano, né per lavoro, né per divertimento. Galeazzi, ragazzi, Galeazzi, ospedale Galeazzi.
1: Ah, sei andato.
2: Allora, non c'è struttura migliore, è ovvio che ci hanno a sputter, perché noi non teniamo niente a capire che strutture che stanno a Milano, solo perché.
1: Non è mica tanto, teniamo un paio di cose.
2: No,
1: da
2: perché c'è il Volturno, attenzione, ragazzi. L'industriale di Nola si è fatto un'operazione a Castelvolturno, dove ne parlano bene tutti quanti. È andato in cancrena dopo.
1: Vabbè, fratello, io per esempio ho avuto la buonanima di mia suocera, si è fatta 3 operazioni là, una migliore dell'altra, quindi.
2: Mannaggia,
1: non è che mia mamma pure si opera là.
0: È relativo,
1: no, caro fratello.
2: Mia moglie ha insistito.
1: C'è purtroppo la cartella clinica, c'è purtroppo, dimmi per le certe cose.
2: No, d'avorto.
1: Ciao fratello, ciao. Allora 081, cioè uno parla di fotone, chi le sveglia la cartella clinica? Vabbè. È colpa tua perché banalizzi, capito? Banalizza la cosa, sto facendo una cosa seria.
0: Allora, l'ho letta la notizia e non ci ho capito un cazzo. Cioè,
1: sto dicendo.
0: Non è chiaro. Cioè, nel senso, loro stavano facendo un altro tipo di esperimento, comunque, praticamente.
1: E hanno visto che è tornata a rete un fotone.
0: No, cioè, sono state delle reazioni. Cioè, hanno sparato questi fotoni in una nube di atomi.
1: È tornato facendo questo atomo, hanno visto che è tornato indietro nel tempo,
0: ecco. Una nube di atomi di
1: Dio. Non si può girare, si può tornare, che la vita è fatta così, va sempre. Vabbè, pronto
3: Marco Rosario.
1: Oi, caro.
0: Sì.
3: Buongiorno. Mi chiedevo, ma sto scienziato che hai chiamato 2 minuti fa che lavora a Milano, ma lo sapeva che lo Stato per un cittadino del nord spende 10 volte in più rispetto a un cittadino del sud?
1: No, ma chi non sa può mancare queste case, non preoccupare.
3: Non mi è piaciuto,
1: Il accompagno mio.
3: Buona a Milano, battendo a Milano.
1: No, frate tu. Bravo, ciao caro, ciao. Ah, ma ci scusate, domando un fotone. Pronto?
0: Quanti fotoni oggi?
1: Pronto?
4: Ciao Marco, ciao Rosario,
1: ciao.
0: Carale, tu sei più fotone o atomo di rubidio?
1: Vabbè, dici.
4: Non ho capito, Marco.
1: Dici.
4: No, non ho capito la domanda.
1: No, e manchi, però vai, tranquillo.
0: Scienza.
4: Niente, volevo. L'argomento che cos'era? Tornare al futuro o al passato?
1: Al passato.
0: Futuro ancora non si può.
4: Allora, io vorrei intanto tornare indietro 11 anni dove è successo l'incidente bestico.
1: Certo, immagino. Certo. Perché vuoi rivivere di nuovo l'incidente? Che vuoi fare? Non ho capito.
4: No, ma allora, innanzitutto vorrei non dare i soldi a quelli che comunque alla Polizia Federale che mi ha fatto pagare 130 euro per aver sporcato il pavimento, quindi la strada. Innanzitutto. E poi.
1: Azzillerì!
4: No, dico perché la faccia di rompatura non immagini. L'ospedale americano praticamente a Cancun. Io intendo è stato là quasi 12 giorni.
1: No, ma spiegaci un attimo questo incidente, perché non mi ricordo che a Cancun è successo.
4: Allora, io stavo andando a lavorare, sera mattina praticamente, io sono fermato al semaforo con la moto, ho accelerato perché era verde, il tassista praticamente ubriaco, tenevo in danno e mi alzava male e non più.
1: Allora,
4: è caduto 2 giorni. Quindi sono rimasto là a terra.
1: Quindi spurcate i sangue e ne reputa pure per i pulizie, capito?
4: Sì,
1: bene.
4: Sì, e non usiremo piantone, quindi.
1: Oi, l'hai semato a tavolo e noi cazzi cose, vabbè. Ciao Carle, ciao.
4: Vorrei ringraziare più la signora che comunque è riuscita a prendere il cellulare della mia borsa e chiamare mio fratello perché è l'ultimo numero che avevo fatto, quindi se no l'ambulanza mi rimaneva in terra perché mi doveva cazzi che con me.
1: Figurati.
0: Pensate ragazzi.
1: Babbo, ciao Carletto.
0: Ciao Carletto.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi audio. Pronto?
5: Lo sa.
1: Oui.
4: Quando è uscito lo chiamano
1: fotuno. Perché se vedete l'altro. Cortesia, stiamo facendo scienza. Pronto? Questo non è il rancio, scusa, mi
0: pensa cane. Ora te lo leggo rancio, il messaggio.
1: Vedi, leggi il messaggio.
0: Ciao ragazzi, sono di nuovo Fabio. Se potessi scegliere, tornerei volentieri. Ai miei 33 anni avevo ancora i capelli in testa e più successo con le donne. Cioè, questo è il momento in cui aveva successo con le donne.
1: Ecco, sta vicino a una bellissima donna bionda. E lui non è che il rancio, sì, è a metà della guaglione.
0: Credo sia in qualche capitale europea. La parte bella è che la foto non ha cioè la donna non ha nemmeno le scarpe ed è più alta di lui.
1: Se si metteva le scarpe non dovrebbe proprio. No, che cos'è laggiù? Chi c'è? Sei puffo, pronto?
4: Lo sa, per quanto riguarda i fotoni, non è che è riuscito tutto quanto l'esperimento, perché il substrato, io me l'ho letto nella lumina dell'atomo, non è che è riuscito ad entrare del tutto, eh.
1: Ah, no. Non è entrato il fotone, è andato
4: per. No, io faccio un flavacatore, sa, ci si
0: chiama. Lui ci masteria molto con i fotoni e gli altri.
1: Ciao flavacatore, ciao.
0: Alla fine, se ci pensi, un mattone non è altro che una composizione di miliardi di miliardi di atomi.
1: Ma proprio l'atomo è un mattoncino della materia, no?
0: Hai capito?
1: Mattoncino della molecola, la molecola della materia. Va bene.
0: Hai mai pensato che per l'atomo, che ha la sua grandezza, possa esistere qualcosa di infinitamente piccolo? Che noi siamo talmente grandi che l'atomo non potrà mai sapere.
1: L'atomo è un mattoncino della materia, no?
0: Hai capito?
1: Mattoncino della molecola, la molecola della materia. Va bene.
0: Hai mai pensato che per l'atomo, che ha la sua grandezza, possa esistere qualcosa di infinitamente piccolo? Che noi siamo talmente grandi che l'atomo non potrà mai sapere noi cosa siamo?
1: Allora, guarda, ma

0: casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Allora, ci sono un po' di vocali, ce ne sono, cioè, diversi. Eviterei un paio interessanti.
1: Eviterei pure, vero?
0: Perché, scusa, è scienza.
1: Vai, va.
0: Senti.
2: Buongiorno, guardi una. Comunque, Alberto Angela, a voi va da buttare solo un caffè.
0: Non esageriamo adesso.
3: Guardi un foto, non è che la fotografia ci faceva un po' come di un tipo posto, vediamo un po'. Oui. Dai, Gumbo, di soggiorno, negli anni 80.
0: Bella.
1: Vai, va. Sta faticando.
2: Ciao ragazzi, io potrei
4: tornare indietro.
1: Sì.
4: Quando al mattino il mio amico laggiù si svegliava pieno di energia. Mamma mia. Facevamo la guerra.
1: Io sapevo chi amico si sta riferendo.
5: Non l'ha da ricere. Perché Rosario Verde ha gli stessi atomi e fotoni di Stefano De Martino, quindi sono la stessa persona.
1: Però lui ce l'ha disposti meglio. Si mette giù su Simatis.
0: Diciamo, in questo caso, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato cambia.
1: Ma a me è un po' confuso. Un fotone mi sta.
0: Ma sai cosa è successo a te?
1: Che?
0: Nell'atto della creazione. Nell'atto della creazione, gli elementi erano quelli. Nel momento in cui, sai, tu è come se hai stampato il biscotto e lo stai per infornare, in quel preciso istante.
1: C'è da scappare a mano, signore.
0: Ma non perché c'è stato uno starnuto, tipo, c'è.
1: Non scusate, stanno stanno da chi lato, come partecipo?
0: No, a lui non hanno starnuto. Annello non hanno starnuti.
1: Ma dovevo pigliare a pasta, chiama a mamma,
0: era finito un po' l'impasto con Nello, è venuto piccino
1: che dopo cresce, non ti preoccupare.
0: Va bene, 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Sentiamo.
6: Rancio fotono io? Rancio fotono.
1: Vabbè, 0-4-6-6-8-7-3 le linee sono
0: libere. Giustamente Marco dice: scusa Rosario, ma tuo figlio non studia fisica? Chiamiamolo.
1: No, mio figlio studia neuroscienze, nata cosa.
0: Non, quindi non ne capisci di
1: fisica. Non lo so, si fanno pure fisica, ma non penso.
7: Ma come la moglie lo fotone a fratello quando
1: no! Faccio lui messaggi a manati.
0: Se potessi tornare indietro nel tempo, tornerei nei mitici anni 80-90, quando non esistevano ancora i social, i cellulari servivano solo per telefonare e basta. Chissà che bella sensazione di libertà, sarebbe una cosa del genere. Vorrei tornare a 15 anni fa.
1: Posso dire, non è che a caso c'è stato un lungo cortile in canna che ti dice: no, metti tu social. Posso ammettere WhatsApp, che ormai uno non ne può fare a meno, ma Facebook, tu Facebook lo usi pochi, non uso proprio.
0: No, abbandonato completamente.
1: X se non lo usi,
0: non accedo da una vita.
1: TikTok manca te ne fotti, cioè.
0: Vado a vedere giusto se mi serve qualcosa.
1: Manca te ne importi, cioè, capi, non è che ti senti schiavo. Questa cosa, no. Instagram non è che sta così, deve così.
0: Allora, Instagram lo guardo di più, confesso, però ultimamente mi piace sempre meno.
1: Ma non è che ti crei tutta questa dipendenza, quindi non è che.
0: Però sai,
1: si dà così schiave.
0: Possiamo dire
1: quando
0: una cosa?
1: Ragazzo, io ero la televisione, si trattava la televisione come questa qua. Inizio anni 80,
0: no,
1: i bambini sempre davanti alla televisione, a quando c'è sta la televisione, è perché che la televisione, i bambini sono a droga perché si drogano perché ha televisione. È tutta la televisione, ma tutto social. L'immersione è sempre il colpo, perché noi dobbiamo essere, noi scientificamente dobbiamo avere una causa, sennò ci mambazzì. Cioè, prima una cosa, prima una creatura di 11 anni.
0: Lo stai dicendo da scienziato?
1: Da scienziato, okay. Sì. Il bambino di 11 anni che ha avuto il voto cattivo dal professore, l'ha andata quasi ad ammazzare, ha fatto la diretta su.
0: Qualche social.
1: Che l'è strunzo, voglio, non è che perché tenevi Instagram, teneva cose, è diventato scemo. Il gesto non ti piace, sì. Tanto che teneva la funzione di gioco, diventa strunce.
0: In questo caso, sì, certo.
1: Non è che mo tuo figlio piglia Facebook, ma ne diventa un serial killer, cioè, capi con me?
0: Nel dubbio.
1: Non penso.
0: Però, no, allora ti dico da dottore in scienza della comunicazione.
1: Allora sì, va bene, dottore, dico, fa male la televisione. Dottore in scienza della comunicazione.
0: Fammi controllare, fammela visitare. No, allora è giusto quello che dici, però c'è una piccola differenza sostanziale. Tu, quando guardavi la TV ed eri schiavo della TV, eri passivo. tu purtroppo col discorso del social diventi attivo, cioè nel senso la tua interazione con il mezzo è molto molto viva. E quindi il livello.
1: Ma eravamo attivi in mezza vita, pensando, per esempio.
0: Però aspetta.
1: Rispetto a noi giorni oggi, noi siamo sempre in mezza vita. E vedi che cacci visti in mezza vita. Io sono cresciuto in dove c'è scalo, in
0: Demia. Ma perché la gente
1: a 13 anni che mi hanno messo in mano? Cioè, per dirti. Era più pericoloso all'epoca che oggi.
0: No, lascia questo.
1: Però all'epoca, no, il meglio ieri, non era meglio ieri.
0: No, ma non stiamo parlando di cosa era meglio. Aspetta, non stiamo parlando di cosa era meglio o cosa era peggio. Era per rispondere alla che ha mandato il messaggio, che dice probabilmente vedere le persone intorno a te più libere, cioè capito, tu il fatto che una volta andavi a mangiare non è che ti mettevi a fare le foto per il social, mentre invece oggi molte persone possono trovare fastidioso il fatto che
1: fa faccia per accire a mamma, mannaggia.
0: No, ma non perché
1: fa fotografia o panini, ma accire a mamma.
0: Lascia stare. C'è un altro messaggio, Rocco dice: io vorrei tornare a 15 anni fa per vivere di nuovo il momento quando mio padre non c'è stato più, perché disse delle parole che non siamo riusciti a capire e quindi vorrebbe poi vorrebbe tanto
1: poi scopretto Uber goppo tu Uber ah che c'ha Balzolè che morisce che ci morisce
8: Stefano scelgo la campagna
1: vabbè
8: e vado avanti
0: va bene, peschiamo da primi anni 2000 credo, fine anni 90, siamo lì, una meravigliosa Janet Jackson con uno dei suoi capolavori, Together Again.

0: Era il 1997, album The Velvet Rope, tra le altre cose stupendo, non c'è una traccia brutta dentro a quel disco, ragazzi, magari se ve lo recuperate, ve lo ascoltate, fate un piacere al vostro apparato uditivo. E parliamo di ipotetico viaggio nel tempo, stiamo un po' fantasticando sulla scorta del fatto che c'è uno studio che non abbiamo capito, ma che pare renda possibile il viaggio indietro nel tempo, solo indietro, non realizzabile ma plausibile. E vi stiamo chiedendo: voi dove tornereste? In quale momento tornereste della vostra vita e perché? Io vorrei tornare 20 anni indietro per stare con la figlia del cameriere e la cameriera che lavorava con me. Ero troppo ingenuo, mi mandavano segnali e frasi ma non lo capivo e l'ho capito troppo tardi, e quindi lui, diciamo, vorrebbe recuperare una lasciata, ecco, che c'è stata, che non ha potuto approfittare. Allora, il nostro amico Carlo, che tipo 2 ore fa era a Benevento, diretto sulle colline alpine, Pesacane, non hai letto, e me ne sono andato a Dentecane. Si è vendicato. Ah, sei un fenomeno, Carlo, veramente un fenomeno.
1: Per tornare a quello che dicevamo prima, no? Ho chiesto all'intelligenza artificiale, ho detto: Gemini, ma rispetto agli anni 80 la violenza nella società rispetto ad oggi è migliorata o è peggiorata? E dice Gemini, giustamente, dice: a livello sociologico e statistico la risposta potrebbe sorprenderti. Rispetto agli anni 80 la violenza nella società oggi è nettamente diminuita. Sono quasi tutti i punti di vista, misurabili. Oggi viviamo in una società molto più sicura. E poi, insomma, dice che ci sono comunque dei dati reali. Cioè, rispetto a ieri, noi stiamo meglio oggi.
0: Immagini se,
1: anche se abbiamo. Gli omicidi sono diminuiti, la violenza sulle donne è diminuita, c'è più i ragazzi vanno più a scuola rispetto a ieri, insomma, non è che oggi ce la vediamo, però diciamo: ah, nonna mia, oggi era meglio negli anni 80 perché ci hanno scordato.
0: Vabbè, forse oggi si fa meno, però si fa in un modo
1: è di qualità,
0: sai,
1: è di qualità. Immagini, sono pacche di qualità.
0: Immagini, Gemini, una mappina prima, una mappina ora, cioè non è cambiato. Che risposta bella poteva essere. 081 546 6873, se volete dire la vostra. Io tornerei nel momento in cui Adamo si tolse la costola e creò Eva, e direi: why you non sai o why che stai facendo?
1: Non posso far passare questa cosa da teologo, non la posso far passare.
0: Ma non eri scienziato?
1: Pure teologo, sì.
0: Se sei scienziato non può essere teologo.
1: Ho visto un tutorial ieri sera.
0: Ma in genere lo scienziato non è teologo, cioè, capito? Chi crede nella scienza non
1: scienziato
0: crede.
1: In teologia.
0: Zichichi
1: non era uno scienziato cattolico.
0: Vabbè, dici sta cosa.
1: La costola non se l'ha tolta Adamo. Gliela tolse il Signore. Certo, ti tolgo una costola e ci faccio ta femmina. Soltanto che accetta una tracciulilla.
0: Non dire cosa.
1: Con la costola.
0: Ti ricordi la scena di Fantozzi in Paradiso? No, non mi ricordo, quale Fantozzi era che fa vedere la scena, insomma, della costola?
1: No, non lo so.
0: Scena bellissima con Paolo Villaggio. Sì, bellissima. Vorrei tornare indietro a quando ho conosciuto la mia ex moglie, uno strazio come è finita, l'unica cosa bella è stata mia figlia, Daniela.
1: Così non veniva Daniela, vedi? Va bene, signore e signori, ci fermiamo.
0: Fermi. No. Putin! Fotonali! Siamo migliorati, raga! Siamo migliorati nettamente!

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sottocosto Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
3: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
4: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Diciamolo.
1: Non sa, secondo me non sa neanche buone cose per stare lì.
0: Perché?
1: E noi si mette sempre vestito andando sotto la camicia, non si mette in camicia.
0: Siamo in moda.
1: Ma senza ragnire.
2: E chi lo viene pure a essere Stefano De Martino?
1: No, me ne sembra a mente Totò quando si lava poi esce senza la camicia su.
2: Bellissima la Comunque, dopo Per Sempre Sì, quindi la canzone del matrimonio, questa potremmo dire per il suo ritmo.
1: Non lo dire, per fammi una cortesia.
2: Non lo dico, è la canzone del viaggio di nozze, fondamentalmente.
1: No,
2: dai, viaggio esotico.
1: Bella. Che sia la canzone quando esci nei cuffie.
2: Vedi, però, vedi anche tu. Comunque, grande Sal, grande sempre nei nostri cuori. Io tornerei indietro quando Gesù disse: Lazzaro, alzati e cammina, per vedere Lazzaro appena alzato che disse: e scarpa dove stanno? Ecco, bella, anche questa è una battuta. Ciao Rosario, ciao Marco. È vero, la violenza è sempre esistita. Diciamo che negli anni 80-90 erano più belli a livello cinematografico, musicale, televisivo e sportivo. Beh, sì, c'era più una,
1: ragazzi,
2: una spontaneità, no?
1: Incidenti stradali si arrivano in meglio immazzate. Cioè, mi ricordo Steven Riss per tutto parte, ma io ero ragazzo e vidi morire 3-4 ragazzi nel mio quartiere che erano ventenni. Ricordo Steven eroina per tutto parte, ricordo che camminavano con i zombie. Cioè, veramente erano anni bui, ci siamo meglio. Però non lo so, il racconto è questo: si pare che stiamo in dall'inferno, i ragazzi sono tutti così, la violenza.
2: È una questione di percezione.
1: Si è andata a vedere, percezione, perché se andate a vedere i dati, oggi siamo molto, ma molto meglio. L'evasione scolastica non c'è come all'epoca, negli anni 80.
2: E stiamo ancora inguaiato, sicuro.
1: No, dai.
2: Abbiamo numeri ancora un po' brutti.
1: Ci sta un documentario su YouTube, andatelo a vedere, e si vede questo ragazzino, stiamo parlando degli anni 80, che fu balestrier, cioè mette le balestre sotto le macchine, cioè e teneva 12 anni, 13 anni, cioè ragazzini piccoli che lavoravano. Oggi ne avremmo più sti cose, siamo migliorati, basta accettarla sta cosa. Però no, oggi abbiamo questa sensazione come se stessimo nell'inferno. Pronto?
3: Rosario. Cosa a Sal serve un indumento intimo?
1: A chi no? Fatta la battuta delle altre camicie, non le sta portando. Pronto?
2: Pronto?
4: Vai un buongiorno, Sasà.
2: Sasà, sì.
1: Sì, ciao, bello.
4: Vai, ma come mamma fa un saldo a Vinci, fa una canzone ogni mezz'ora, vai giù.
1: No, andiamo, ma un momento su, faccella fa.
4: Ogni mezz'ora.
1: Si non fa.
2: Oh, dai, ha fatto Per Sempre Sì a febbraio, anzi, meno male che ha sfornato un altro singolo, proprio perché così sentiamo qualcosa di diverso.
1: È uscito il disco, se non è.
2: Certo.
4: No, complimenti a Sal, veramente. Era solo una...
1: Ragazzi, io lo conosco, se lo merita fino all'ultimo. È un ragazzo che si è fatto veramente la cavetta, cioè veramente sa dove deve stare.
2: Senti, ma ne capisci di fotoni tu?
4: No, vai giù, preferisco di no.
1: Io avessi fratello, vabbè, ciao fratello, ciao.
4: No, ultima cosa,
1: dimmi. Sì.
4: Stefano, sei bellissimo.
1: No,
2: però sei bellissimo. Salve, rispetto agli anni 80 è cambiato un elemento che secondo me è fondamentale: la comunicazione. Oggi se ne parla talmente tanto che quando succede qualcosa si ha la percezione che siano aumentati, per esempio, i delitti. I social non esistevano negli anni 80. Per esempio, facciamo un altro esempio, no? Si è parlato qualche tempo fa dell'antivirus, no? Due settimane fa, al massimo. Adesso non se ne parla più. Quando se ne è parlato, chi frequentava magari le piattaforme social, e c'era chi ne parlava di qua, chi ne parlava di là, chi ne parlava di là, anche gente che semplicemente commentava la cosa, eccetera. Allora tu senti, sembra che ci sia un problema, cioè c'è una pressione psicologica e comunicativa molto pesante, da cui uno dovrebbe staccarsi, no? Mentre invece noi ci droghiamo un po' di questo eccesso di informazioni.
1: Ragazzi,
2: su certe cose.
1: Voglio dire quello che volete voi, stiamo meglio degli anni 80. Cioè, questo è poco ma è sicuro, ma proprio come civiltà, cioè come città, questa città, per esempio, se la prendete adesso, la paragonate agli anni 80. Negli anni 80, sì, una ponte strunzita, questa sì, una ponte strunzita,
2: una punta.
1: Però se vedete la Napoli degli anni 80 e la Napoli del 2026 è un'altra Napoli.
2: Il problema è che questa punta nasconde uno scoglione sotto. Vabbè. Allora abbiamo 50 secondi. Non so se c'è qualcuno in linea, Nello. Lo lanciamo.
5: Pronto?
1: Hola, sì, chi è? Pronto, ciao.
0: Ma è arrivata lì, buongiorno.
2: Ciao, sì, ciao. Sì.
1: Sembra l'ultima a tutti.
0: Ma purtroppo voi fate le domande, voglio fare la risposta. Ecco,
2: vai.
0: Io no. Scusatemi. Allora, si stava meglio prima e adesso? Come dice?
2: Rosario dice che si sta meglio adesso.
1: No, io ma dico. Lo dicono i dati, non.
0: Che malavarori, non me la fate dire, ma che stanno facendo?
2: Vabbè.
0: Ma che stiamo facendo? Adesso stanno meglio da quando stavano prima. No,
1: ma tutto si scordate quello che si faceva negli anni 80, 90.
0: Io lo ripeto, era prima non avevamo niente, avevamo tutto, adesso c'è tutto, non c'è niente. Ma voi vedete questi ragazzi? Appunto, ieri sera il giornale ha detto una sfora da chili di là da fare. Ma io non.
1: Te scordate negli anni 80, 8 omicidi ogni ma le giornali morte capala, guerra fra nuova famiglia, famiglia di Cutuliani, ma si scordate. Vabbè, ci dobbiamo
2: fermare. Dai, terza ora, fra pochissimo, state lì.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Adoro sempre vedere questi videoclip, no, di questi festival, chissà in quale bella capitale europea stavano, no, dove le fanno di queste cose, e vedere tutta questa gente che si riunisce, balla, è felice, un po' di vita, un po' di gioia. Terza ora, ragazzi, di Yes and His Kiss. Abbiamo iniziato dallo sharking, l'orcomania, diciamo, l'essere orchi. Siamo passati per i fotoni. E ora dove passiamo, signor Verde? Ci dica.
1: Ora parliamo di una cosa che io ho sempre contestato quando la dicevano, cioè che noi siamo differenti, noi del sud, rispetto a quelli del nord, no? Sì. Noi del sud Italia siamo differenti da quelli del nord. Io ho sempre detto, ma che è sta scimina? Ma che è sta scimina? Sai, solo i cretini non cambiano mai idea, però davanti all'evidenza devo cambiare idea, e qui lo dico da scienziato, ecco, da intellettuale scienziato.
0: Oggi non sei stato un po' troppo scienziato?
1: Sono scienziato, sono tutti scienziati, no? appena mi viene in televisione, mi dico, guarda chi è lo scienziato, guarda, mi...
0: Sai cosa fa
1: molto scienziato?
0: Sai cosa ti fa molto scienziato? Sì. Quando metti l'occhiale,
1: sì,
0: e lo levi e inizi a parlare, fa veramente culto.
1: No, sono 1,80 a dire la verità. Come si chiama 1,80
0: colto? Colto, colto.
1: Ah, pensavo che era ignorante, che non riusciva
0: a me ignorante.
1: Che a Napoli, sai, la F.
0: Fongo master dell'articolazione, a me ignorante.
1: Basta che su dice solo isso, prendo messiere mio, sono parecchi colleghi che su dicono solo loro, no?
0: Bravo.
1: E va bene, qualcuno ce l'ha da dicere. Allora, sentite questa scienza, allora, tra un italiano del nord e un italiano del sud c'è una distanza genetica equivalente a quella tra i popoli di due paesi europei diversi. Praticamente, se noi ci paragoniamo,
0: ecco, vedi? Lui è più acciaccato da uomo del sud rispetto a quello del nord. Lo vedete?
1: Cioè, se paragoniamo geneticamente un inglese ad uno spagnolo, c'è una certa differenza. Dimmi, caro. Dici, ma fai annanzi, dici.
0: No, è che questa notizia ti stava affogando, cioè, capito?
1: Mi ha fatto ridere. Quindi anche fra noi del sud e gli italiani del nord c'è una differenza genetica. Da cosa proviene questa? È una nuova ricerca genetica riaccende il dibattito sulle origini degli italiani. Secondo diversi studi scientifici, il DNA degli abitanti del nord e del sud Italia presenta differenze così marcate da essere paragonati a paesi differenti europei.
0: Quindi distanti chilometri e chilometri,
1: no? Gli studiosi spiegano che questa enorme varietà genetica sarebbe il risultato di migrazioni antichissime, invasioni, scambi commerciali, isolamento geografico, sviluppatesi nel corso di migliaia di anni. Sapete che noi del sud siamo stati sempre invasi, no? Oppure colonizzati.
0: Poi magari noi forse un po' dal sud, quelli del nord un po' invasi dal nord Europa, cioè c'è proprio una miscellanea pazzesca.
1: L'Italia, trovandosi al centro del Mediterraneo, ebbe quindi assorbito influenze provenienti dall'Europa settentrionale, da Balcani, dal Medio Oriente e persino anche dalle popolazioni euroasiatiche. Un suo passato tutto quanto, insomma. Venivano qua e ciullavano. Perché si sono venuti rattuso? Perché venivano qua e rattiavano. Più che un unico blocco omogeneo, gli italiani rappresenterebbero uno dei mosaici genetici più complessi e diversificati d'Europa. Cioè, praticamente noi italiani siamo quelli là più diversificati rispetto a tutta Europa, rispetto agli spagnoli, i tedeschi, i francesi e altri. Quindi noi del sud abbiamo un bagaglio genetico differente o più ricco, se
0: però
1: vogliamo.
0: Poi posso dire però non voglio avviare una polemica, però allora quando quelli lì che dicono no, noi siamo italiani, in realtà no, cioè l'italiano a quanto pare è tutto tranne che proprio un puro sangue, se vogliamo, abbiamo contaminazioni
1: il più puro sangue che abbiamo in Italia sono i sardi, perché non si sono proprio imbastarditi con nessuno, cioè sono più un sangue che poi
0: se l'hanno sardi,
1: in genetica, caro collega, parliamo di biologia e tu mi darai ragione, anche c'è cioè qualche biologo in ascolto, più si mischia il sangue, più si mischia, più si perfeziona. Mentre meno si mischia, meno si perfeziona.
0: La selezione naturale tiene
1: perché
0: bene.
1: Usate culto, capisci? Cioè noi siamo
0: non lascia di usate stare,
1: culto.
0: Non è vero
1: questo. Usate culto.
0: Ma mica tutti.
1: Tu quanto su culto?
0: Ma perché?
1: Però c'hanno un pisello che sa
0: che ne sai?
1: è genetica.
0: Ma l'hai studiata da biologo?
1: Te lo dico da pisellone.
0: Ah, pisellone. Antologo,
1: come te lo posso dire? Allora, e quindi queste che noi del sud siamo un po' differenti da quelli del nord, lo si nota anche da chi ti fa Juventus, chi ti fa Inter, chi ti fa Napoli. Ci sta una certa differenza, se vogliamo.
0: Senta, a me mi torna in mente quella cosa bellissima che uscì in periodo Covid, dove ci fu un breve periodo dove al sud non c'erano tantissimi contagiati rispetto al nord, e si diceva quelli del sud hanno una genetica che contrasta in maniera naturale. Detta questa cosa, ci fu un fuggi-fuggi di Covid. Numeri pazzeschi pure dalle nostre parti. Vabbè, a proposito di genere,
1: passiamo, diamo un'altra notizia, ne diamo un po' di notizie così. Ecco, qui io discuterei un po', che ne abbiamo
0: questo
1: parlato.
0: Questo è vero, però i sardi sono quelli più longevi al mondo. Questo è verissimo.
1: Sì, sono più longevi, si ammalano di meno, perché hanno una genetica proprio più, non si è poi imbastardita con gli altri.
0: Aio!
1: Però parliamo anche d'altro, l'altro giorno ne abbiamo parlato, che praticamente Domenica Inn, no? Domenica Inn presentata dall'Avenir, non riescono
0: a trovare la sostituta,
1: diciamo, perché non la trovano. Ecco, leggo questa notizia: diritto e rovescio, no? Paolo Del Debbio, sapete, Paolo Del Debbio va in pensione, però ha detto: io vado in pensione, ma continuerò a lavorare. Mo.
0: In che senso?
1: Va in pensione, prende la pensione, però non se ne va in pensione, cioè continua a lavorare, cioè si prende la pensione e continua a lavorare. Pago qualche tassa in più, naturalmente, però.
0: Cioè, quindi continuerà a fare il conduttore?
1: E capì!
0: O va a lavorare dietro le quinte?
1: Ma si chiuda!
0: Ma magari va a lavorare come autore!
1: No, fu conduttore.
0: E allora che va in pensione? Non va in pensione. Hai avuto una mossa strana.
1: Mi fa questo effetto, tu amici, ti voti. Va in pensione, ha raggiunto il limite d'età, va in pensione e continua a lavorare. Prende la pensione e continua a lavorare. Parecchi politici pure vanno in pensione e continuano a lavorare.
0: Perdonami, se io sono un operaio,
1: sì,
0: e vado in pensione,
1: sì,
0: allora non vado a faticare ancora in da fabbrica.
1: No, non va in fabbrica, ma puoi fare un altro lavoro, oppure puoi continuare in fabbrica.
0: Come una partita IVA, ovviamente.
1: Oppure con ritenuto d'acconto, ma spendi di più.
0: Però
1: come
0: Paolo, non dire che vai in pensione, perché non ci stai andando in pensione, ce l'hai capito? Prenderai dei soldi in più.
1: Un paterno in croce. Va in pensione, per l'Inps va in pensione e piglia la pensione. Perché ci arrivi?
0: Sì, piglia soldi.
1: Poi continua a lavorare, sì, con il contratto.
0: E continua a guadagnare molto di
1: più. Non è difficile.
0: Sto dicendo
1: che... Non è che c'è gamma cocco,
0: non mi devo spiegare. Non dire parolacce.
1: Ah, buon discorso è.
0: Scusami, ma perché gridi una parolaccia lì che si sente tale quale? Se devi imprecare e non farti sentire, abbassa la voce almeno, no? Ho capito, stavo dicendo che prenderà dei soldi in più e non lo trovo giusto. Questo stavo dicendo.
1: Ah, te che è giusto, per me è che non lascia il posto libero, che ci va un altro.
0: Anche.
1: Va in pensione, si va in pensione per lasciare il posto ad altri. Ecco, come hai detto, tu puoi metterti dietro le quinte.
0: L'autore.
1: Per esempio, il grande Letterman, che faceva Letterman Show,
0: Certo.
1: Appena andò in pensione, diciamo che quel tipo di intervista con la scrivania e la poltrona, se l'ha inventato lui. Quindi un grande autore della televisione mondiale, famoso in tutto il mondo, appena ha fatto 65 anni, è andato in pensione e si è ritirato.
0: Esatto.
1: Gli ha dato
0: Colbert al suo posto.
1: È andato Colbert, ha dato spazio ad altri. Ma dico io, perché in Italia non sarà mai spazio a nessuno? Quando Pesacane andrà in pensione, teniai! E lascia spazio ad altri. Allora,
0: a chi l'hai detto di là? Scusami, fin quando l'hai detto di qua?
1: È l'onda, perché facciamo la radio, capito?
0: Però se così mi confondi, non so se me ne devo andare di qua o di là. Scusami, pronto?
2: Rosario.
1: Buongiorno.
2: Rosa.
1: Oh.
2: Cioè, una cosa è proprio biologica. Sud e Marco Pesacane
1: è do nord. No, ma chi se ne manca? Questo è della Lapponia, Marco. Sì. È Lappone.
2: E quando riguarda, io ti do ragione, degli anni Ottanta c'era un degrado per strada.
1: Mamma mia.
2: Io facevo il carrozziere, no?
0: Tu facevi parte di questo degrado, fondamentalmente.
1: Sì, facevi il carrozziere.
2: Allora, quando la mattina aprivamo, poi fuori dovevamo mettere le macchine, ma noi dovevamo fare una spazzata generale tra siringhe, parlando con rispetto e con educazione, preservativi.
1: Sì, ci siamo dimenticati.
2: Siamo un'ora solo per poi parcheggiare la macchina di frutta.
1: Ma poi ci siamo dimenticati della violenza sulle donne. Era facile vedere qualcuno che dava lo schiaffo alla moglie a tavola, ti sei scordato?
2: Esatto,
1: si picciavano sì. le
3: era
1: ragazze,
3: molto più impunita la cosa, certo.
2: Anche fra i miei genitori, vi dico proprio la verità.
1: I genitori si sfrenavano con le figlie, come no?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Non li mandavano a scuola.
2: Veloce, mio padre finiva di lavorare. Alle due lavorava nel comune. No, sai, io non volevo sai venire. Non tiro un coppia. E mia mamma era via i pullman perché a fa spesa.
1: E non accompagnava, sì, sì, sì, sì.
2: Sì, era la cosa che doveva fare la donna prima.
1: L'uomo era uomo, era femmina, era femmina, sì, sì.
2: Siamo tutti tassisti.
1: Ma anche fra i ragazzi, non è che si stavano così tranquilli, c'era cioè, una bella violenza, facevano i bandi, si facevano.
2: Però Rosario, come dire, la nostra generazione, perlomeno, se non andava a scuola, visto dei nostri genitori, venivano martellati, o fatica.
1: Sì, però all'epoca c'erano i mestieri, cioè tu all'epoca facevo falegname, no, facevo carrozziere, ma non ci stanno più. Ecco il mestiere sta oggi.
2: Io continuo ancora a fare il carrozziere, no? Ma Rosa, ma cioè in un giovane, cioè non esiste qualcuno che si vuole imparare il mestiere. Cioè appena vede che si sporca le mani, cosa viene, no? E chi la fa?
1: Vabbè.
2: Se volessero subito 300 euro a settimana, 400 euro a settimana, ma tu non sai fare niente, ma è come detto questi cose.
1: Vabbè, cara, vi menato,
3: non si fa, fermi lì, torniamo subito.

0: 342 00 00 100. Non capisco, anche una critica nei miei confronti, ma non capisco per quale motivo. Vabbè, sentiamo, sentiamo.
1: Dopo gli anni 80 vi posso dire che io, vivendo nella sanità, posso dire che ci stavo più o meno, non riusciamo a distinguere un lato buono e un lato malamente. Oggigiorno è proprio brutta la situazione, questi guaglioni, quello guaglione ce lo dire la capa con un sacco, invece a prima no, gli anni 80 stavano soltanto a camurra e basta.
2: Insomma, oggi abbiamo più laureati, sono più diplomati, è nata la società proprio oggi.
0: Diciamo che
2: abbiamo,
0: la...
2: abbiamo una sensazione differente, perché giustamente sentiamo tutte queste cose che prima facevano pure prima, cioè non è che...
0: No, diciamo che forse oggi la criminalità organizzata, come dire, a colpo d'occhio è meno evidente sul territorio, cioè prima, ecco, vedi, tu avevi altri segnali che ti facevano capire, cioè oggi meno evidente, però non per questo è scomparsa purtroppo, quindi cambiano i tempi, ecco, mettiamola anche così. Buongiorno ragazzi. Ecco la critica.
3: I fa perdere la pace Stefano De Martini.
2: Cioè, proprio,
3: fai paura.
2: Non so Stefano.
3: È proprio paura insopportabile.
2: Ci assomiglia a Stefano De Martini. Non sono De Martini.
0: Scusate, ma stavamo dicendo la stessa cosa, solo che lo dicevo con parole diverse. Se lui si innervosisce, io non posso farci niente. Ragazzi, dite all'amico carrozziere che, come fortunatamente è calato il degrado di cui parlava, è andato anche a scemare la propensione a farsi sfruttare. Se gli apprendisti li pagano, ci sono. Poi se vuole lo stupido che si accontenta degli spiccioli per la merenda, casca male. In questo la nuova generazione, mi duole dirlo, ma è più intelligente della nostra. Beh sì, questo è uno dei riflessi del tempo che è cambiato, e anche...
2: No ragazzi, tutte le società moderne come le nostre, purtroppo i ragazzi non vogliono fare più dei mestieri, e purtroppo li fanno gli extracomunitari, quella che entrano. Voi se andate a Londra, non trovate un idraulico, un elettricista, un tubista, un operaio che lavora per strada che è inglese. Sono tutti quanti che vengono da fuori, giustamente o ingiustamente.
0: Però non lavorano.
2: Non si sa, perché poi questi qua che sono arrivati fanno i tubisti e fanno i coi, i figli che si ca, poi studiano, giustamente un buon fumo si è rubato, vogliono migliorare pure loro, e così si va avanti, purtroppo così è. Pronto?
4: Ciao ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Sono Vincenzo.
2: Ciao Vincenzo.
4: Ciao. Francoforte. Ciao. Scusate ragazzi, di cosa state parlando?
2: Ah, non lo so, fratello, cioè, si passiamo da un argomento all'altro, ci siamo persi un poco, dimmi, parla di quello che vuoi.
4: Ho sentito gli anni 80,
2: sì.
4: Di cosa, scusatemi?
2: No, vabbè, dicevamo, in generale, l'abbiamo chiesto anche all'intelligenza artificiale che ha fatto questa ricerca, dagli anni 80 ad oggi la società è migliorata tantissimo, i reati sono scesi, è calata la violenza, sulle donne.
4: Non, io non mi trovo d'accordo, perché secondo me, soprattutto dopo il Covid, c'è stata un'escalation di gente molto molto esaurita, quindi io non sono d'accordo.
0: Però questo potrebbe essere un riflesso, come spesso capita, dopo un periodo difficile che coinvolge un po' tutta la società, no?
4: No, io non, sinceramente non mi trovo d'accordo. Rimpiango gli anni 80 perché forse erano più veri, i rapporti erano anche più veri. E sinceramente, ho sentito prima un amico che ha detto si picchiava a tavola e non era... Sì, ok, però...
2: Sai, negli anni 80 le donne non lavoravano, era più difficile.
4: Simone dice
2: che la società degli anni 80 era meglio di quella di oggi. No, no, dai.
4: Allora,
2: no.
4: Senti, Rosa, io ho mamma, le mie zie sono casalinghe, ok, non hanno lavorato, ma più che altro si sono dedicate molto alla famiglia. Io penso che ogni discorso va fatto in base all'ambiente. Se tu mi parli degli anni 80, per me erano più veri. C'era più rapporto anche umano. Oggi secondo me molte persone non stanno tanto bene.
0: E questo potrebbe essere quel riflesso, cioè, per esempio, se la società è migliorata, come dice Rosario, sotto il punto di vista della criminalità, di queste cose qua, no? Che se ne vedono molto meno di cose brutte per strada, per fortuna, forse un prezzo che stiamo pagando è questo qui, che per colpa di alcune nuove abitudini allontaniamo i rapporti solo questo. Tra gli esseri umani.
2: Il coso che ti sta dicendo lui, perché lui è napoletano, negli anni 80 se andava a Milano la gente non conosceva il signore a fianco. Purtroppo mo è arrivato pure a Napoli sta cosa,
4: è vero,
2: cioè, civilizzato, no? Non lo so.
4: Ma non lo so, lo sai, io penso che la cosa è soggettiva come le fa.
2: Perché lui è napoletano, negli anni 80 se andava a Milano la gente non conosceva il signore a fianco. Purtroppo mo è arrivato pure a Napoli sta cosa,
4: è vero,
2: civilizzato, no? Non lo so.
4: Ma non lo so, lo sai, io penso che la cosa è soggettiva come le fa.
2: È soggettiva, sì.

0: più veri, le possibilità erano molto di più, ovviamente purtroppo non a Napoli, però era tutto più vero. Oggi io vedo le persone vanno di fretta, sono stressate.
1: Ricordo che gli disoccupati organizzati sono nati negli anni Ottanta. Cioè, dice, no.
0: Ma io per me preferisco gli anni Ottanta.
1: E cioè, come no? Vabbè, ok, ma già fermato. Così, okay.
0: Però
2: basta! Torniamo tra poco.
3: All'ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
4: Finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Uè Marco Rosario, buongiorno. Contestualizziamo i dati. Dicono che oggi si sta meglio? Ok. Solo a livello tecnologico-scientifico, perché se vuoi progresso si va sempre andanza e su questo non ci piove. Ma sulla vivibilità, ok, che hai fatto tu? L'evasione scolastica? A posto. Oggi, no, oggi c'è meno evasione scolastica, ma chi lo vanno a scuola 70-80% di tutti quanti i cucchielli in da sac. Si appiccicano che i professori, i mammi e i genitori vanno a battere i professori, gli anni 80 no. Poi c'era la faida, se una faida è buona, si accerevano tramalamente. Oggi ti saccotti pure se ti rinuperano per una scappa a un guaglione. Ti spigli e ti spara, senza faida e senza niente. Gli unici che ti potevano dare fastidio all'epoca ero drogato, ma tu lo scansavi perché ti mettivo paura. Punto e basta. Buona giornata, Salvatore.
1: Buona giornata. 0815466873. Se volete potete intervenire in diretta. Pronto?
2: Osservazioni interessanti.
1: Il suo pronto, punto di vista. Buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao, sono Enzo.
1: Ciao Enzo. Ciao.
3: Ma perché ti
1: stai facendo un cazzo? Ma che insomma. Sembra che mi sposta sta nel vaduno, mi sposta.
3: Non lo so, ma perché mi cagnate? Tu te ne vai al petto prima che
1: te vai ci verifico. Ma mo metto a palandone e sette buono. Ma insomma da Martino, non sono. Vabbè, andiamo avanti, vai. Allora. 342 00 100. 546 6 8 7 4. Io parlo a chi parla. Poi ci cavolo. Che ridi, mi incazza a chi lo dici, pronto?
2: Lo stai rompendo il telefono a furia di lanciarlo.
1: No, c'ho la custodia.
4: Buongiorno. Ragazzi, la nuova generazione serve poco quanto niente.
2: È arrivata Nato,
4: la vecchia No, aspetta Marco, aspetta. La nuova generazione, io parlo dei giovani che verranno, gli appena diciottenni.
1: Ma tu ti scusate te scippa che facevano in mezzo a vie, furto in coppia e casa.
4: Ieri ho fermato un ragazzo.
1: Sì.
4: L'ho fermato, paletta davanti.
2: Sei un esponente delle forze dell'ordine?
1: Sì. Sì, è poliziotto. Sì. Dimmi.
4: Per piacere, potresti darmi. Ma tu non hai. Per mezzo che hai la divisa, pensi di essere. No, io ti ho detto innanzitutto per piacere, poi io ti dico dammi i documenti, ma io non ti do un cazzo, ok? Guarda, sei in una posizione di offesa, io mi sto ponendo nel migliore dei modi chiedendo dei documenti. L'altro amico sull'altro scooter ci butta una bottiglietta d'acqua mezza consumata alle spalle. Allora il mio è stato un principio nel dirgli: lo conosci? No. Sei sicuro? No. Lo chiama dopo 10 minuti, perché poi a quel punto io ti controllo i documenti, e c'è il video che ci lancia la bottiglina alle spalle.
1: Ok.
4: La nostra generazione, parlo da 1984 anno di costruzione, si sarebbe fermata, avrebbe esibito i documenti, anche perché stava a posto sto aggiungendo.
1: Pure perché ci battevano, ma tu ti hai scordato, ci battevano. A me ogni volta che mi fermavano con motorino mi buffavano i mazzati.
2: Ma che faccio capire, cioè, è normale, scusami.
1: Ma voi non vi permettete per più che la vostra generazione di poliziotti, ma io mi ricordo se stavano l'anticip, non mi ricordo, ma a prima chi erano pacchere, poi ricevono la ruzza di documenti, allora, arrivi sa roba, e poi battevano andata a voti.
2: Mi permetto di dire che probabilmente.
1: C'era l'anticip.
2: Il ragazzino che tu hai fermato è convinto, perché ha visto qualche cosa che gli fa credere che se tu lo fermi non hai in realtà il diritto di chiedere, di dire e di fare, stando ovviamente in errore, perché se voi da forza dell'ordine potete controllare chiunque quando volete con tutta la metodologia che hai detto tu, però ci sta per certe persone un livello un po' di ignoranza che è grave.
1: Il discorso è che lui dice che oggi è peggio di ieri. Tu stai dicendo che oggi è peggio di ieri. Tu eri in servizio negli anni 80.
4: No, io sono dell'84.
1: Chi è il problema tuo, io fratello, che sei nato nell'84. Quello è il problema.
4: Infatti io posso fare un paragone dalla mia generazione.
1: Quello è il discorso. Sì.
4: Antecedentemente parlano i libri di storia, ma per quello che possono aver trascritto, chiaramente. Allora io dico una cosa: almeno noi avevamo l'educazione, nel senso che avevamo timore, forse, non lo so. Però comunque, quando una persona si rivolgeva a noi comunque avevamo l'educazione di rispondere in certe cose.
2: Allora, io credo che sia una cosa, forse oggi c'è, che è cambiata e che può essere peggiorata. Se siamo migliorati forse su dei dati di criminalità o quant'altro,
1: è un dato di fatto.
2: È un dato di fatto, però probabilmente, se andiamo a vedere, siamo peggiorati come educazione, vivere civile.
1: Ma questo è sempre per una sensazione. Ma questo lo state, dicendo sempre per una vostra sensazione. Perché non è che avete un dato in mano che dite che oggi sono più scostumati.
2: Sto partendo un attimo da quello che sta dicendo l'amico, che dice: una volta tu fermavi un ragazzino, forse anche con un po' di timore, c'era più reverenza, c'era più rispetto verso la divisa e la forza dell'ordine.
1: Ma ci stanno poliziotti anni 50-60 anni, per cortesia, in ascolto. Un 65enne che è andato in pensione, per cortesia, che mi può venire in aiuto.
2: Ti arrabbi, ci può essere questa cosa.
1: No, per dire, un poliziotto 65enne che fermava all'epoca senza casco, coppo motorino.
2: Scusami, ma non racconti spesso tu? Scusa un attimo, amico al telefono. Non racconti spesso anche tu che in termini, per esempio, scolastici, una volta, nei tempi tuoi, l'allievo e il genitore avevano un certo tipo di rispetto verso la figura del maestro. Oggi questa cosa non c'è, però, né da parte dell'allievo né da parte del maestro.
1: Però,
2: quindi può essere un dato anche questo?
1: Ti devo fare una domanda: su 100 genitori che vanno a parlare con un insegnante, tutti e 100 hanno quella cosa. Ma per esempio la madre e il padre di Nello che abbiamo davanti, e come chi lo va a battere l'insegnante,
2: per carità,
1: cioè,
2: ma
1: voi prendete un fatto di cronaca che è uno e lo mettete, questo qualunquismo che facete in massa tutti quanti, ma voi avete i dati in mano per dire i genitori, su 100 genitori che vanno a parlare con gli insegnanti, tutti
2: sì,
1: e 100 battono,
2: il dato,
1: c'è
2: scusami,
1: ma non so tutto strunz.
2: Il dato però non è un paracadute assoluto, nel senso che
1: è una
2: per
1: sensazione
2: quanto
1: succede,
2: no, ma ne, okay, lascia stare le sensazioni, le sensazioni. Ti sto dicendo che per quanto ci possano essere dei dati, a fronte di un numero di crimini, per esempio, se tu ne fai di meno, però quei meno che fai sono più gravi, cioè alla fine la percezione di gravità o di società un po' allo sbando ce la puoi avere lo stesso, no? Quindi al di là del discorso dei numeri, dipende poi sempre da che cosa succede nei fatti. Fermi lì un attimo, torniamo subito.

0: quei candidati.
1: Un piccolo dato.
0: Dato il dato dato.
1: Per esempio, la dispersione scolastica negli anni 80, per dire a chi è nato negli anni 80, perché Marco è nato nell'84. 83. L'amico di prima era nato nell'84.
0: Coetaneo.
1: Io sono nato nel 71, quindi negli anni 80 ero a uso di ragione, insomma, vedevo, infatti, facendo il paragone oggi, vedete, negli anni 80, per esempio, la dispersione scolastica raggiungeva quasi il 35-40%, praticamente su 10 ragazzi 4 abbandonavano la scuola. Oggi siamo sul 3%. Cioè, imparagonabile, seppure a colloquio da scuola, all'epoca ci avevano 6 in coppa a 10 genitori, non... Oggi ci vanno 10 su 10, cioè è diverso, cioè non... poi insomma si fa tutta una disamina che è sicuramente migliorata, per esempio... ora ci perso un segno.
0: Guarda caso! Un segno quando è che si pensa sempre sulla cosa proprio importante.
1: Allora, anche a fronte della dispersione scolastica, l'abbandono prematuro agli studi in confronto agli anni 80 oggi mostra un miglioramento netto e straordinario, sebbene la percezione pubblica tende a concentrarsi sulle criticità attuali. E poi continua, cioè praticamente è una sensazione che abbiamo per il fatto che diceva Marco prima che o social ti aumenta la cosa.
0: Quello sicuramente
1: aumenta, no? Perché dicendo che il aiuta a quattro professori, un undicenne ha picciato il professore, tutti gli undicenni stanno battendo.
0: Faccio un altro esempio,
1: con me,
0: se vediamo una serie di video di adolescenti che ci sembrano tutti molto poco scolarizzati, che fanno affermazioni abbastanza sciocche o prive di una logica un po' lineare o elementare, e ne vediamo 10, 20, 30 uno dietro l'altro, perché l'algoritmo ce li sta infilando tutti quanti.
1: Ce la infila l'algoritmo,
0: te lo infila sempre molto bene, tra le altre cose, perché l'algoritmo sa. Noi avremo la percezione che diciamo: ah, mamma mia, Napoli è decaduta, è morta, cioè qua non ci sta più un ragazzo che parla italiano.
1: Ma perché venite tutte una pesa cane? Voi pensate che napoletano sono tu andato così? Ma non sono così.
0: No, io sono il meglio.
1: Il meglio è lui, però sta solisse, è così.
0: Purtroppo sono una minoranza. Va e bene. Infatti il mio obiettivo, la mia missione è: guardatemi e imitatemi.
1: Non è vero, la tua missione è a rompere. Sì, c'è a me.
0: Per questo.
1: Per
0: questo mi devono imitare.
1: C'è la mia croce.
0: Affrontate i millantatori, scienziati, sociologi, biologi,
1: sanitario sociologo,
0: antropologo
1: pure.
0: Antropologo che millantano.
1: Anche un po' chimico.
0: Pur fisico.
1: Zitto.
0: Quante cose
1: sei? Assaggio, schizzo.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Chiudiamo questa terza ora e questo sabato volato, ragazzi, letteralmente volato. Cioè, io direi restiamo un altro poco.
1: È come il mio conto corrente, si è spalato un mano.
0: È incredibile, niente. È incredibile. Quindi lo vuoi spiegare come economista il fatto che adesso sei finito?
1: Non vorrei tediare il nostro pubblico.
0: Però ti chiedo, vista la giornata così bella, perché non spostiamo Radio Gol di un paio di ore e restiamo noi qua?
1: Dice sì, si può fare. Pronto?
2: Rosa?
1: Tu?
2: Ciao. Allora, Rosa, ti volevo dire una cosa. Prima cosa volevo sapere, ma una domanda personale, ma sei un teatro a Caserta in questi giorni?
1: No, non ci sto più in quello spettacolo là.
2: Ok.
1: Ciao.
2: Mi dispiace, no, che ciao.
1: Teatro della Pace, no, non ci sto in quello spettacolo. Ieri chiamo il direttore Cettimo Luada, è andato a fotografia. Sì.
2: Aspetta, dici una cosa poi per l'argomento, tu le orici.
1: Dimmi.
2: Secondo me si stanno semplicemente mischiando le cose della criminalità e dell'educazione, semplicemente.
1: Sì.
2: Perché negli anni 80 sicuramente, cioè, come dici tu, c'è stava più criminalità, mezza via, droga, tutte quelle che dici tu. Il problema di oggi, e ne è testimone il poliziotto, quello che era la forza dell'ordine che ha chiamato prima, è che i guagliuncelli oggi sono troppo scostumati, cioè quella è la differenza. L'attacco è... Allora, i professori, io non penso che negli anni 80 li picchiavano, al di fuori di... come si chiama? Io speriamo che me la cava, che favrei, che trase Raffaella Hill, ma perché Raffaella Hill era, vabbè, impersonato ovviamente, un piccolo camorristello. Ma oggi invece c'è sta proprio una maleducazione.
1: Ecco, però ti posso rispondere quando hai finito? Sì, dimmi.
2: Sì, solo un'ultima cosa, pure nei confronti dei guardi, come dici tu prima, non c'è mai avevi pure, se quando a pacca ci pigliate e poso vedere quello che era successo.
1: Però mo dacci a rispondere. Sì. Se l'amico prima, il poliziotto, avesse fermato un ragazzo di quell'età là e quello zitto e muto ci avesse dato i documenti, naturalmente non ci chiamava qua a dire: visti, ieri ho fermato un ragazzo, addirittura ha detto è stata educata e roba va. Fa notizia quello là che fu strunzo. Allora, mo secondo te, per uno strunzo che ha fermato un poliziotto,
0: su tutti
1: i ragazzi di quell'età là, per esempio, se avessero fermato a mio figlio, oppure il figlio di Pesacane, oppure il mio bravo Nellino.
0: Ah, mio figlio sarebbe scappato via direttamente.
1: Cioè, come fate a dire per uno che fa una scemità che tutti chi li legge, ma per esempio un ragazzino di 11 anni stava accoltellando il suo maestro, potremmo dire che tutti i ragazzini che ci stanno ascoltando di 11 anni facessero una cosa che
0: l'amico delle forze dell'ordine forse intendeva dire che probabilmente una volta non sarebbe mai successo né che quello rispondeva male,
1: ma
0: né che arrivava la bottiglietta dietro la schiena. Non sto dicendo che è così, sto dicendo forse quello è che, era, forse, che intendeva forse. L'amico.
2: L'amico delle forze dell'ordine mi ha raccontato un caso su tanti, perché io penso che ce la possiamo chiedere a tutto quanto quando arrivi gli amici nelle forze dell'ordine. Pure io tengo un compagno mio che dice: non potremmo manco scendere nella macchina che stanno, riesce da lei, fanno annanzi che già ci stanno facendo un video a dire: non muoi da loco, che stanno ripigliando. Cioè, laggiù, prima non c'era questo,
1: sa quanti denunci avesse potuto fare quando i voti ci pigliate i packer. Vabbè, ciao fratello, ciao.
2: Niente
1: in gioco
2: allora.
1: No, non ci sono. Non
0: male che non avevo già preso
1: lo spettacolo, sono andato via da quello spettacolo.
2: Oggi sparagnato, ciao.
1: Ciao bello, ciao.
0: Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Allora, io sono d'accordo con quello che dice Rosario, cioè è normale che fa notizia il negativo e non il positivo, o meglio, l'eccezione fa più notizia della regola. Però c'è una questione che secondo me allo stato attuale c'è più uno sdoganamento della situazione un pochino alterata, cioè di quello che risponde male al poliziotto, al maestro e quello che sia. Nel senso che probabilmente io sono del 79, quindi non è che ho vissuto gli anni 70 e 80 come Rosario, da più grandicello, però quando ero piccolino io, quello che si comportava male era il mezzo criminale, perché il criminale vero e proprio si sta zitto, perché non per una stronzata non rischia per un'altra cosa un po' più grave, e quello che faceva casino era quello che voleva fare il, tra virgolette, buffone mezzo criminale. Oggi il ragazzo, tra virgolette, di buona famiglia, quello educato in teoria, è quello che si comporta in un certo modo, parlando male con il maestro, professore, perché non c'è più proprio l'interesse a sembrare una persona per bene, ma c'è la volontà di sembrare quello che è sfrontato.
0: Vabbè, sì, c'è un po' questa chiamiamolo mood, questa moda un po', no? Di essere un po' smargiassi.
1: Ma questo lo stiamo sempre dicendo perché non abbiamo dei dati in mano, no? Allora, secondo noi,
0: una percezione...
1: Insomma, alla nostra percezione, perché no, se avessimo dei dati in mano, per esempio, quante, se facciamo 100 i genitori, quanti di questi vanno a picchiare i professori? Quanti casi su 1000 ci sono in Italia? Allora, quanti rappresentano? Lo 0,04? Lo 0,06? Possiamo dire che tutti i genitori sono stronzi?
3: No, Rosa, una domanda. Quando tu eri piccolo, quanti genitori di compagni di classe 2 si sarebbero mai permessi di rispondere male a un insegnante? Cioè, proprio così, come sensazione tua.
1: Ma all'epoca mia ci stavano i genitori che tenevano la mentalità, andavano a scuola e dicevano: ci puoi dire una pacca, ratacil. Non era neanche giusto.
3: Senso. No, sono d'accordo, però era proprio un concetto.
1: A mia sorella, un professore facette incinocchiare sui ceci, l'hanno portata a dormire, cioè manco è così.
3: No, certo, sono
1: eccessi,
3: due estremi, entrambi, quello di oggi e quello di ieri, e si dovrebbe trovare quella via un pochino più centrale, che però è molto complicato.
1: A proposito di centrale, a maggiore, ciao Vito.
0: Dobbiamo chiudere, ragazzi, ciao, chiudiamo. Ciao. È arrivato un messaggio molto brutto, ci dispiace molto. La ricorderete sicuramente, no? La mamma di Maurizio dalla Lettonia, nonna Titina.
1: Madonna.
0: Ci hanno appena comunicato, Maurizio proprio ci ha comunicato che purtroppo non è più con noi. Però da quello che ho capito è successo anche in un modo tranquillo, sereno, diciamo, per fortuna, se di fortuna si può parlare. Però non ha sofferto, però la ricordiamo perché ci ha fatto fare delle risate che, eccezionali, quindi veramente lo dico col freddo addosso. È andata via una delle icone di questo programma. Era un po' che non la sentivamo, però la portiamo sicuramente nel cuore. Approfittiamo per abbracciare ovviamente tutta la famiglia.
1: Maurizio e la famiglia. Sì.
0: Maurizio e tutta la famiglia, sì. Va bene, va bene. Noi torniamo lunedì, amici e amiche. Grazie per essere stati con noi e vi lasciamo al Radio Giornale.
1: Ciao, adiù.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura la cronaca questa mattina, intorno alle 4 i carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti all'ospedale Maresca dopo il ricovero di un uomo ferito. Si tratta di un 39enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, arrivato al pronto soccorso con diverse ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa avvenuta in via Vittorio Veneto, sottoposto a un intervento chirurgico e attualmente ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Restano da chiarire i motivi dell'aggressione, indagini in corso da parte dei carabinieri. Proseguiamo. Una turista è stata aggredita e rapinata alla Colonna d'Oro in corso Garibaldi. Grazie al rapido intervento della Polizia di Stato, il presunto responsabile, un 19enne, è stato rintracciato e arrestato poco dopo la fuga. Cambiamo argomento. Nuove regole per la movida a Napoli. Il Comune ha emanato due ordinanze che riguardano l'area di via Cisterna dell'Olio, Piazza del Gesù e la zona dei Baretti di Chiaia. Dal 1 giugno al 1 ottobre 2026 le attività commerciali dovranno chiudere entro l'una di notte, con proroga alle 2 nei fine settimana. L'asporto sarà invece consentito fino alle 22.30. I provvedimenti puntano a contenere l'inquinamento acustico e a migliorare la vivibilità delle aree interessate. Trasporti. Grazie ai fondi stanziati dalla Regione Campania, il Comune di Napoli potrà contare su circa 80 milioni di euro per il rinnovo del trasporto pubblico. Previsto l'acquisto di 17 nuovi tram destinati alla linea tranviaria del mare, di 60 autobus completamente elettrici. L'investimento, che sarà completato entro la fine dell'anno, punta a rendere il servizio più moderno, efficiente e sostenibile, migliorando al tempo stesso la qualità della mobilità urbana. Andiamo con lo sport. Prosegue la programmazione della nuova stagione del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. Gli azzurri svolgeranno due ritiri estivi, il primo a Di Maro dal 17 al 27 luglio e il secondo a Castel di Sangro in Abruzzo il 1 agosto. Inoltre il club celebrerà il centenario della propria storia. Intanto il Barcellona ha invitato il Napoli a partecipare al tradizionale trofeo Gamper, ma la presenza degli azzurri appare al momento difficile a causa degli impegni di un calendario estivo particolarmente fitto di impegni. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buongiorno da parte di Marcello Calvano, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Radio Gol. Quest'oggi al mio fianco Gianluca Miranda.
1: Ciao Marci, buongiorno, buongiorno a tutti, pronti a vivere questo sabato insieme. Salutiamo Lucio Pengo in redazione, Simone Zigzag Zagaria e Nellino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video. Saranno tre ore dove dovremo discutere di tanti argomenti,
0: sì.
1: In primis ovviamente quello del prossimo allenatore del Napoli, che sarà Massimiliano Allegri. Manca ormai solamente l'ufficialità del presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe arrivare anche nella settimana prossima. Aspettiamo, staremo a vedere, ormai è solamente una formalità, poi ci concentreremo su quello che sarà il vertice, sì, con Manna, con Chiavelli, con il presidente De Laurentiis, per la costruzione del Napoli del futuro. Non dovranno essere fatte tante cose in entrata, in uscita sì, Marcello.
0: Sì, evidentemente si dovrà capire quali saranno i movimenti in entrata e uscita del Napoli. Naturalmente il tutto deve essere coordinato tra il direttore sportivo Manna, il mister Massimiliano Allegri, con il placet finale come sempre di Aurelio De Laurentiis. Tempi tecnici che sono allungati, perché evidentemente al Milan in questo momento c'è difficoltà a capire chi deve trattare la buona uscita di Massimiliano Allegri, quindi la risoluzione del contratto. Tutto questo sta ritardando l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, un aspetto che sta irritando il presidente De Laurentiis, che avrebbe voluto chiudere la questione Allegri ufficialmente al Napoli praticamente in questi giorni prima di andare a Los Angeles. Evidentemente questo non può accadere, proprio perché il ribaltone societario nel Milan ha fatto sì che la risoluzione del contratto con il mister sia effettivamente qualcosa di complicato, perché non c'è un dirigente che in questo momento possa occuparsi della separazione consensuale tra Allegri e il Milan. Comunque siamo pronti per partire. Allora, primo ospite di questa puntata di Radio Gol è il collega Enrico Farriale. Ciao Enrico.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: E partiamo Enrico con l'ascoltare il tuo parere in merito a questa scelta di Aurelio De Laurentiis. Prima sembrava un testa a testa tra Maurizio Sarri e Max Allegri, poi è diventato un testa a testa tra Max Allegri e Vincenzo Italiano. Alla fine di corto muso ha vinto sia contro Sarri che contro Italiano, l'ex mister ormai del Milan.
2: Sì, guarda, io ci eravamo sentiti 7 giorni fa, sì, e mi ricordo che eravamo in una fase in cui c'era la confusione abbastanza sovrana e c'era soprattutto, come dire, questa anche sorpresa del fatto che il Napoli stesse comunque decidendo tra due tecnici molto diversi fra loro, no? Perché Italiano e Allegri sono un po' la luna e il sole per quanto riguarda idee, sì, tattiche, per quanto riguarda esperienza e quant'altro. E io manifestai anche la preoccupazione che si potesse allungare i tempi. Invece la prima notizia positiva, perché sentivo quello che stavate raccontando riguardo al discorso Milan e alla non ancora ufficializzazione del passaggio ad Allegri, è che il Napoli in tempi brevissimi è riuscito, come dire, a trovare l'erede di Antonio Conte, e non era facile, non sarà facile trovare un erede all'altezza di Antonio Conte. E la scelta di Allegri secondo me nasce anche dalla necessità di trovare un allenatore con le spalle larghe, con l'esperienza, con la capacità di essere comunque subito pronto ad affrontare realtà come quella di Napoli e con il Napoli che è arrivato a questi livelli. L'altra cosa importante è proprio questo: il Napoli è arrivato a questa risoluzione in tempi rapidi, mentre vediamo quello che sta succedendo a Milano, dove non solo non c'è l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, non si capisce chi comanda in società. A Torino continuano a raccontare di una guerra ferita mascherata tra Comolli e Spalletti. Insomma, diciamo che in questo momento partire con un po' di vantaggio, avendo cambiato l'allenatore, è un minimo di tranquillità, dovrebbe essere un minimo di tranquillità per l'ambiente Napoli. Poi sento dire che invece c'è ancora una sorta di, come dire, ribellione social nei confronti, sì, di Allegri, che andrà a scemare. Io ne sono convinto, perché poi conosco il calcio da qualche anno. Però ecco, inviterei tutti a guardare con un po' più di realismo una situazione che oggettivamente non era semplice, non è la più facile, non è probabilmente neanche l'allenatore che io apprezzo più di tutti gli allenatori che operano in Italia. Ma insomma, dal punto di vista di quello che è Massimiliano Allegri come allenatore, se ne possono dire tutte e si possono avere ognuno legittimamente le proprie opinioni personali. Però credo che per sostituire Conte fosse il profilo più adatto. Può dispiacere per Italiano, anzi a me, dico personalmente, mi dispiace molto per Italiano, che secondo me è un bravo tecnico, e se resterà, diciamo così, fermo un giro, non sarà una cosa bella per questa vicenda. Però io credo che effettivamente affidare a Italiano la panchina del Napoli dopo Conte, con tutto quello che c'è stato quest'anno, secondo me sarebbe stato abbastanza azzardato, ed è stato secondo me questo uno dei motivi che ha indotto Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, che mi dicono attivo nella vicenda, a scegliere poi, come dire, Allegri, che ha sicuramente più affidabilità da questo punto di vista.
1: Sono assolutamente d'accordo con la tua tesi, caro Enrico. Voglio chiederti, a proposito sempre di Napoli, perché si parla tanto del futuro della società ormai arrivata al centenario, tanti anni di presidenza del presidente De Laurentiis, che ha rilevato dal fallimento il Napoli molti anni fa, ha fatto un capolavoro vero e proprio, l'ha portata in cima al vertice della classifica del calcio italiano e anche, devo dire la verità, europeo. Ma pensi che l'avventura del presidente De Laurentiis al Napoli sia arrivata al capolinea? Cioè, ti saresti sorpreso a vedere una cessione del club nei prossimi anni, a breve termine, diciamo?
2: Ma allora, guarda, sorpreso no, perché le voci, che peraltro girano da qualche tempo in città, io di questa storia della cordata americana ne sento parlare da un mese e mezzo, insomma. Dopodiché anche in passato ci sono state voci di possibili acquirenti del Napoli, ma non se ne è fatto nulla. Certamente credo che il Napoli ha raggiunto una caratura in questi ultimi anni che ne fa un club che per mantenersi a certi livelli e per continuare a crescere ha bisogno di alcune cose che oggettivamente fino a ora Aurelio De Laurentiis non ha dato al Napoli, ha dato tutto il resto. Io sottoscrivo fino all'ultima parola quello che hai detto, perché insomma quello che ha fatto De Laurentiis per il Napoli, che prese sostanzialmente dal fallimento e l'ha portato ai vertici in Italia e a essere sempre presente in Europa anche a buoni livelli, non va mai dimenticato. Però i grandi club ormai prima di tutto devono avere delle strutture proprie, che siano stadi, che siano centri sportivi dove fare un settore giovanile che funzioni come si deve, e questo vale in Italia ancora di più, perché si fa sempre più fatica a trovare talenti, e se non li producono le società attraverso centri giovanili efficienti sarà sempre più grigia per il calcio italiano. Quindi da questo punto di vista, che il Napoli possa essere una società ambita, possa finire sul mercato, e che dopo tanti no De Laurentiis possa dire sì, io credo che questo sia nell'ordine delle cose plausibili. Poi secondo me la cosa importante è quello che ha anche detto De Laurentiis, che per la prima volta non mi è parso così tetragono a chiudere la porta ad una trattativa, e cioè quello di verificare chi sono gli acquirenti, perché sai, tu potresti pure tranquillamente dire faccio il pieno di tutto quello che mi viene offerto, anche come dire a giusto riconoscimento di quello che ho fatto per questo il Napoli, per il Napoli, e arrivederci e grazie. Mi pare di capire che De Laurentiis voglia vagliare anche la qualità del progetto, e questo sì, sarebbe importante per i tifosi del Napoli, perché ecco, tanto sempre per fare un esempio di attualità, stiamo vedendo quello che sta succedendo al Milan con la gestione cardinale, insomma questi in 2 o 3 anni hanno veramente insomma
1: polverizzato una gloriosa storia della società.
2: Sì, voglio dire, parliamo del Milan, ragazzi, insomma, che
1: certo,
2: Ovviamente rappresenta una pietra miliare del calcio italiano, qui non si capisce veramente più nulla.
0: Intanto, Enrico, diamo un'ufficialità, perché Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Prima hai fatto riferimento a Giovanni Manna e a come nell'ambito della scelta di De Laurentiis sul nuovo allenatore, giustamente Manna ha avuto voce in capitolo, quantomeno come consigliere. Un aspetto che personalmente mi fa ben sperare, in attesa del responso del campo, rispetto alla stessa situazione che si è verificata dopo il terzo scudetto, quando di fatto De Laurentiis decise soltanto con la sua testa, passatemi questo termine, senza consultarsi con il direttore sportivo, che di fatto non aveva praticamente peso in quella situazione. Quanto la figura di Manna da qui alle prossime stagioni, naturalmente se resterà direttore sportivo del Napoli, può assumere importanza e peso specifico nell'economia delle decisioni importanti di campo del Napoli, secondo te?
2: No, ma sicuramente Manna è destinato a crescere per due motivi fondamentali. Uno, perché ha fatto bene, perché ricordiamoci, lui è arrivato al Napoli dalla Juventus, dove non aveva però un incarico di primo piano, era quello che aveva in qualche modo impostato il discorso della Next Gen, aveva trovato tanti giocatori che poi sono stati utilissimi alla Juventus, sia in campo che sul mercato, perché alcuni giocatori che sono stati ceduti, che arrivavano da quel tipo di vivaio, hanno dato una mano alle finanze bianconere, che anche qui non sono floridissime. però il primo incarico da dirigente di prima fascia l'ha avuto a Napoli. Si è disimpegnato bene, ha secondo me gestito bene anche il discorso con Conte, perché poi credo che il direttore sportivo è sempre una figura che deve essere bravo a collocarsi in quella intercapedine che c'è tra il presidente e l'allenatore. Quando tu hai un allenatore come Antonio Conte devi essere bravo anche a gestire, come dire, qualche passo indietro, e lui secondo me lo ha fatto bene. In questo caso nel discorso con Allegri c'è il fatto che si conoscono bene, che si stimano molto dai tempi della Juventus, e quindi credo che Manna, conoscendo Allegri e il modus operandi di Allegri, parlo sempre di gestione societaria, poi sul campo possiamo aprire ogni tipo di discorso sul gioco d'Allegri, su quello che può essere una certa qualità che forse negli ultimi anni è un po' mancata alle squadre di Allegri, però Allegri è uno che anche nella costruzione delle squadre, se ha intesa con il direttore sportivo e con il presidente, è sicuramente un allenatore che ha tante frecce al suo arco, ha la capacità e la possibilità di alzare il telefono e chiamare giocatori importanti, che era lo stesso che aveva anche Conte. Quindi è chiaro che da questo punto di vista Manna è destinato ad avere un ruolo più centrale. E riguardo a quello che dicevi prima, è vero che in quell'annata De Laurentiis sbagliò tutto lo sbagliabile, la famosa annata post-scudetto, sì, sì, che poi sfociò nel decimo posto, però è anche vero che è bravo sempre chi dagli errori riesce a riparare, e mi pare che De Laurentiis sia nel biennio Conte che con questa scelta, che poi ovviamente appagliata poi con i risultati che si otterranno, perché non si fanno mai, diciamo così, delle valutazioni a priori nel calcio, si devono fare sempre a bilanci.
1: Certo.
2: Però mi pare che sia la mossa giusta quella di affidare a un allenatore d'esperienza e a un dirigente in grande crescita, un rampante, delle responsabilità importanti. Poi sappiamo che De Laurentiis è quello che le decisioni le prende e le continuerà a prendere, vero, lui, certo, perché sarà il timone del Napoli, però in questo caso ha dei consiglieri validi che lo aiuteranno e gli intracceranno magari anche delle strade, soprattutto sul piano tecnico, insomma.
1: È vero, è proprio così. Enrico, un'ultimissima prima di salutarti, voglio fartela su quello che sarà il campionato del prossimo anno, perché è vero, siamo in una fase ancora prematura, embrionale sicuramente, perché le squadre si devono formare ancora, c'è un mondiale di mezzo, ancora qualche panchina deve essere messa a posto, però insomma, facendo due calcoli, andando a vedere quello che è successo quest'anno soprattutto per la lotta alla Champions League, che ti garantisce tanti milioni in entrata quando la centri, è chiaro che secondo me la Roma potrebbe essere uno spauracchio del Napoli nella prossima stagione, perché è una squadra che comunque sotto la mano di Gasperini è cresciuta tanto, ha preso un attaccante forte come Malen, ora anche i soldi della la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo me è una piazza che vuole e può seguire il percorso fatto dal Napoli in questi anni, come, diciamo, antagonista delle tre famose del nord che dominano.
2: Certo, però la Roma, diciamo che da questo punto di vista ha finalmente completato un percorso che da anni stava inseguendo per entrare in Champions League, perché ricordiamo che la Roma manca da 7 anni nella Champions League.
0: Diciamo che ha speso tanto in questi anni, ma ha speso male, questo è il problema.
2: Esatto, ha speso tanto e ha speso male con una società, ecco, perciò fa sempre il famoso discorso, certo, gli americani uno non sono tutti uguali, e poi comunque quando arrivano in una realtà come quella del calcio italiano un pizzico di apprendistato secondo me va fatto per tutti. Dopodiché la Roma ha accettato l'allenatore giusto, perché Gasperini può risultare simpatico o antipatico, ecco, certe cose che sto leggendo adesso a Napoli su Allegri, io l'ho letto l'anno scorso qui a Roma su Gasperini, che era, insomma, visto veramente con il fumo negli occhi da tantissimi tifosi della Roma, e invece poi si è visto che Gasperini non solo ha accettato di risultare sul piano tecnico, ma anche dal punto di vista societario, è entrato in collisione con un senatore come Ranieri, che a Roma rappresenta davvero un totem quasi intoccabile, alla fine ha imposto la sua linea ed ha avuto ragione.
1: Certo,
2: sì. Da una base solida la Roma, però dobbiamo dire sempre una cosa, la Roma ha sicuramente soldi della Champions League, ma la Roma ha ancora da mettere a posto una questione con l'UEFA, per cui entro la fine di giugno, con la famosa discorso del settlement agreement fatta con l'UEFA, sì, deve realizzare una plusvalenza vicina ai 50 milioni, quindi qualche giocatore importante la Roma lo deve cedere, si parla di Koné, qualcuno continua a parlare anche di Svilar, quindi secondo me è una squadra che è sicuramente in crescita, è una squadra su cui fare attenzione, e il Napoli dovrà fare i conti con la Roma, dovrà fare i conti col Como, Juventus e Milan adesso sono francamente in una situazione complicata, ma non credo che non si presenteranno ai massi di partenza con organici almeno per poterci puntare alla Champions League. L'Inter in questo momento mi sembra avanti a tutti, ma sì, c'è un discorso molto accademico.
1: L'Inter è un discorso a parte, Enrico. Fa un altro campionato, troppo più forte.
2: A parte perché ha un vantaggio competitivo di una squadra onestamente più forte negli ultimi due anni. Qui prima o poi rivaluteranno anche gli scettici lo scudetto vinto da Antonio Conte al suo primo anno a Napoli, perché anche quell'anno l'Inter era la squadra più forte, come era più forte quest'anno. Quindi partendo da questo vantaggio competitivo con un dirigente come Marotta e con un allenatore come Chivu che ha superato benissimo lo scotto del noviziato, l'Inter mi sembra francamente difficilmente raggiungibile, però nel calcio poi sai gli ingiocabili non esistono,
0: per fortuna mi verrebbe da dire, altrimenti si perderebbe anche quell'ultima magia che c'è rimasta nel calcio.
2: Esatto.
0: Grazie Enrico.
1: Grazie, un abbraccio Enrico Variale. Grazie.
2: Ciao.
1: Naturalmente grazie per aver accettato il nostro invito. Ancora al telefono c'è Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
1: Come stai?
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E allora Maurizio, parto io con la prima domanda, che più che altro è una richiesta nei tuoi riguardi di approfondire il discorso che già hai affrontato relativamente alla scelta di De Laurentiis di far sì che Massimiliano Allegri sia il successore di Antonio Conte. Leggo un articolo: De Laurentiis dimentica gli esoneri con Juve Milan, conta solo il risultato. Ti chiedo ecco di approfondire questo titolo fondamentalmente che è stato dato ad una tua prima intervista riguardo la scelta di Allegri.
3: Guarda, è tutto molto semplice. Allegri non vince un campionato dal 2019. Negli ultimi 7 anni ha vinto una Coppa Italia. È arrivato al Milan con la garanzia di Fabio Capello e se n'è andato con l'esonero, il secondo dal Milan, ed è l'unico allenatore italiano che è stato esonerato due volte dal Milan e dalla Juventus. In questo contesto arriva a Napoli, dove c'è una squadra e una tifoseria che negli ultimi anni hanno avuto delle grandi soddisfazioni, ma soprattutto c'è uno stile di gioco che impostato da Benitez e portato avanti da Sarri e Spalletti ha appassionato il pubblico e diciamo vinto e convinto, perché io considero una grande idiozia la divisione che fanno alcuni tra risultatisti e giochisti, come se fosse possibile che esistesse un solo allenatore al mondo che si accontentasse di giocare bene senza risultato. Il gioco è un mezzo, non è il fine. Il gioco è un mezzo per ottenere i risultati ed è quello che fa la differenza. Perché? Perché la differenza la fa il gioco. Detto questo, sì, in questo contesto, a mio modo di vedere, il ragionamento che ha fatto De Laurentiis è il seguito del ragionamento che aveva fatto l'anno scorso, quando aveva già firmato con Allegri, perché Conte gli aveva detto che se ne andava.
1: Sì.
3: Poi Conte, proprio per non lasciare una squadra vincente ad Allegri, come aveva già fatto alla Juventus, cambiò idea. De Laurentiis ha pensato, Conte ha lavorato due anni, quindi la squadra ha lavorato, quindi la squadra ha competenze, ha conoscenze. Viene Allegri fa quello che ha fatto alla Juventus, gestisce, dimentica però che alla Juventus c'era una squadra che aveva vinto 3 scudetti quando è andato via Conte. C'era un meccanismo di gioco consolidato, c'erano 4 giocatori, Bonucci, Barzagli,
1: Chiellini
3: e Buffon, questi 4 qui, che facevano la BBC e che tenevano in piedi la baracca.
1: Sì, era la difesa più forte d'Europa all'epoca.
3: Sì. Questi andavano in nazionale e raccontavano che facevano poco o nulla negli allenamenti durante la settimana e che quello che facevano era gran parte merito del lavoro di Conte nei 3 anni pregressi. Conte, che poi, essendo uno che dal punto di vista della gestione emotiva non ci sta dentro, dopo 3 anni deve per forza andarsene perché rompe con tutti. Questo però è un inciso. Quindi io mi sono chiesto, ma De Laurentiis ha visto l'ultimo campionato? Ha visto le ultime partite del Milan? Ma guarda che il Milan aveva alla 23esima giornata 50 punti, nelle successive 15 giornate ne ha fatti 20, una media da retrocessione.
1: Sì.
3: Ma cioè, si rende conto, tra le altre cose, De Laurentiis, che porta un allenatore che ha detto e sostenuto più volte: se volete vedere lo spettacolo andate al circo, proprio in contrapposizione con quello che faceva vedere il Napoli, in una piazza che ha un grande pregio, è una piazza talmente appassionata che ha imparato anche a riconoscere la differenza tra vincere in un modo e vincere in un altro modo, perché alla fine, quando io sento dire parlare di risultato, il risultato non si commenta. Hai perso 1-0, hai perso 1-0, il risultato non si commenta. Quello che si commenta è il gioco, il modo con cui arriva il risultato, per cui tu puoi perdere anche giocando molto bene e puoi vincere anche giocando molto male, ma quello che si commenta è sempre il gioco. Quindi diciamo che io sono perplesso. Poi naturalmente io auguro al Napoli, ai tifosi napoletani, di essere io che mi sbaglio e di vedere una
1: È questo quello che voglio chiederti, perché io so che tu riconosci quelle che sono giustamente le capacità imprenditoriali del presidente Laurentiis per tutto quello che ha fatto in questi anni, da quando ha preso il Napoli. Lui che è un dirigente, un presidente così oculato, un motivo ce l'avrà avuto per prendere questo allenatore, no? Non è impazzito così da un momento all'altro, perché effettivamente al Milan ha fallito, noi lo abbiamo detto più volte, al Milan ha fallito clamorosamente quest'anno.
3: Beh, anche alla Juventus negli ultimi 3 anni.
1: E anche alla Juventus, possiamo dirlo, sì, al ritorno.
3: Te l'ho detto prima perché ha preso Allegri, perché l'aveva già preso l'anno scorso, perché considera che venendo dopo Conte possa fare una gestione oculata del talento, perché secondo me tra i due, Conte e De Laurentiis, c'è anche una ripicca. Cioè, è come se
0: Maurizio, ti interrompo per un attimo. Tra le motivazioni non ci potrebbe anche essere la consapevolezza da parte di De Laurentiis, dopo anche aver assistito alla gestione del gruppo da parte di Conte e aver capito caratterialmente che i calciatori del Napoli, anche quelli più rappresentativi, probabilmente hanno bisogno di un tipo di allenatore che sia una sorta di condottiero, insomma uno che anche a livello mediatico possa centrare su di sé la maggior parte delle attenzioni e anche delle critiche, proprio per permettere a questo gruppo, che a mio avviso non ha dei grandissimi, ecco, prima tu facevi riferimento alla BBC, dal punto di vista caratteriale Bonucci, Barzagli, Chiellini e Gigi Buffon rappresentano probabilmente uno degli spogliatoi con le spalle più larghe che io a memoria possa mai ricordare. Nella valutazione di Allegri, a discapito di Italiano per intenderci, può esserci anche questa valutazione di De Laurentiis? Rappresentano probabilmente uno degli spogliatoi con le spalle più larghe che io a memoria possa mai ricordare. Nella valutazione di Allegri, a discapito di Italiano per intenderci, può esserci anche questa valutazione di De Laurentiis?
3: Ma guarda, io sinceramente

0: No, ma io non parlo della solidità del gruppo e della coesione, ma della capacità del gruppo di riuscire a tener testa a un momento complicato, alle critiche, ai tanti infortuni, a qualche risultato non positivo. A questo mi riferisco, non al fatto che tra di loro non siano uniti.
1: Secondo me questo gruppo, che ha vinto 2 scudetti negli ultimi anni, è un gruppo molto forte, è un gruppo molto solido. Ci sono degli aspetti della gestione dell'anno scorso che io ho criticato del campionato appena concluso, per esempio i 40 infortuni muscolari, compresa l'ultima elongazione a Allison, devono far pensare. Evidentemente c'è sbagliato qualcosa, si sbaglia qualcosa durante il lavoro, non è possibile che sia sempre colpa degli altri o del caso. 40 infortuni muscolari sono tanta roba.
2: Questo l'abbiamo detto, sicuramente la questione più grande, certo.
1: Però ripeto, non vedere il Napoli ha un gruppo forte, però ricordatevi questo: non ha più quell'organizzazione di gioco che gli avevano dato Sarri e Spalletti. Non l'ha avuta quest'anno, soprattutto difensivamente, anche per questa ossessione di Conte per i 3 difensori che hanno snaturato le qualità di gioco di questa squadra, e non è facile ricostruirla, perché voi non so se vi ricordate, ma quando il Napoli prese Kim e c'era qualcuno che storceva il naso, ma sì, chi è questo, ma com'è arrivato da Corea?
0: Non solo lui, praticamente tutta la campagna acquisti di quell'estate.
1: Esatto, e invece fu una campagna acquisti straordinaria,
0: sì.
1: E i giocatori dimostrarono subito di essere fortissimi. Quindi qui in discussione a Napoli è andato solamente Conte, lui esagera come al solito il vittimismo, perché essendo abituato all'ombrello protettivo della Juve e di Exor, che alzano il telefono e chiamano direttori, editori, non era abituato a subire delle critiche, e infatti la reazione che ha avuto è stata la stessa che ha avuto all'Inter. I giornalisti che ci attaccano, l'ambiente, tutte queste
2: sì,
1: cose.
2: Sì,
1: qua.
2: Ho visto.
1: Però
2: video virale.
1: Nessuno ha mai discusso la campagna acquisti di Manna. Ma se tanti giocatori non sono stati giudicati dall'allenatore aderenti al suo progetto tecnico, qualcuno ha sbagliato a prenderli.
0: No, ma c'è anche l'errore di Conte di aver avallato, magari non erano le prime scelte da lui indicate, ma comunque erano calciatori su cui aveva mostrato un placet, ecco.
1: È certo che ha dato il placet, le scelte le fa il direttore sportivo, a cui l'allenatore presenta un certo tipo di esigenze, il direttore sportivo presenta dei nomi, dove non puoi arrivare c'è una classifica, no? Prenderei per primo questo, per secondo questo, per terzo questo. Quindi delle scelte sono state sbagliate. Date un'occhiata ad una cosa che invece, di cui invece non parla nessuno, cioè a quanti soldi il Napoli deve pagare per i riscatti dei giocatori attualmente.
2: Certo,
0: Maurizio,
2: certo.
0: Ti dobbiamo salutare, siamo in ritardissimo con la pubblicità.
2: Grazie,
0: ma grazie
2: come al solito per aver accettato il nostro invito, Maurizio, un abbraccione. Grazie,
0: un abbraccio, grazie a Maurizio Pistocchi. Ci fermiamo, pubblicità.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Sal de riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.

0: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
0: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
4: Siamo tornati nuovamente in diretta. Buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano
5: e da Gianluca Miranda. Allora Marcello, sì, prima di introdurre il nostro prossimo ospite, noi dobbiamo ovviamente riprendere l'argomento di prima, perché come diceva Maurizio Pistocchi, un dirigente oculato come il presidente De Laurentiis, un presidente oculato come il presidente De Laurentiis si sarà fatto un paio di domande prima di prendere Massimiliano Allegri, no? Nonostante il clamoroso fallimento che ha avuto in questa stagione con il Milan. Tu come ti sei spiegato questa scelta del presidente?
4: Partiamo dal presupposto che per il post Conte, a meno che non prendi un allenatore che di provata esperienza e soprattutto di un allenatore che ha ottenuto dei risultati evidenti, è meglio di Conte, ragazzi, onestamente io faccio fatica a vederne, tenendo conto di questi due aspetti, è un salto nel buio. Quindi sia Allegri che Italiano portavano dei pro e dei contro. Partendo da questo presupposto, De Laurentiis secondo me ha fatto un discorso legato all'esperienza e al rapporto che aveva con Allegri già da tanti anni, così come anche ce l'aveva con Antonio Conte. Consiglio da parte di Giovanni Manna, che ha lavorato con Massimiliano Allegri e che, se è rimasto a Napoli, giustamente avrà chiesto al presidente di avere un minimo di voce in capitolo, certo, un minimo di voce, certo, in capitolo, a differenza per esempio della scelta dell'allenatore post terzo scudetto. C'è anche la questione caratteriale, ragazzi, nessuno me lo toglie dalla testa, questo gruppo ha bisogno di un allenatore che abbia un carattere forte e che sia capace di gestire non soltanto il gruppo ma anche le pressioni che arrivano dall'esterno, cosa che probabilmente Vincenzo Italiano non possiede ancora nel suo bagaglio, ma semplicemente perché non ha ancora avuto modo di allenare una squadra di questo livello. Detto ciò, sono evidenti le difficoltà di Allegri negli ultimi suoi anni da allenatore, prima della Juventus, poi del Milan, sia dal punto di vista del gioco che anche della gestione dei momenti complicati. Allo stesso tempo, probabilmente la rosa del Napoli dell'anno prossimo potrebbe essere la più completa, probabilmente la più forte, che Massimiliano Allegri ha a disposizione dai tempi della Juventus, dai tempi dell'ultimo scudetto che ha avuto con la Juve. Quindi questo probabilmente può aver portato De Laurentiis a soprassedere alle evidentissime difficoltà di Allegri sotto il punto di vista del gioco e anche dei risultati negli ultimi anni di carriera da allenatore. I pro di Italiano: la capacità di valorizzare tutto il gruppo, le grandi rotazioni che fa quando gestisce una squadra che ha il doppio impegno, anche, diciamo così, la spinta da parte della piazza, che però secondo me era più legata all'anti-allegrismo che al pro-italianismo, cioè tutti tranne Allegri. Okay. Italiano ancora meglio, perché poi se andiamo a vedere i risultati di Italiano, nonostante abbia vinto una Coppa Italia, quindi tanto di cappello, nonostante la rosa del Bologna non sia così forte, però è un allenatore che quest'anno ha perso 9 partite in casa, è arrivato ottavo in classifica, è un allenatore che dal punto di vista tattico probabilmente è più estremista di Massimiliano Allegri, almeno stando alla storia. Era un allenatore che doveva smussare tatticamente degli aspetti, tipo la difesa alta, tipo il modo di difendere sui calci d'angolo, e dico questo perché ci serve un assist a entrambi, perché
5: è vero,
4: il modo di difendere del Bologna sui calci d'angolo ne ha parlato spesso e volentieri il nostro prossimo ospite, che è Paolo Del Genio. Ciao Paolo,
5: ciao, ben trovato. Paolo.
6: Ciao Marcello, ciao Gianluca. No, però non ha mai, insomma, abbiamo diciamo, risolto questa questione, perché non viene.
4: Non viene, esattamente. Mi hai tolto le parole di bocca, Paolo.
6: Tutto quello che mi ero organizzato io, se veniva italiano, faccio arrivare.
4: Sarebbe stato bellissimo, Paolo, accoglierlo con la tua lavagnetta a capodichino.
6: Con la statistica, proprio.
4: Con la statistica e con la lavagnetta, capito? Sarebbe stato completo.
6: No, abbiamo risparmiato un po' di lavoro.
5: Senti Paolo, volevamo anche la tua riguardo questa, no? Perché ci siamo posti tanti interrogativi, Marcello ha dato una risposta, francamente la penso come lui, ma un'altra domanda che voglio farti io, oltre a sapere come la pensi al riguardo sulla decisione di Massimiliano Allegri, è: secondo te un allenatore in corso d'opera, nel corso della sua carriera, può cambiare la sua filosofia?
6: Ma secondo me sì, deve, secondo me non può, secondo me deve cambiare, perché oramai la filosofia, non voglio dire opposta, ma diversa, dalla sua opposta a quello che tutti vogliono, lui in primis, i risultati, cioè un altro tipo di calcio vince oggi, non vince più il calcio, diciamo, dell'attesa, della furbizia, che però facciamo prima, se lo chiamiamo il calcio all'italiana, in modo che rendiamo bene.
5: Sì, sì, sì.
6: Il calcio all'italiana non vince più, insomma, non è che devo ricordare, o devo ricordare chi mi ascolta, i risultati della nazionale italiana, delle squadre di club italiane negli ultimi anni sul panorama continentale e mondiale. Quindi evidentemente se quel calcio non vince più, la mirata è andare in un'altra direzione. E dopo, io credo che Conte lo stesse facendo a fatica, perché il retaggio, però a fatica io credo che Conte lo stava facendo, sto lavoro su se stesso. Adesso vedremo se lo fa alla luce di quella della disfatta di quest'anno, se lo farà anche a lei.
4: E poi alla fine significherebbe una sorta di ritorno al passato, perché Paolo, lo sai meglio di me, quando Allegri alla Juventus aveva una certa qualità di calciatori, non ci ha pensato su due volte a giocare con il 4-3-3, a spostare Mandzukic a esterno offensivo per permettere la convivenza con Higuain, a far giocare anche Dybala. Io ecco, mi aggrappo a quell'Allegri lì, nel momento in cui ha una rosa come quella del Napoli, che con i rientri è piena di esterni offensivi e a centrocampo c'ha, cioè, giocatori di grandissima qualità.
6: Ma allora quest'anno gli ultimi anni di Allegri non sono stati positivi, a me quello che non piace ultimamente, le cose che ho visto non fare ad Allegri, per esempio questa attesa nella, sì, propria metà campo con blocco basso, medio basso, nella migliore delle ipotesi, mai andare a prestare, cosa che Conte faceva, questo non mi piace. Invece la cosa che io apprezzo di Allegri è che lui la qualità cerca di metterla il più possibile in campo, nei limiti compatibili, diciamo, del cosiddetto equilibrio tattico, e lui cerca di trovare attraverso però tanta qualità tecnica. Infatti lui si lamenta molto della sua squadra, quando una frase che ripete sempre Allegri, ripete molte frasi, alcune sono interessanti, per esempio quella lì, dobbiamo giocare meglio tecnicamente, si fa capire un po' la sua filosofia di calcio. Ora, in che cosa si può tradurre questo? Questo si può tradurre in chiave Napoli al fatto che, per esempio, può stare possibile vedere in campo contemporaneamente, che ne so, la prima punta, più De Bruyne, più McTominay, più Allison, più Neres, e quindi in questo caso probabilmente a fine partita non inviterà tutti ad andare al circo, perché ci avrà fatto divertire lui mettendo tanta qualità in campo. E quindi mi dispiace, chi vuole andare al circo è una bella cosa, però insomma potremmo scegliere se andare o non andare. Allo stato dell'ultimo anno del Milan, diciamo che il circo era obbligatorio per divertirsi, perché non è che
5: Certamente poi vanno fatte anche delle dovute come dire, analisi riguardo la rosa. Va detto che comunque Allegri ha giocato senza attaccante per tutto l'anno, perché Fulcrug e Jimenez sono stati disastrosi,
4: una società spaccata, una società con due correnti societarie che si facevano la lotta tra loro,
5: esatto.
4: Sarebbe stato complicato per tutti, al netto delle colpe tattiche di Massimiliano Allegri. Questo è anche giusto dirlo, no Paolo?
6: Sì, ora Fulcrug, Nkunku, Jimenez hanno avuto problemi fisici, però non sono scarsi come si è raccontato.
5: Ah, ok, tu la pensi così, ok.
6: No, sono giocatori, non è che io la penso così, sono giocatori che basta vedere dove giocavano, non è che giocavano nell'ultimo campionato del mondo, è gente che giocava in Inghilterra, che giocava in Germania, che segnavano in Inghilterra e Germania. Non sono mai stati, diciamo, dei top player, ma sono degli ottimi calciatori, insomma. che sono a livello, sono meglio di, faccio un nome, no? Di Dumicas, sono a livello di Malen, Dumicas e Malen giocando in squadre che hanno prodotto molto offensivamente, hanno segnato 14 gol, quindi io non lo so se è tutta colpa loro, lì bisognerebbe aver seguito il Milan quotidianamente, è tutta colpa loro o c'è una compartecipazione dello sviluppo della manovra che ha messo gli attaccanti non nelle condizioni ideali per segnare. Questo diciamo lo vedremo, perché a Napoli abbiamo visto quest'anno degli attaccanti che hanno performato molto bene, perché il Napoli rispetto a quanto ha prodotto effettivamente non ha segnato poco, cioè il Napoli non ha segnato tanto, soprattutto confrontandoci con l'Inter, anche col Como, con la Juve, però soprattutto con l'Inter il distacco è enorme, no? Quindi il Napoli ha avuto questo problema.
4: Una buona percentuale di cinismo, per capirci.
6: Però la percentuale esatto realizzativa non è male rispetto per esempio agli XG. Il Napoli è il terzo miglior attacco del, quarto miglior attacco del campionato ed è ottavo come XG. Basterebbe insomma leggere dentro questa statistica per capire che gli attaccanti, adesso la faccio semplice, non è che sono mangiati caterve di gol, assolutamente no.
4: Grazie Paolo.
5: Ciao Paolo, un abbraccio.
4: Buon weekend.
5: Grazie.
6: Ciao ragazzi.
4: Buon weekend. Abbraccio forte a Paolo Del Genio. Gigi Pavarese con noi, ciao direttore, ben trovato.
7: Buon pomeriggio, peccato non poter salutare Paolo.
4: Tra l'altro mi sa che era in partenza perché sentivo rumori di sotto.
5: Esatto, te lo salutiamo però sicuramente.
7: Anch'io sono in viaggio.
4: Sta per partire anche la stagione del Napoli, ti chiedo direttore, la scelta...
7: Non è ancora finita.
4: No, ma diciamo che non finisce, non comincia mai una stagione calcistica perché continua, vabbè, capito? Non c'è soluzione di continuità.
7: Stasera ci godremo il
5: alle 18, alle 18,
4: la finale di Champions League.
5: Chi tifi, direttore? Chi tifi?
7: PSG. Tutta la vita, ma poi siamo legati a Kvara.
5: Esatto, io sono d'accordo con te.
4: E anche a Fabiano, ragazzi, mi è capitato di vedere un po' di gol di Fabiano con la maglia del Napoli. Che centrocampista. Qualcuno diceva che era un cammellone. Diciamo
7: il cuore dice Kvara, quindi tutta la vita.
4: Direttore, una tua opinione sulla scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
7: Ma è una scelta ponderata, una scelta saggia, scelta su l'allenatore più vincente dal novero di quelli che aveva, diciamo, nel casting che avevano sottoposto all'attenzione, e sicuramente poi non dimentichiamo che già l'anno scorso si era paventata l'ipotesi di questo matrimonio quando si era ipotizzato un addio di Conte dopo la vittoria del campionato. Però è chiaro, diciamo, gli umori non sono tutti a favore di questa scelta, ma del resto noi non dimentichiamo che abbiamo criticato Ancelotti, abbiamo criticato anche Conte quest'anno, che credo che abbia fatto una stagione straordinaria, che per certi versi a mio avviso superiore a quella precedente che ci aveva visto primeggiare e conquistare il nostro quarto titolo.
5: Sì, è vero, è proprio così. Poi chiaro, il presidente De Laurentiis, si parla molto di lui, Gigi, perché si parla tanto di una possibile cessione della società. Io credo che lui in questi ultimi anni di Napoli, prima di cedere magari a un fondo, chi lo sa, vuole vincere il più possibile.
4: Ma anche
5: me.
4: Un Questa... po' la sua ragione di vita, esatto, professionalmente parlando, ci mancherebbe.
7: Vabbè, chiaro, se ballano certe cifre è veramente inipotizzabile una mancata cessione. Però a parte questo dimostra anche il fatto, al di là di come abbia lavorato per portare il Napoli a livelli importanti, e credo che la sua ferma intenzione, la sua grande volontà è quella di poter vincere ancora di più, ma soprattutto migliorare in campo europeo il rendimento, è questo che si chiederà sicuramente ad Allegri, sperando che quantomeno ripercorra quello che fece alla Juventus quando sostituì Conte.
5: Sì, certamente, noi ce lo auguriamo, caro direttore. Direttore, noi ti salutiamo.
7: Non siamo scaramantici, però...
4: Io non lo sono davvero, direttore, lo sai.
7: No, io no, perché te mi conosci, no?
5: Direttore, un abbraccione, grazie per
7: grazie,
5: essere stato
7: ragazzi,
5: con noi.
7: Buon lavoro.
5: Ciao.
4: Grazie davvero.
5: Nel frattempo,
4: si
5: è capito perché Iraola ha rifiutato la panchina del Milan, perché Arne Slot nella prossima stagione non sarà più l'allenatore del Liverpool. Il prescelto per la panchina è proprio Iraola, colui che ha incantato con il suo gioco, con il suo Bournemouth, ha portato per la prima volta il club inglese in una competizione europea, parteciperà alla prossima Europa League. Vedi, Marcello, spesso il gioco ti premia, però non è sempre sinonimo di vittoria, questo lo possiamo dire, è una cosa che io ti diciamo sempre.
4: Però dobbiamo anche essere più precisi nel parlare di gioco, perché saper giocare, mettere in campo in maniera quanto più precisa possibile i dettami tattici di un allenatore può riguardare anche la difesa e contropiede. È una questione di estetica al massimo, di quanto può piacere un modo di giocare o un altro, ma se tu sai far in maniera perfetta la fase difensiva e sai fare in maniera perfetta la fase di ripartenza e con questo modo di giocare riesci a vincere, stai giocando bene quel tipo di gioco. Viceversa, se sai far bene il possesso palla, il tiki-taka, le verticalizzazioni, stai facendo bene quel tipo di gioco. Quindi si può giocare bene in entrambe le modalità e si può arrivare al risultato con entrambe le modalità. Quindi ecco, per me giocare bene non significa soltanto fare 5 gol, può significare anche non concedere neanche un'occasione da gol alla squadra avversaria e riuscire a concretizzare quanto più possibile 2, 3, 4 occasioni da gol che tu riesci a costruire. Quindi secondo me anche qui bisognerebbe un attimo renderci conto che si parla di estetica e non di un modo migliore per ottenere un risultato, perché non esiste nel calcio un modo migliore, ce ne sono tanti e dipendono da tanti fattori, anche dagli errori che commette l'avversario.
5: È proprio così. Ci dobbiamo fermare, ci sono 100 secondi di pubblicità, poi torna in studio Lucio Pengue per il rush finale della prima ora di Radio Gol. Ci abbiamo anche altre 2 ore da vivere insieme. Pubblicità.
8: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
9: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
10: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics Tufano.
10: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
12: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da €15,950. Jeep Avenger da €19,500. MG ZS da €16,450. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
13: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci
15: qua, ben ritrovati a Radio Golo. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Insomma, l'arrivo probabile, per non dire certo, visto che manca soltanto la firma di Max Allegri, ha provocato un po' di, come dire, terremoti social da parte di tanti tifosi del Napoli che hanno, come dire, espresso il loro parere anche in maniera anche forte durante le nostre trasmissioni, le nostre dirette. Però voglio dire, non è la prima volta che succede, non è la prima volta che succede anche a Max Allegri, tra le altre cose. Parliamo di questo e di altro e lo facciamo con Francesco Bonfanti. Ciao Francesco, come stai?
16: Ciao, buongiorno, bene, grazie.
15: E insomma, non è un caso, sono tanti gli allenatori che arrivano in una piazza e si, come dire, trovano in un subbuglio popolare. È capitato anche a Max Allegri, lo ricordiamo, proprio quando è andato a sostituire Antonio Conte alla Juventus, fu accolto addirittura con pomodori, calcio alla macchina. Insomma, fu un arrivo, un brutto arrivo. E poi ricordiamo la storia, ci ha detto 5 scudetti con la Juve consecutivamente, due finali Champions. Però Allegri, rispetto ai tempi del primo scudetto col Milan, dei 5 con la Juventus, è tanto cambiato?
16: Purtroppo no, cioè avrebbe dovuto cambiare, sarebbe stato opportuno che cambiasse, nel senso che il suo calcio è rimasto quello di allora, ed è un calcio che al Milan assolutamente ha fallito. Diciamo che io auguro ai tifosi del Napoli che in qualche modo si possa ripercorrere quello che Allegri è stato alla Juventus, perché al Milan è arrivato come salvatore della patria, invece abbiamo visto che fine ha fatto. Viceversa, se arriva con insomma i tifosi che storcono un po' il naso, poi magari si potranno ricredere. Ovviamente questo è l'augurio per la piazza di Napoli. Sicuramente Allegri negli ultimi anni, secondo me, non si è aggiornato. Secondo me ha riproposto un calcio che poteva andar bene all'epoca della Juventus, anche perché aveva una squadra con grandissimi giocatori, ma è un calcio che assolutamente nella seconda sua avventura alla Juventus e in questa avventura nell'anno del Milan è stato assolutamente fallimentare, perché è un calcio.
15: Però Francesco, voglio chiederti, quello che abbiamo visto, il brutto gioco del Milan, penso che era sotto gli occhi di tutti, perché non è stato un gioco spettacolare, fatto di una squadra con un blocco basso, con una squadra che pressava poco nella riconquista del pallone, è più o meno è stato il leitmotiv di tutte le partite del Milan. Però diciamo che, guardando la squadra, con Rabiot e Modric, secondo me non puoi permetterti un pressing alto. In teoria, se hai Pulisic e Leao come prime punte, come punte all'avanti, forse è meglio dargli spazio. Quindi il blocco basso e la scarsa aggressività nel recuperare pal, dal punto di vista dell'organico, le posso capire. Se vediamo la solidità difensiva, grazie anche a un super Magnano, questo lo dobbiamo dire, il Milan ha subito pochi gol, 2 gol meno dal Napoli. Però quello che mi incuriosisce della stagione del Milan di quest'anno è che a 10 partite dal termine del campionato, il Milan, vincendo il derby, era in piena corsa a scudetto, e poi 6 sconfitte nelle ultime 10. E poi la Champions è vero che non arriva, ma non arriva per un punto, e subito dopo questo traguardo saltato, che sembrava improbabile visto che il Milan, tranne la prima giornata e l'ultima giornata di campionato, è sempre stato in zona Champions, non viene esonerato Allegri, ma viene esonerato Allegri, Tare, Moncada, per la gioia dei tifosi anche l'amministratore delegato Furlani. E quindi qualche disastro deve essere successo, perché altrimenti si manda via solo l'allenatore. Che è successo all'interno della società che ha provocato questa scossone?
16: Allora, guarda, in questo tuo riassunto hai toccato tanti punti, perché la spiegazione non è soltanto una, evidentemente. Sono successe tante cose nel Milan. Per quanto riguarda la squadra, la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio ha sancito un punto di non ritorno, perché il Milan, vincendo l'Olimpico con la Lazio, sarebbe stato a 5 punti dall'Inter. Vincendo eventualmente l'anticipo del sabato contro il Torino, sarebbe andato a meno 2 con l'Inter che giocava a Firenze, mettendo tutta un'altra pressione anche in chiave scudetto. Il Milan ha perso l'Olimpico con la Lazio e in quel momento ha staccato la spina. Quindi la colpa della squadra è stata quella di aver staccato la spina e ha continuato a credere però che il vantaggio per la Champions League era talmente rassicurante da non correre alcun rischio. abbiamo visto com'è finita con 6 sconfitte nelle ultime 10, quindi sicuramente la squadra ha mollato dal punto di vista mentale. Dal punto di vista societario ci sono stati tantissimi problemi, a cominciare da un amministratore delegato come Furlani, che pur dovendosi occupare di numeri e di gestione del budget e dei conti, ha messo il naso in questioni non sue. Ti faccio un esempio: Ricci dal Torino lo ha preso lui l'estate scorsa, è stato lui a dire ad Allegri non ci sono i soldi per una punta a gennaio, salvo poi provare a prendere Matetà per 35 milioni. Poi c'è stato il problema di Ibrahimovic, che ha fatto ciò che non doveva fare, cioè ha contattato personalmente i giocatori, in pratica dando loro delle istruzioni diversamente da quello che diceva loro Allegri di fare. Quindi capisci che quando ci sono tutte queste cose, non parliamo di Tare, che non è mai stato messo nelle condizioni di poter lavorare, per cui quando provava a prendere un giocatore gli veniva sistematicamente detto di no. Poi, per carità, anche lui ha sbagliato, perché oggettivamente gli acquisti di Yashar, l'acquisto di Yashar in particolare, è stato un acquisto assolutamente sbagliato. Unisci tutti questi puntini e capisci insomma che la stagione del Milan è stata assolutamente fallimentare, nel contesto però di un allenatore che non ci ha messo niente di suo. Cioè, finché il Milan vinceva i famosi 24 risultati utili consecutivi, in qualche modo era un modo per, se vuoi, anestetizzare un po' la piazza, che comunque vedeva che il Milan non perdeva, restava lassù in alto, non giocava un gran calcio, ma pazienza. Alla fine però poi i nodi sono venuti al pettine e anche Allegri deve prendersi le sue responsabilità, a cominciare, ti faccio un esempio, dal fatto di aver fatto giocare Leao fuori ruolo tutto l'anno, perché quando tu hai Leao e Pulisic, e che sono palesemente due esterni, questa squadra era nata per fare i tre giocatori davanti. Sì. Poi dietro li puoi mettere come vuoi, ma quando tu hai Pulisic e Leao non li puoi far giocare di punta. Ecco perché Ibrahimovic poi chiamava Leao dicendogli tu allargati sulla sinistra come sai fare. E quindi insomma c'è stato veramente una gran confusione, un grande caos, che poi ha portato ai risultati che tutti abbiamo sotto gli occhi.
15: È vero che Allegri non è ufficialmente l'allenatore del Napoli, perché tutta questa rivoluzione ai vertici della società, diciamo, per le varie rescissioni, per le situazioni burocratiche, si fa un po' fatica a risolverle in tempi brevi, visto che non ci sono gli interlocutori. Francesco?
16: Sì, eccoci. Era andato un attimo via la voce.
15: Sì.
16: Sì.
15: Così, quindi.
16: Allora, in questo momento la situazione del Milan è estremamente caotica. Da quanto mi risulta, dopo l'ultimo CDA il potere di firma è passato al presidente Scaroni, cioè non è stato né confermato Furlani pro tempore, né è stato trovato un nuovo amministratore delegato. Quindi credo che per tutte le questioni legate alle procedure anche formali, tipo i licenziamenti, tipo le buone uscite, così, il potere di firma spetta al presidente Scaroni. Ovviamente è una soluzione assolutamente momentanea. Sicuramente c'è questa questione per cui Allegri vuole dal Milan una buona uscita di circa 500.000 euro, che dovrebbe essere la differenza tra quanto avrebbe percepito nel suo ultimo anno di contratto al Milan, cioè 5 milioni, e quanto dovrebbe prendere al Napoli, cioè 4 e mezzo. Ma credo insomma che la questione sia veramente un problema più di forma o di tempistiche che di sostanza, in realtà.
15: Senti Francesco, poi oggi nei vari quotidiani, ma anche alcuni esperti di mercato che trattano delle cose anche di casa Napoli, si fa avanti la candidatura di Rabiot. Il Napoli dovrebbe cedere Anguissa, e a questo punto, cercando un giocatore per completare il centrocampo con caratteristiche anche fisiche e tecniche, è venuto fuori il nome di Rabiot, che è legato, lo sappiamo, molto a Max Allegri, dalla Juventus al Milan. C'è una possibilità che il Milan lo cede?
16: Allora, sicuramente la volontà del Milan è quella di tenerselo Rabiot, anche perché se c'è è uno dei pochi giocatori che secondo me si è salvato nel corso di questa stagione.
15: Io ne metto solo tre in elenco, poi non so se sei d'accordo con me: Lagnan, Modric e Rabiot.
16: Non so se sono gli stessi. Io ci aggiungerei Pavlovic, allora, in questo contesto, perché è l'unico giocatore che secondo me si è valorizzato dal punto di vista del mercato. Maignan, sì, nella prima parte strepitoso, straordinario, normale nell'ultima parte di campionato, però insomma diciamo che i nomi effettivamente sono quelli. Rabiot è un giocatore che fa la differenza, cioè vederlo in campo ti rendi conto davvero di come tanto gioco passi da lui, cioè è il classico giocatore che sa fare entrambe le fasi, sa difendere, sa impostare, va a concludere, si inserisce, cioè è un centrocampista veramente completo. Sicuramente chi lo avrà in organico l'anno prossimo farà un grande affare, lo farà il Milan se riuscirà a trattenerlo, lo farà il Napoli se in qualche modo riuscirà a convincere il Milan a cederlo, e Rabiot seguirà Allegri.
15: Ricordiamo, 31 anni, c'è il mondiale, dopo il mondiale credo che sia ancora molto più difficile, quindi se il Napoli si deve muovere lo deve fare presto, immagino, perché la Francia andrà molto molto avanti.
16: Beh sì, in linea di massima penso di sì, lui tra l'altro penso sia titolare nel centrocampo della Francia, quindi senz'altro le tempistiche non sono molto agevoli, perché si andrà un po' in là nel corso dell'estate. Non è ovviamente un'operazione che si può perfezionare prima dell'inizio del mondiale.
15: Senti Francesco, proprio in chiusura, ti piace questa rivoluzione che sta per venire al Milan con Ragnik più Gasler? Dovrebbero essere questi i nomi per ripartire? Poco no. DNA rossonero, diciamo.
16: Ma non c'entra nulla con la storia del Milan, ma non c'entra nulla neanche con il calcio italiano, cioè è una proprietà, quella del Milan, che non ha assolutamente capito dove si trova, cioè a differenza di altre proprietà americane, penso alla Roma e penso soprattutto all'Inter, hanno capito di doversi affidare a un management italiano, con tutto il rispetto per gli altri sport e gli altri paesi. In Italia il calcio ha una sua valenza, ha un suo spessore, ha un suo peso, ha delle pressioni che gli altri non conoscono, quindi il fatto di affidarsi a degli stranieri significa dare le chiavi in mano a chi non conosce il nostro calcio, a chi non conosce le sfaccettature, a chi non sa cosa vuol dire a Milano vincere o perdere un derby, a chi non sa cosa vuol dire vedere dall'altra parte di Milano festeggiare per lo scudetto quando tu sei fuori dalla Champions League, cioè queste cose uno straniero, secondo me, con tutto il rispetto, non le percepisce, perché adesso parliamo di Ragnik, cioè se il Salisburgo non va, o Lipsia non va in Champions League, non credo che a Salisburgo a Lipsia succeda qualcosa, o se in America una squadra di basket vince o perde dei derby, non credo che a Cardinale sposti questa cosa, a Milano sì, a Milano fa molta differenza, e questa cosa proprio non l'hanno capita, non la vogliono capire, e trattano il Milan come se fosse un oggetto che poi prima o poi sarà venduto in quanto sono dei fondi, ma secondo me insomma si sta imboccando un'altra strada molto molto molto pericolosa.
15: Grazie davvero Francesco, un abbraccio, buon sabato.
16: Grazie anche a voi.
15: Grazie a Francesco Bonfanti. Dobbiamo fermarci, il tempo proprio davvero di uno spot, e poi tornerà, che coppia, Marcello Calvano e Gianluca Miranda.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
15: Siamo tornati nuovamente in diretta, sorrido perché c'è un nostro ascoltatore che ci ha scritto: ma che puntini puntini state dicendo? Io, a me viene sempre da ridere quando si esprimono. No, ridi anche tu, Giallo, non ti arrabbiare.
5: No, rido okay. Anche io, soprattutto perché il messaggio precedente è di ieri, c'è scritto Munnez, quindi diciamo che è un ascoltatore che sicuramente è un po' arrabbiato.
15: Che non le manda a dire,
5: esatto,
15: che non le manda a dire.
5: È un po' arrabbiato lui.
15: Ma noi reagiamo sempre col sorriso, perché non dobbiamo dimenticare che si parla di calcio, ragazzi, esatto. Quindi non bisogna a prendersi troppo sul serio. Tra l'altro, caro sì. Gianluca, nel corso di questa puntata di Radio Gol ascolteremo anche la conferenza stampa di Silvio Baldini, CT sì. della Nazionale Italiana a tempo, contratto determinato, passatemi questa battuta, che nel corso della conferenza di ieri, come gli capita spesso, non le ha mandate a dire, e ritornato sulla concezione che si ha in questo momento del calcio italiano, ha fatto anche delle accuse importanti, il calcio italiano in mano alle Stofanti, quindi parole forti da parte del CT Baldini. Ascolteremo un estratto delle sue parole in conferenza stampa. Però adesso è arrivato il momento di ritornare al telefono dal capitano Beppe Bruscolotti. Come stai?
19: Ciao, buongiorno.
5: Grande capitano.
15: Partiamo con la domanda che stiamo facendo praticamente a tutti in questo post scelta, seppur ufficiosa,
4: di Aurelio De Laurentiis riguardo il prossimo allenatore del Napoli, ti convince la scelta di Allegri?
19: Ma se non è ufficiale, come facciamo a
4: dire? Ufficiosa, però è ufficiosa.
19: Ma a me mi piace l'ufficialità quando è tutto fatto.
5: Allora, capitano, se dovesse arrivare l'ufficialità, ti piacerebbe come scelta?
19: Ma a me mi piacciono altre cose. A parte gli scherzi, insomma, vediamo prima tutto quello che succede, perché insomma è un momento un po' particolare, insomma. Bisogna ripartire e quindi rifondare per certi versi, e quindi è chiaro, vediamo un po', siamo tranquilli perché insomma se ne parla tanto, che più ne ha più ne mette, insomma diamo la possibilità quindi al Napoli di operare in tranquillità, quindi poi vediamo insomma l'uno o l'altro.
5: Sì, no, sicuramente, capitano, bisogna anche un po' ripartire dalla rosa, no? Dall'organico, perché poi noi abbiamo sempre detto che il Napoli è un organico forte, il Napoli è un organico che secondo me è leggermente inferiore solamente all'Inter, ai nuovi campioni d'Italia. È caduta la linea con il capitano Peppe Bruscolotti, poi...
4: Io volevo chiedergli che cosa gli piaceva, a che cosa si riferiva.
5: Glielo
4: però
5: chiediamo.
4: Posso immaginarlo, però abbiamo già pronto e attivo un altro collegamento in video, tra l'altro, con il collega Marcello Altamura. Ciao Marcello, ben trovato.
5: Ciao Marcello.
20: Buongiorno a voi.
5: Allora, caro Marcello, no, stavamo riprendo il discorso di poco fa, perché stavo parlando della rosa, dell'organico del Napoli, un organico forte, magari in Italia leggermente inferiore solamente all'Inter. A Manna aspetterà, diciamo, molto lavoro in uscita più che in entrata, bisognerà solamente puntellare, ovviamente in accordo con quelle che poi saranno le scelte di Massimiliano Allegri, che per firmare un contratto con il Napoli evidentemente avrà condiviso quella che è la nostra tesi. L'organico del Napoli è un organico forte.
20: A questo sicuramente, io credo che parte da una buonissima base, una base di grande qualità ma anche di quantità, perché poi comunque anche pensando, no, ai giocatori che rientrano, comunque il Napoli ha una rosa di tutto rispetto, e Allegri è un po' un ottimizzatore, un allenatore che diciamo non punta i piedi per richiedere giocatori, è un grande gestore di organici, quindi fa anche un po' con quel che ha, e credo che l'organico del Napoli nelle mani di Allegri possa rendere in maniera importante.
4: Questo organico, secondo te, è tagliato per Massimiliano Allegri allo stesso modo di Vincenzo Italiano? Mi spiego ancora meglio. Se fosse arrivato Italiano, secondo te, da un punto di vista meramente tattico, senza parlare della gestione, tutti aspetti importanti se non fondamentali, ma rispetto a come è composto come calciatori, come tipologia di calciatori, era tagliato allo stesso modo anche per Vincenzo Italiano, secondo te?
20: Sicuramente il Napoli ha da anni un organico adatto, molto adatto al 4-3-3, e quindi con Italiano sicuramente quella vocazione che si porta dietro da, non voglio dire neanche dai tempi di Sarri, ma certamente meno recenti, quelli di Spalletti, sicuramente l'avrebbe saltata. Però io credo che Allegri è un allenatore talmente esperto e talmente preparato che può anche rivedere anche, no, stili di gioco, moduli. Poi sai, io personalmente sono convinto che alla fine i numerini con i quali ci esprimiamo noi addetti ai lavori alla fine sono relativi, perché poi se c'è un allenatore come Allegri, esperto, intelligente, sa quelle che sono le caratteristiche dei calciatori, e quando metti i calciatori in campo poi calciatori di qualità e di spessore sanno quello che devono fare in campo, non c'è bisogno che l'allenatore gli dica per filo e per segno, no, telecomandando con il joystick quello che deve fare. Poi il calciatore, anche se appunto se di spessore di esperienza, poi sa benissimo quello che deve fare.
5: Senti Marcello, prima di riprendere le nostre, no, i nostri argomenti, permettimi di fare un ricordo a un collega, un grande collega che ci ha lasciato nella giornata di oggi, che è Gabriele Manzo, che salutiamo, ovviamente le nostre condoglianze alla famiglia. Ha lavorato anche qui a Radio Kiss Kiss, un grande collega di grande esperienza, un abbraccione ai figli, alla famiglia. Perdiamo un grande collega, perdiamo un grande collega, Marcello.
20: No, tra l'altro permettimi di dire che parte un grande collega, io perdo un amico, un caro amico al quale mi legava un'amicizia antica, fraterna, e lo avevo tra l'altro visto non tantissimo tempo fa con Andrea, con il figlio, a una partita del Napoli Basket. Mi era sembrato, insomma, non voglio dire in ripresa, ma stava abbastanza bene, e questa notizia è stata veramente sono veramente addolorato, perché ripeto, perdiamo un grande giornalista ma perdo un amico, e quindi sono veramente addolorato.
0: Davvero un forte abbraccio alla famiglia in questo momento complicato di grandissimo dolore. Ritorno dal capitano Beppe Bruscolotti per chiedergli, secondo te mister, la difesa del Napoli, la fase difensiva del Napoli con Massimiliano Allegri ritornerà ad essere una fase difensiva impermeabile come nella stagione del quarto scudetto, cosa che nella passata invece, complici magari anche tanti infortuni e tanti cambi di modulo, è venuta a mancare?
19: Ma è chiaro che bisogna lavorarci, perché la difesa, ci sono due giocatori come Beckemae e Buongiorno che siamo alternato molto sulle prestazioni, e quindi è chiaro che da vedere pure maggiormente la posizione di Buongiorno, perché il ragazzo deve capire, insomma, cosa è successo, cosa non è successo, perché io mi ricordo perfettamente che, insomma, era un giocatore di grandi livelli, insomma, ma quest'anno, insomma, ha alternato molto, e quindi è fondamentale, insomma, lì la difesa, insomma, impostare dall'inizio. È chiaro che la garanzia per una squadra, non ci dimentichiamo che le grandi squadre partono sempre dal blocco difensivo, perché è quello che ti dà una certa tranquillità, perché comunque in avanti c'è sempre giocatori di un certo spessore, di un certo livello, ma quando poi si aggiunge una buona difesa, quindi la squadra sicuramente non avrà problemi. Poi per i vari moduli, per me sono numeri, quindi il resto aspettiamo chi verrà, insomma, cosa vorrà fare.
5: Capitano, ci sta ascoltando, come sentivi poco fa, il collega Marcello Altamura. Marcello, ti lascio una domanda, una considerazione per il capitano Peppe Bruscolotti.
19: Ma comunque io
20: intanto un abbraccio fortissimo a Peppino.
19: Devo fare i complimenti per la tua disquisizione. Quindi, come al solito, sei sempre molto preciso.
20: Grazie capitano. Un bacione forte. Ti chiedo, secondo te, Allegri, che ha giocato sempre spesso con la difesa a tre, ma ora tutti indicano una difesa a quattro, secondo te alla fine sceglierà per il Napoli una difesa a quattro, oppure potrà riproporre la difesa a tre anche sulla falsa riga di Conte?
19: Ma dipende, poi ognuno ha le sue idee, Marcello, e poi bisogna vedere chiaramente la rosa che ha a disposizione, insomma, il Napoli poi è una rosa buona, non è che, insomma, c'ha gente di secondo piano, insomma, e quindi è chiaro che anche per lui determinate scelte le dovrà provare, perché le idee, tutti quanti noi abbiamo determinate idee, ma poi il responso arriva sempre dal campo, e l'allenatore, insomma, per avere e concretizzare quelle che sono le sue idee, insomma, glielo può dare solo il lavoro, chiaro.
5: Ringraziamo e salutiamo il capitano Peppe Bruscolotti per essere stato con noi. Ciao,
0: ciao capitano.
19: Un abbraccio a voi tutti. Ciao, ciao.
5: Un abbraccio
20: Peppino.
5: Marcello, un'ultima domanda, non sul Napoli, prima di salutarti. Finale di Champions League alle ore 18. Kvara ormai è diventato un abitué della finale di Champions, anche dei premi MVP al termine della partita. Chi ti farai? PSG?
20: Sì, perché comunque a me piace vedere il calcio bello, non me ne vogliano quelli che hanno criticato la doppia sfida, soprattutto l'andata tra PSG e Bayern, ma io che sono sempre stato zemaniano, per me le partite devono finire 7-6. Io il calcio tattico e chi dice è un bellissimo 0-0, abbiamo apprezzato le cose tattiche, non me ne vogliano, ma io non ce la faccio. Per me il calcio è divertimento, è attacco, quindi assolutamente tifo per il Paris Saint Germain, e spero veramente per Kvara, ma anche per Luis Enrique, perché secondo me Luis Enrique è stato un grandissimo ed è un grandissimo innovatore che sta raccogliendo ora dei frutti importanti. È stato un po' etichettato come il pazzo, il fissato, e invece secondo me nel calcio moderno, dopo Guardiola, sta dando un grandissimo contributo e sta facendo vedere di che pasta è fatto.
5: Senti, quando vedo Kvara all'opera penso: ma che giocatore che è passato da queste parti, ovviamente senza contare Maradona che è fuori classifica. Sbaglio se dico che il calciatore è più forte che è passato da Napoli? Sono esagerato secondo te? Perché questo è un argomento di discussione molto importante.
20: Guarda, Kvara sicuramente è stato un grande giocatore, però personalmente io, dopo quello che sta nell'alto dei cieli e che non si può paragonare, esatto, che Diego, per me il calciatore più forte che ha indossato la maglia del Napoli, il post Maradona, è Gonzalo Higuaín.
4: Sono d'accordo con Marcello.
20: Assoluto.
4: Di poco più forte di Dries Mertens, per quanto mi riguarda. Perché
20: concordo, ma soprattutto
4: sì.
20: Soprattutto perché Dries è stato un grande attaccante ed ha un fiuto del gol incredibile, ma Gonzalo era un 10 meno,
4: sì,
20: perché faceva il centravanti, ma faceva anche il rifinitore, due piedi, testa, grande visione di gioco. Per me, lo dico tranquillamente, se avesse avuto, diciamo, una storia diversa extracampo, sarebbe potuto diventare
4: se avesse avuto un carattere più forte nel gestire momenti complicati, quelli dove la tensione, ecco, si faceva importante, perché mi viene in mente il calcio di rigore sbagliato contro la Lazio,
5: il mondiale perso in finale per un suo gol clamoroso,
4: sbagliato. Quindi la difficoltà di Higuaín nel reggere la pressione in quei momenti, e anche la delusione post momenti come quelli. Grazie mille Marcello,
5: un abbraccio Marcello,
20: grazie a
5: ciao.
20: Voi
5: ciao.
20: Un abbraccio,
5: ciao.
4: Siamo pronti,
5: bisogna dire anche però che anche queste cose formano il grande calciatore.
4: Certo,
5: Kvara,
4: certo,
5: quando gioca la finale di Champions sembra che sta giocando la partitella con gli amici il giovedì.
4: E quella è la dote innata del calciatore che, caratterialmente parlando, arriva a questi livelli nonostante una esperienza non chissà quanto enorme, ma appena si trova in contesti del genere riesce a gestire la tensione.
5: Ottena,
4: ragazzi, è talento anche questo. Andiamo ad ascoltare la prima parte della conferenza stampa di Silvio Baldini, che ieri ha parlato, in conferenza appunto, alla vigilia di questo duplice impegno che attende la nazionale italiana.
1: Speranza di essere poi confermato per il ruolo di commissario tecnico.
21: Ti rispondo dalla seconda domanda. Allora, io credo che per allenare la nazionale italiana, che ha 4 titoli mondiali, 2 titoli europei, una medaglia d'oro alle Olimpiadi e anche altre finali perse, ci vuole un certo curriculum, e io questo curriculum non ce l'ho. Io so che oggi la maggior parte dei tifosi italiani fanno il tifo perché vedono in questa situazione un cambiamento, però io so anche di non fare il pavone, perché poi si rischia di fare brutte figure. Io so che per arrivare ad allenare la panchina della nazionale bisogna avere un curriculum e bisogna onorare, prima di arrivare alla nazionale maggiore, questo percorso. Io ho la possibilità di fare l'europeo under 21, vincerlo, fare le Olimpiadi e vincerle. Ecco, allora dopo di lì avrei la speranza, perché se ora avessi la speranza vorrebbe dire che sono uno che non crede nel merito, crede che le persone possono avere tutto dalla vita, basta un colpo di fortuna, ma non è così. E poi, appunto, dato che ti ho fatto questo discorso, voglio chiuderlo. Io oggi sono qua perché il mister Rino Gattuso si è dimesso, come Gigi Buffon si sono dimessi, perché se loro non si erano dimessi io oggi non sarei qua. Questo lo dico a voi, ma l'avevo già detto al presidente Gravina, perché c'è una cosa che io devo molto rispetto, perché tutte le volte che sono stato coinvolto a parlare di nazionale con loro hanno sempre avuto affetto e stima nei miei confronti. Quindi io queste persone non le tradirò mai, anche se a volte, poi a me, a volte quando vedo le squadre dei club che mettono gli allenatori delle primavere, anche se alcuni di questi hanno poi fatto anche bene, hanno fatto anche una buona carriera, io non condivido questo percorso, cioè approfittare delle disgrazie per entrare in gioco. Ho la possibilità di fare queste due partite, e queste due partite devono essere anche di aiuto a chi verrà dopo, perché chi verrà dopo il 22 giugno deve sapere che il lavoro è stato fatto con l'Under 21, che è il lavoro più vicino per poi mandare i giocatori in nazionale maggiore, come è successo sia con Palestra che con Pisilli.
2: La spiegazione delle convocazioni, la ratio delle convocazioni, no, come ti sei ispirato?
21: Sì, ma il discorso è questo: ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, e quindi ho anticipato questo tempo sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, e quindi Pio Esposito, che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
3: Passiamo a Guglielmo Buccheri, La Gazzetta dello Sport.
22: Buonasera, buonasera Buccheri, Gazzetta dello Sport. In parte ha risposto, però le volevo chiedere in merito a questo tema, se comunque nelle sue scelte c'è anche o ci possiamo leggere una sorta di messaggio. Puoi immaginare, no, il fatto che i giovani giocano poco, e quindi al di là del discorso e soprattutto, insomma, la razza ce l'ha spiegata, però se c'è anche questo, e se posso, se qualcuno dei, chiamiamoli, reduci tra virgolette della Bosnia, insomma dei playoff mondiali, si è fatta avanti, cioè l'ha contattata per poter chiedere di essere qui ugualmente. Grazie.
21: Allora, non mi ha contattato nessuno, l'unica persona che mi ha contattato è stato solo Donnarumma, che mi ha dato la disponibilità, e a me non mi sembrava vero, perché ha detto in funzione delle Olimpiadi sarà un ruolo che per noi è importante. E poi l'altra cosa,
22: messaggio, visto che
21: no, il messaggio è questo: oramai il calcio italiano vuol vedere un cambiamento, e più cambiamento di così cosa si può fare? È cercare di far vedere il valore di questi ragazzi e far capire che possono essere anche loro a un certo livello. Ora abbiamo queste due partite e io sono convintissimo che i ragazzi non faranno bene, faranno benissimo, perché fino a quando abbiamo lavorato con l'Under 21 abbiamo visto che è un gruppo coeso, è un gruppo che ha avuto dei margini di miglioramento altissimo, e non capisco perché non dovremmo far bene con l'aggiunta poi di due grandi giocatori come Donnarumma e il Pio Esposito.
3: Malaguti, Sport Mediaset.
23: Buongiorno, salve, mister. Salve. Lei che si era distinto per dichiarazioni legate all'appartenenza, all'attaccamento all'azzurro, ha detto che nessun'altra parte Donnarumma l'ha contattata. L'ha un po' delusa questo fatto? Si aspettava qualcuno in più?
21: No, sinceramente no, io non ci pensavo, perché credo che la delusione per l'eliminazione che c'è stata contro la Bosnia sia una ferita ancora troppo grande, e credo che nessuno, ecco, avesse voglia di far presente che era disponibile. Ma anche se mi avessero chiamato, ecco, io mi avrei circoscritto a questi due giocatori le convocazioni, perché guardavo il lavoro mio in futuro. Poi certo che se le persone ti chiamano fa piacere, no? Non per me, ma per la nazionale. Però li capisco anche che tante volte è meglio starsene a riposo che non partecipare.
3: Alessandro Bocci, Corriere della Sera.
24: Baldini, buongiorno.
21: Buongiorno.
24: Lei dice che non ha curriculum, però ha attraversato tutta l'Italia in largo e in lungo, ha fatto tante esperienze. Ce la dà la sua spiegazione perché siamo fuori dal terzo mondiale e perché il calcio italiano è così in crisi?
21: Ma Questa è una domanda che si sente ripetere da tutti, dopo ognuno ha le sue spiegazioni. E la mia spiegazione è semplicissima: il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani, perché quello gli aiuta di più a fare i propri interessi. Ma sono cose che queste io ho sempre detto, non è che oggi devo rinnegare o mi devo nascondere perché ho la possibilità di rappresentare la nazionale. Quindi cose che ho sempre detto, ci sono persone nel mondo del calcio che sono, come che mi diverto a chiamare, lestofanti, perché questi lestofanti sono quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, e questo è un problema.
3: Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
6: Eccoci, buongiorno mister. Buongiorno. Le volevo, dei dirigenti appena parlato, le volevo chiedere un aspetto tecnico e uno di mentalità. L'aspetto tecnico è che il presidente Gravina, quando si è dimesso, ha pubblicato anche dei numeri, no? E in quei numeri abbiamo letto che il pallone in Serie A viaggia molto più lentamente rispetto agli altri campionati. Questo comunque è un tipo di problema che poi altri allenatori hanno sottolineato, anche quando andiamo a giocare in Champions, se ne parlava spesso Capello. Volevo la sua idea su questo, perché non andiamo più così forte come vanno le altre. L'aspetto di mentalità, quanto dobbiamo cambiare noi, visto che il livello in Europa si è pareggiato. Io mi ricordo, eravamo qua dopo la Macedonia, Mancini portò Gnonto, Scalvini, fece una nazionale molto giovane nel giugno 2022, poi perdiamo 5-2 in Germania. Ah, ma come facciamo? Abbiamo perso 5-2 con la Germania. Ma io mi ricordo, eravamo qua dopo la Macedonia, Mancini portò Gnonto, Scalvini, fece una nazionale molto giovane nel giugno 2022, poi perdiamo 5-2 in Germania. Ah, ma come facciamo? Abbiamo perso 5-2 con la Germania. Ma si dava già 4 anni fa

dire una cosa, che a livello giovanile le nazionali sono andate tutte bene, e dopo il problema è sempre stato il salto di arrivare nella nazionale maggiore, ma per arrivare nella nazionale maggiore i ragazzi bisogna farli giocare. E quindi quando il presidente Gravina diceva noi perché andiamo bene nel settore giovanili e con la nazionale maggiore no, giustamente quello non è un problema della federazione, quello è un problema del calcio italiano, perché se quando tu fai il mercato vai a comprare un giocatore che ha 39 anni e non vai a prendere dentro la tua rosa un giovane di 20 anni, io vorrei sapere dov'è questo vantaggio, dov'è questo vantaggio? No, sono senza andare nei dettagli, tanto certo. Sono cose che conoscete meglio di me perché è il vostro lavoro. Quindi dico, finché il calcio non viene riformato, ma non con delle regole, riformato nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì. E quello lì. Andiamo più piano perché i giovani sono quelli che portano entusiasmo, e quelli che ti portano ritmo, quelli che ti portano il coraggio, e se noi rinunciamo a questa parte dei giocatori è normale che il ritmo poi si adegua, perché i giocatori più sono adulti e più cosa cercano di fare? Di gestire le loro fatiche, no? Quando vanno in campo fai fatica a vedere una squadra che ti aggredisce come aggrediscono in Champions, come il Paris Saint Germain oppure l'Aston Villa. Siamo sempre a cercare la densità, no? Vogliamo ripartire, ma ci fa comodo la densità, perché allora il giocatore in campo riesce a respirare, riesce a giocare. Se trovi un avversario modesto ce la puoi fare, ma se trovi un avversario di grande livello rischi di fare brutte figure.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati in diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano
1: e da Gianluca Miranda. Stavo leggendo con attenzione perché a proposito di nazionale, prima di andare dal nostro prossimo ospite, caro Marcello, ci sono delle dichiarazioni di Rafa Benitez ai microfoni di Sky Sport. Gli viene chiesto dell'Italia sulla possibilità, se gli piacerebbe diventare commissario tecnico della nazionale italiana, e lui ha detto sì, mi farebbe molto piacere, è un grande stimolo, può essere un'opzione per me. Queste le parole di Rafa Benitez.
2: Io sono un fautore di Rafa Benitez, è uno dei migliori allenatori che hanno che sono seduti sulla panchina, che si sono seduti sulla panchina del Napoli. Però onestamente, ragazzi, un allenatore che è fuori dal giro da un bel po' di tempo, non so quanto, e tra le altre cose non ha neanche esperienza, mi pare, se non erro, da CT nel corso della lunga carriera. Non credo sia una soluzione, diciamo così, percorribile. Detto ciò, meglio lui che qualcuno che magari abbia meno esperienza. Però, ragazzi, è da vedere, è una patata bollentissima quella del prossimo CT della nazionale italiana. Però, caro Gianluca, come spesso e volentieri ha ricordato anche Antonio Conte, fin quando non ci sarà l'elezione del presidente della FIGC, parlare di CT mi sembra un po' prematuro. Andiamo nella redazione del Corriere dello Sport dal collega Pasquale Salvione. Ciao Pasquale.
1: Pasquale, ciao.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Abbiamo annunciato Massimiliano Allegri in maniera ufficiosa quale nuovo allenatore del Napoli, però ci sono dei tempi tecnici che stanno diventando un po' lunghetti e la cosa sta innervosendo il Napoli, in particolare Aurelio De Laurentiis, perché oggettivamente non c'è un riferimento in società al Milan con cui trattare, con cui appunto concordare la buona uscita per Massimiliano Allegri, e di conseguenza si rallenta anche l'annuncio ufficiale di Allegri come nuovo allenatore del Napoli.
3: Soprattutto non sono i giorni migliori per sbrigare tutte le pratiche burocratiche, perché il ponte c'è anche a Milano, è ovvio che insomma fino a mercoledì io credo che la situazione sia congelata. Quindi bisognerà avere pazienza, bisognerà aspettare, anche se, come dicevi giustamente, c'è questo ultimo nodo da sciogliere, ma credo che insomma non ci siano ostacoli che possano impedire ad Allegri di diventare il nuovo allenatore del Napoli, per cui serve un po' di pazienza e io credo che insomma tutto vada poi a comporre quel puzzle che è stato disegnato.
1: Senti, bisognerà capire effettivamente chi sarà il dirigente incaricato, dato che sono stati fatti fuori tutti da Cardinale, di occuparsi, ne parlavamo prima anche con Marcello Calvano, della risoluzione consensuale con Massimiliano Allegri.
3: Sì, è chiaro che in questo momento c'è un vuoto di potere nel Milan. Credo che, non so se Scaroni sia ancora in carica, probabilmente sì, probabilmente al potere di firma, quindi vediamo come si evolverà, come gli uffici legali insomma risolveranno questa formalità nei prossimi giorni, perché io credo che insomma ci sia la volontà di entrambe le parti, mi riferisco ovviamente ad Allegri e alla società rossonera, di trovare una soluzione per far sì che Allegri poi diventi allenatore del Napoli. Quindi dal punto di vista, diciamo, della logica non ci sono ostacoli, bisognerà solo insomma mettere a posto tutti i documenti.
1: Senti Pasquale, prima di salutarti vorrei farti anche una domanda su quello che sarà il campionato dell'anno prossimo, perché prima parlavamo tanto di delle possibili antagoniste del Napoli, dell'Inter nella prossima stagione, partendo dalla Roma, perché la Roma spaventa un po' per i soldi che ha incassato dalla prossima Champions League, per tutto quello che ha fatto con Gasperini, per il fatto che può solo migliorare. Come la vedi a Roma nella prossima stagione?
3: La vedo molto bene, chiaramente è una continuità di progetto iniziato quest'anno con Gasperini, che è destinato per forza di cose a crescere. È un mercato che, almeno da quello che insomma si percepisce, possa essere un po' più adatto alle esigenze di Gasperini. Se la Roma riuscirà a piazzare un altro paio di colpi in stile Malen, io credo che diventi una seria candidata allo scudetto per l'anno prossimo, proprio perché insomma sta facendo passi incredibili in avanti e ha dimostrato di avere, nonostante un buco centrale diciamo in questa stagione di rendimento, poi ha avuto una ripresa incredibile e alla fine meritatamente si è presa la Champions.
2: Pasquale, te ne faccio un'altra legata alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Credi che proprio in base ai calciatori che sono in rosa al Napoli, e tenendo conto anche di quelli che torneranno, non sia così già deciso il modulo tattico che adotterà il suo Napoli, e soprattutto non dobbiamo basarci più di tanto su quello che ha fatto tatticamente parlando al Milan nella passata stagione?
3: Ma guarda, io credo che l'idea comune e condivisa fra il Napoli e Allegri sia quella di tornare al 4-3-3. È una, insomma, un'idea che anche il DS Man ha da tempo, ha una soluzione che cerca da tempo, perché la rosa del Napoli è stata costruita su quell'idea di modulo. Poi è chiaro che, insomma, Allegri dal punto di vista tattico è anche un maestro dei cambiamenti, per cui non solo all'inizio della partita ma anche a partire in corso, per cui io credo che l'abbondanza e le soluzioni a disposizione siano tante anche per cambiare faccia alla squadra a partita in corso. L'anno scorso Conte, insomma, ha usato più moduli e tutti più o meno sono stati efficaci, quindi io credo che, insomma, anche da questo punto di vista la duttilità di Allegri sia una garanzia perché il Napoli possa sfruttare al massimo tutta la rosa a disposizione. Però credo che l'idea di partenza di base condivisa tra, insomma, direzione sportiva e allenatore sia quella di ripartire dal 4-3.
1: Grazie a Pasquale Salvione per essere stato con noi. Ciao Pasquale.
3: Grazie, buona giornata a voi.
1: Andiamo ancora al telefono, c'è Antonio Tajano. Ciao Antonio, come
2: ciao,
1: stai?
2: Antonio, ben trovato.
4: Ciao ragazzi.
1: Senti Antonio, permettimi una battuta su Napoli Legends prima di ritornare serie. Abbiamo visto Insigne, Mertens e Callejon giocare insieme, è scesa anche un po' la lacrimuccia. Per me potrebbero giocare tranquillamente ancora oggi nel Napoli.
2: Ci metto anche Gianfranco Zola tra quelli che possono ancora giocare nel campionato italiano ragazzi, attualmente.
4: Ragazzi, sì, dal punto di vista della qualità indubbiamente la qualità del calciatore, ma non la perdi col tempo, non so e oggi riescono ad avere l'intensità che avevano qualche anno fa.
1: Certo, però l'unica cosa che dispiace molto è che a questi ragazzi manca uno scudetto con il Napoli.
2: Se lo meritavano.
4: Questo sì, questo effettivamente è forse l'unico rammarico, perché quella squadra è una squadra che noi in quel momento non ce ne rendemmo conto, no? Fummo tutti presi da questo sarrismo assoluto meno, ma valutammo meno la grande qualità dei calciatori. Quella era una squadra composta da calciatori straordinari che hanno avuto poco, diciamo la verità, rispetto a quelle che erano le potenzialità.
2: Una squadra che non è riuscita a vincere perché di fronte c'era una Juventus, quella allenata prima da Conte e poi da Allegri, che faceva incetta di scudetti in quel periodo. Cosa ne pensi della scelta di De Laurentiis di puntare proprio sull'ex allenatore bianconero?
4: Ah no, io sono ultra convinto, è stata una scelta azzeccata. Io già quando l'anno scorso si paventava l'ipotesi Allegri, ero favorevole, senza nulla togliere a Conte. Conte ha fatto un lavoro straordinario, ha ottenuto dei risultati straordinari, ma credo che Allegri non è da meno. Io credo che la scelta della Juventus sia ancora una volta azzeccata, la scelta del tecnico, e credo sia proprio l'allenatore adatto per proseguire sulla partita di Conte, allenatore di prestigio, con grosse capacità di tenuta del gruppo, con allenatore che a differenza forse di altri ha una capacità di rinnovarsi e rimodularsi in base ai calciatori che ha a disposizione. Io credo che la scelta sia azzeccata, poi chiaro.
1: Poi
4: dirà, però.
1: Certo, poi certo, quando se ne va un allenatore come Conte, con quello che ti lascia Conte, è chiaro che ci vuole un allenatore con come dire il background e l'esperienza giusta per gestire un post Conte.
4: Ma sai, che se è una questione poi di scelta, se tu vuoi proseguire, vuoi completamente azzerare e ripartire da qua. Io credo che oggi, considerando la rosa che ha a disposizione il Napoli, credo era giusto continuare, rimanere ai vertici, non mettere in piedi un progetto ex novo, un po' diluito nel tempo ed essere sulla falsa riga di quello che è la continuità. E la continuità ci vuole un allenatore dello spessore di Allegri, probabilmente rivolgersi a un buon che di partita, allora dovevi rimodulare la rosa, fare un progetto a due anni, cioè, oggi il Napoli non se lo può permettere. Il Napoli non è una società di vertice, in Italia non ne parliamo proprio, vertice anche in Europa, nonostante la brutta esperienza della testa del soggetto, non può permettersi di aggirare per un partito da zero.
2: Stavo leggendo una notizia lanciata dal collega Alfredo Pedullà. Allegri ha già parlato con Rabiot, è la prima scelta. Vi racconto anche un retroscena sul Napoli, si riferisce naturalmente alla questione italiano De Laurentiis. Proprio relativamente a questo possibile scenario di mercato, pensi che con un centrocampista come Rabiot il Napoli avrebbe la mediana più forte d'Italia, se non tra le più forti d'Europa, con la permanenza di De Bruyne naturalmente?
4: Sì, ma allora, prima cosa, c'è pressione che già sanno che abbia parlato, che abbia orientato, lasciate perdere.
2: Sì.
4: Lasciamo perdere questo. Se poi noi vogliamo considerare Rabiot per la sua qualità, non è un calciatore straordinario, è equivalente a McTominay come e quindi lascio immaginare avere la possibilità di avere in squadra due calciatori di quel livello, quindi avere due calciatori importantissimi, no? Dal punto di vista di rendimento, di risultati e quant'altro. Giocare poi la mediana, quelli vanno combinati i calciatori,
2: certo.
4: Non dimentichiamo, noi qualche anno fa il Napoli prese Manolas, che aveva fatto un campionato straordinario, tutti dissero che il Napoli aveva la migliore difesa del campionato
2: con Koulibaly.
4: Manolas,
2: sì.
4: Si combinava male con Koulibaly e non fu una cosa, non fu il risultato, non fu così eccezionale. Io non lo so se è il caso, se ci sono le condizioni o meno che il Rabiot possa venire a Napoli. Indubbiamente io sono dell'idea meglio averli certi calciatori, certo, che non averli, considerando anche la quantità di impegno a cui bisogna far fronte. Però che poi sia la combinazione ideale Rabiot, McTominay, De Bruyne, Lobotka, questo poi non lo so, questo lasciamolo al tecnico a valutare.
1: Staremo a vedere, caro Antonio, grazie per
4: ciao
1: essere
4: Antonio.
1: Stato con noi, un abbraccio.
4: Voi,
1: un abbraccio.
4: Buon lavoro.
1: Caro Marcello, ci dobbiamo fermare 100 secondi, poi torna in studio Lucio Pengue per il rush finale della seconda ora di Radio Gol del sabato.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
10: Cioè?
9: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
10: Ah, e per il pagamento?
9: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
10: E allora corro da Euronics Tufano.
9: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
11: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Ben ritrovati a Radio Gol del sabato. Andiamo subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Fabrizio Lucchesi. Ciao direttore, come stai?
1: Ciao a te, ben ritrovato. Allora, bene, grazie.
0: Allora direttore, dopo l'addio di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis si è trovato di fronte ad una scelta: sostituire Conte, lo sappiamo, non è facile. Un biennio che ha portato a Napoli uno scudetto, una Supercoppa, un secondo posto, due qualificazioni Champions, e diciamo che Antonio Conte il suo l'ha fatto, però ha lasciato. E tu, se fossi stato il direttore del Napoli, avresti suggerito anche tu ad Aurelio De Laurentiis Max Allegri come suo successore?
1: Sicuramente sì, tra i profili di allenatori importanti. Io credo che quando cambi un allenatore così importante, e De Laurentiis ha avuto per ambizione di Conte un mese più o meno di tempo, perché già ha detto Conte era più di un mese, aveva detto al presidente di andare via. Lì ci sono due linee, due scelte strategiche da fare: o prendi un allenatore importante come Conte e dai continuità con esperienza, con grande capacità gestionale e conoscenza del calcio internazionale, come Allegri è, oppure fai una scelta diversa, prendi un allenatore con un profilo meno esperto, un profilo un po' più basso, e inizi un nuovo ciclo. Per come si era messo il Napoli, per la dimensione del Napoli, per il blasone che ha, lo standing che ha raggiunto soprattutto negli ultimi anni, io credo la soluzione più concreta sia quella di dare seguito a tutto il lavoro fatto, alla semina fatta, e pertanto l'idea di prendere un allenatore pronto, di grande esperienza e con tutte le qualità che poco fa ho riconosciuto e ritengo abbia Allegri, sia la cosa più giusta, perché dai seguito con un profilo diverso, con una identità gestionale e sportiva diversa, ma come giustamente sia, ogni quei professionisti hanno caratteristiche molto marcate e forti, ma hanno un elemento in comune, un denominatore comune: sono dei fuorilasse, sono dei campioni, e oggi la squadra del Napoli ha bisogno di campioni, perché Napoli oggi è una squadra che si dimensiona tra le grandi squadre con campioni.
0: Poi c'è da dire anche che l'anno scorso Antonio Conte, dopo lo scudetto, aveva avuto gli stessi pensieri di lasciare Napoli, perché io credo che si consumi molto Antonio Conte anche dal punto di vista fisico, mentale, oltre che magari avrà fatto le sue valutazioni dal punto di vista anche della rosa e della sua esperienza napoletana. L'anno scorso stava lasciando e De Laurentiis si fiondò subito su Allegri, che era il profilo delineato, e forse proprio per non far rimpiangere Antonio Conte aveva preso De Bruyne praticamente a metà maggio, che si svincolava dal City, e Max Allegri. Poi dopo Antonio Conte ci ha ripensato e giustamente si è andati avanti così. Ora però che davvero ha lasciato, è ritornato sulla vecchia idea.
1: Ma è dimostrando una logica e un ragionamento ed una coerenza che secondo me sono da apprezzare. Poi sai, guardiamoci chiaro, in toscano ti faccio una battuta: gli allenatori bravi sono quelli che vincono e quando perdono vanno a casa. Non è la battuta che...
0: Oddio, lo diceva anche Max Allegri, uguale.
1: Ma perché siamo toscani tutti e due, siamo molto diretti e siamo entrambi molto giriamo poco intorno, ma è la legge dello sport, del calcio. Allora, infatti, degli allenatori non si contano gli esoneri, degli allenatori si considera l'esonero un elemento caratteristico della vita di un allenatore, in parte anche quella dei direttori, un po' meno, ma siamo tutti legati ai risultati. Io credo che questa scelta abbia una grande coerenza in questo, e credo che un profilo importante per un club importante ci voglia. L'altra scelta era di ripartire con un profilo più basso, ma era un progetto di medio periodo. Oggi Napoli non è più in grado di programmare dei medi periodi perché vuole risultati immediati. Consuma, Conte è un uomo che spreme molto se stesso, i giocatori, quindi consuma tante energie, e lui intelligentemente capisce che c'ha bisogno di avvicendare i club per essere sempre al 1000%. Però Napoli è una piazza straordinaria, una delle più belle d'Italia, dà tantissimo, e come tutte le piazze che danno tanto ti chiedono anche tanto, quindi non gli metterei una croce addosso se uno sente che non ha più energie da dare. Lo ritengo anzi un grande elemento di serietà e di professionalità quello di dire è meglio mi fermi.
0: Detto questo, Allegri non ancora ufficiale, poi lasciamo stare ci hanno raccontato che la situazione in casa Milan è abbastanza particolare, perché c'è da transare il contratto di Max Allegri per quello che riguarda una piccola differenza rispetto a quello che percepirà a Napoli l'anno prossimo, e quindi bisognava trovare una transazione anche abbastanza comoda per il Milan, però non ci sono dirigenti in grado di farla, visto che è stato decapitato tutto il vertice societario. Quindi questa società, questa situazione rallenta un attimo l'ufficialità di Max Allegri. Però ti volevo chiedere un'altra cosa, direttore. Qui a Napoli ci sono tanti mugugni, come se Max Allegri non fosse un allenatore che può garantire il bel gioco. È così?
1: Sai, questi sono, io credo sia un po' un luogo comune, no? Che anch'io sì, ho letto un po', ho sentito dire, insomma. Io credo che in questo sport conta una cosa, e dopo tanti anni mi cascavano tutti i capelli, ti dico che quello che conta sono i risultati e tutte le cose, poi tutto il resto è tutto bello, ma quando vinci devi giocare bene, quando giochi bene ma non vinci, e allora alla fine i dati oggettivi, quelli che si toccano, sono i numeri, le vittorie. E allora l'aspetto pratico in questo sport è fondamentale. Quindi io, mi sembra sinceramente, sì, per l'amor di Dio, si vuole sempre il meglio da tutto e da tutti, ma quelli che giocano bene poi non vincono, insomma. Io credo i profili più alti di quello di Allegri, il Napoli con fatica potesse arrivare a un profilo più alto, e non so neanche dirti, in Italia non ce ne sono profili più alti del suo. Forse all'estero, non voglio dire, sì, forse, ma
0: sì, ma diciamo, Klopp non allena più. Guardiola è vero che ha lasciato il City, ma comunque rimane in società come brand ambassador, cioè stiamo parlando di quel tipo di allenatore. Lo stesso Mourinho, che veniva da stagioni in sali scendi, se l'è ripreso il Real Madrid perché quel DNA vincente, direttore, mica una cosa facile.
1: Non lo compri al supermercato, caro mio, o ce l'hai o non ce l'hai. E si sta parlando di Allegri, di uno dei primi 3 o 4 tecnici d'Europa, probabilmente del mondo, ma come facciamo a discuterlo? Poi anche lui, come tutti gli allenatori, e dipende dalla squadra, è già, perché ragazzi, parliamo di Ajax.
0: Poi ti voglio dire una cosa, direttore, proprio da quello ad Allegri abbiamo appiccicato addosso l'etichetta di essere un grande gestione di campioni. Io, siccome credo che la squadra del Napoli abbia tanti campioni, meglio che sia venuto, così c'è uno che li sa gestire.
1: Ma non scherziamo, se stiamo fuori classe. Ma i grandi allenatori non sono formatori, o perlomeno la caratteristica del formatore, dell'insegnante, è insita nel ruolo, ma il grande allenatore è un gestore. E quando gestissi dei grandi calciatori, giocatori guadagnano 5, 600 mila euro al mese, 6, 7 milioni di euro all'anno, ma come li gesti? Come pensi di poterli guidare dovendo dare 11 maglie su 25 atleti, dove devi fare delle scelte ad atleti che hanno tutto dalla vita? Solo l'autorevolezza che l'atleta riconosce nel grande allenatore, solo il carisma del grande allenatore, solo una società forte che dà forza al grande allenatore è in grado di sviluppare i progetti, altrimenti le squadre si sciolgono bene al sole. L'aspetto gestionale, ti rifaccio un'altra battuta in toscano, la gestione fa più punti e centravanti, perché tu puoi avere tanti giocatori che vuoi, ma se non c'è la gestione, ecco. Quindi le grandi squadre hanno i grandi allenatori sono anche grandi gestori, abituati a gestire campioni, che è un mestiere diverso da gestire giocatori normali, e quindi meglio di così non poteva scegliere. Poi gli va data la squadra, perché senza la squadra non è che Allegri si mette i pantaloni orti e va a mettere in campo a giocare. Quindi la squadra gli va data, la squadra è migliore, ma il Napoli ha un bel punto di partenza, ha fatto grandi investimenti l'anno scorso, ottimizzerà ciò che ha fatto, migliorerà qualcosa. Si sta parlando di una delle squadre l'anno prossimo primeggerà, ora dire vince o perde, primeggerà, sarà una di quelle squadre e lotterà per il titolo l'anno prossimo.
0: Grazie direttore, un abbraccio, buona giornata, buon sabato.
1: Ciao a te, buon pomeriggio.
0: Grazie a Fabrizio Lucchesi, dobbiamo fermarci in linea al meteo e poi la terza ora di Radio Gol.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Campania, il contesto sarà stabile anche in serata con cieli sereni. E nella giornata di domenica avremo bel tempo sulla regione grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi soleggiati e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 24 e i 31 gradi con valori più elevati nelle aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Eccoci qui pronti per cominciare la terza ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio da Marcello Calvano
6: e da Gianluca Miranda. Buon pomeriggio anche a Lucio Pengue in redazione e Ciro Froio in regia, Flavio Esposito e Simone Zagaria alla regia video.
5: Che folla quest'oggi in radio.
6: Hai visto? Sold out.
5: Sabato siamo davvero sold out e al telefono con noi c'è Gaetano Imparato. Grande Gaetano, come stai?
7: Non c'è male, non c'è male. Ciao ragazzi.
5: Allora Gaetano, domanda d'obbligo, visto che probabilmente è la prima volta che ci sentiamo da quando è diventato ufficioso l'incarico dato da Aurelio De Laurentiis a Massimiliano Allegri, il tuo pensiero su questa scelta del presidente?
7: Ma il mio pensiero credo che sia la scelta più logica che poteva aversi e soprattutto chi ha in mano il pallino decide il meglio, perché chi ha il pallino in mano come presidente il primo a rimetterci di suo e non altri poi possono rimetterci il sonno come noi, la salute e via discorrendo, lui anche il resto. Ma soprattutto dico un pensiero generale, ragazzi calmiamoci, stiamo attenti, finiamola di fare tanto, io per primo se vogliamo, i tifosi che madridisti di Barcellona abituati a vincere un campionato ogni anno, perché l'anno prossimo ci saranno un bel po' di squadre che non faranno più tappezzeria come hanno fatto questi ultimi anni. Questi ultimi anni il Napoli è stato quasi sempre a combattere per lo scudetto, quando l'ha vinto e quando l'ha perso. Gli altri si sono alternati. Ma se oggi iniziamo a continuare a fare battaglia a prescindere, come era con Conte, per alcuni il peggio a prescindere, lo facciamo anche con Allegri, siamo spacciati oltre a essere una banda di tafazzi da andare in copertina nel mondo.
5: Te lo ricordi tu Tafazzi?
6: No,
5: Giallo, personaggio, personaggio della Jalappas interpretato da Giacomo, di Aldo Giovanni e Giacomo, che praticamente entrava in studio e si dava delle bottigliate sulle parti intime, esatto, quindi autolesionismo, ecco, il ritratto dell'autolesionismo.
6: Lo andrò a vedere sicuramente Gaetano, chiaramente poi abbiamo ascoltato anche quelle che sono state tutte le considerazioni del commissario tecnico, cambiando leggermente e brevemente argomento, Silvio Baldini, commissario tecnico momentaneo della nazionale italiana. Abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni di Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport, dove si candida per la panchina della nazionale italiana. Ha fatto tanto bene qui a Napoli Rafa Benitez, ha cambiato tante cose, lo vedresti bene sulla panchina della nazionale italiana?
7: Ma non lo so, sinceramente non lo so, io penso che occorrerebbe, guarda, preferirei a tal punto, poi senza nulla togliere a Benitez, uno come Baldini che mi pare lo conosco da sempre molto pratico, molto attento a certe dinamiche, già è fatto un po' forse esagerato nelle ultime convocazioni andare dritto verso un progetto, secondo me becca applausi da parte mia, non dovrebbe esagerare. Benitez sì, tecnico della nazionale, però ci sarebbe qualcosa di meglio da poter piazzare lì e senza nulla togliere, insomma, di recente passato è uno che va molto sui club all'estero, conosce molto l'estero, il problema italiano ha una radice nostra italiana che dall'interno deve permettere al tecnico, al CT, di poter sfruttare giocatori di un certo spessore, per esempio gente come Vergara e altri esposti o altri che devono essere creati. Ecco, per esempio Baldini, Vergara non l'ha creato, ma secondo me solo per una questione di infortunio post campionato e via discorrendo, però è uno di quei tecnici che possono fare bene. Tra Baldini e Benitez preferirei Baldini, però serve altro.
5: Gaetano, ti faccio una domanda ancora su Massimiliano Allegri, i tuoi pro e i contro che si porta dietro il tecnico in attesa del giudizio del campo, che per fortuna è l'unico che conta.
7: Allora, i miei pro, i miei contro non ne ho. Non ho nessun contro, perché non mi risulta che da quando ha salutato il Milan ad oggi ci siano state partite, ci siano state formazioni da lui fatte, ci siano state scelte di modulo per il Napoli, ci siano stati acquisti e rinforzi e cessioni fatte. Quindi da giornalista vecchio, sono vecchio, scuola vecchissima, aspetto che si facciano le cose e il giornalista racconta che ha fatto. Per quanto riguarda il negativo, non sono d'accordo con quelli che indicano gli altri, non vince niente, cortomuso e via discorrendo. Questo ha vinto una Coppa Italia in casa a Torino, nella Juventus, con una rosa che da una parte teneva l'orecchio al campo, a quello che succedeva sul campo, al campionato e alla Coppa Italia. Un altro orecchio con il rischio di andare in Serie B, perché lui era lì in quel periodo delle plusvalenze, del processo. La Juventus sarebbe andata in Serie B se poi non si fossero aggiustate certe cose, certe situazioni, il Bresi e via discorrendo, queste cose qua. Quindi nonostante questo, in quel periodo ha fatto da segretario, magazziniere, allenatore, preparatore, atleta sulla barca moralmente, ha vinto la Coppa Italia, ebbe gli attributi di mandare a quel paese sul campo giuntoli che ricorderete, dopo quella finale stava lì,
5: sì,
7: era stato assunto, e poi ha sbattuto la porta e se n'è andato. Quindi questo è uno con gli attributi.
6: A voglia, e serve uno con gli attributi in questo momento.
7: Esattamente, perché secondo me è vero che dicono che sia aziendalista, è uno che sa mediare, ma non è uno di quegli allenatori che pur di allenare il Napoli avrebbe detto che Luca è il miglior attaccante del mondo, l'avrebbe messo lì al posto di Hollywood, sto scherzando, e avrebbe detto cose fasulle pur di poter andare avanti, continuare e accontentandosi tutto. Questo è uno che, tra l'altro, ha vinto una marea di scudetti, ha vinto la Coppa Italia, pare che il record è di Coppa Italia, ma ha fatto anche due finali Champions League. La gente lo usa perché sì, le ha perse, ma lui anche ci è arrivato, altri nemmeno quello. Però quello che voglio dire è uno molto intelligente e consapevole che anche lui, se quest'anno dovesse fallire con il Napoli, fare male, come l'anno scorso ha fatto a Milano, non per colpa sua, 40-50% colpa sua, ma il 50% della società e della sfortuna che gli ha tolto Modric, per infortuna. Appena è morto Modric, tra virgolette, è sceso a calofitto il Milan. Quindi è uno che sa, al di là di aver ragione, cortomuso o non cortomuso, al di là di tutto, che in tre hanno deciso di fargli la guerra a prescindere non so per quale motivo, sa che deve fare bene, perché sennò effettivamente poi diventa molto più pericoloso per lui poter dire sono un allenatore di queste fattezze e via discorrendo. Quindi anche lui sa da aver da perdere.
6: Senti Gaetano, prima di salutarti e andare dal nostro prossimo ospite, io ricordo che in estate, nella scorsa estate, il Milan puntò Rasmus Højlund perché lo voleva a tutti i costi, ci ha provato in tutti i modi. Højlund poi preferì il Napoli, ovviamente era una richiesta di Massimiliano Allegri alla società, quindi secondo me ne vedremo delle belle con lui.
5: Bravissimo a ricordare questo
6: e poi anche De Bruyne, che si vociferava nella passata stagione, è stato un calciatore acquistato perché potrebbe arrivare Massimiliano Allegri. Insomma, c'è una base strutturata che secondo me ad Allegri piace e non poco, che può fare tanto bene. E poi, giusto per ricordare quello che abbiamo detto con Marcello Calvano questa mattina in redazione, vedere calciatori che preferiscono venire a Napoli rispetto che andare in una piazza blasonata, almeno in passato, come Milano, questo ci deve far riflettere dell'evoluzione che ha avuto il Napoli in questi anni.
7: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro ti dico che la considerazione di De Bruyne secondo me è fondata, perché se vai a pensare, De Bruyne non l'abbiamo mai visto in un posto dove era più logico metterlo. Non ho capito perché Conte non l'ha fatto, io stravedevo per Conte. Non ho mai capito perché non ha giocato nella posizione di Modric nel Milan, cioè un suggeritore centrale dietro le punte, cosa che sostanzialmente faceva col City. Ma vediamo che succede. La rosa del Napoli è competitiva. Tra l'altro aggiungo anche questo, ricorderete che nel periodo di gennaio loro avevano il problema delle punte ed erano pronti a scommettere su Luca pur di avere una punta avanti di un certo tipo, magari riusciva loro il miracolo di farlo diventare calciatore. A me non mi piace.
5: Quindi, su questo siamo d'accordo, onestamente, e forse neanche Allegri più Conte più Trapattoni e Capello, a mio avviso, riusciranno a perché proprio è un problema soprattutto nella testa di questo ragazzo,
7: bravo,
5: oltre che
7: bravo,
5: nei piedi.
7: Hai capito tutto, bravo. Sì, però sì, nell'ambito delle strategie, lui a gennaio l'avrebbe preso, avrà tutto il tempo di Dimaro, di Sangro, magari se lo tiene fino a gennaio, se vede qualche accenno di sbocciatura, cioè. Però era uno quello che avrebbe scommesso, quindi non arriva un tecnico che già sa, no Luca si deve sbloccare testa, non manie, vendetemelo, perché ad oggi Luca, ragazzi, non lo piazzate neanche a prezzi sbalorditivi in Serie C.
5: Assolutamente.
6: Grazie a Gaetano Imparato, ciao, per Gaetano. Essere stato con noi.
7: Sì, ciao.
5: Un abbraccio.
6: Ciao. Andiamo ancora al telefono, Carlo Iacomuzzi. Ciao Carlo.
5: Ciao Carlo.
8: Ciao a tutti, è un po' duro quello che ho sentito prima.
5: Ad esempio, che
6: vai,
5: cosa?
6: Vai, ti
5: che
6: ascoltiamo, cosa? Caro, non vediamo l'ora di ascoltarti.
8: Sì, però dico, no, non bisogna parlare male così di un giocatore. Mm. Non è giusto, anche bisogna avere rispetto sempre di chi va in campo, che cerca di fare il suo lavoro. Magari non è da Napoli, però può essere di altra squadra. Invece trattato così non mi sembra giusto.
6: No, vabbè, insomma, è un dato di fatto dire che effettivamente oggi la posizione di Luca, dopo aver fallito a Napoli, fallito in Premier League, è complicata. Poi certo è un ragazzo che ha fatto vedere grandi cose con la maglia dell'Udinese, altrimenti il Napoli non avrebbe speso così tanti soldi per comprarlo. Questo capita, diciamo, nella testa dei calciatori, perché psicologicamente delle volte puoi mollare, no?
8: Purtroppo bisogna pensare al ragazzo, che è un ragazzo anche che ha delle qualità, ha delle doti, magari non si trova, magari ha avuto un periodo di involuzione, questo bisogna concederglielo, ma dire non si possono trattare male i ragazzi così, secondo me, però va bene così.
6: Sì, no, sicuramente. Quanto è importante, Carlo, l'aspetto psicologico all'interno del calcio? Perché ti sentivo e ti ascoltavo molto attentamente parlare di questo aspetto, perché credo che delle volte, quando non stai a posto con quello che è il fattore mentale, che spesso e volentieri è sottovalutato, allora in campo poi puoi non rendere.
8: Sai, avere la fiducia dell'allenatore, avere la fiducia dell'entourage, avere la fiducia del campo quando esci e senti il pubblico che è dalla tua parte, questo vuol dire moltissimo per superare certe condizioni mentali e anche fisiche e anche tecniche. Qualcuno riesce a immedesimarsi in certe situazioni e fare quello che magari uno non pensava potesse fare, per dare più, perché la testa poi è quella che fa tutto, perché le gambe, il corpo, il fiato, tutto va, ma se non c'è la testa diventa difficile, e quindi bisogna fare, controllare bene questi ragazzi, vedere quali situazioni hanno mentali, cioè anche la loro vita privata, anche il modo di vivere, anche il modo di approcciarsi agli allenamenti, alle gare. Questa sta diventando una situazione che bisogna tenere presente.
6: È vero, è proprio così. Caro Carlo, noi ti ringraziamo e ti salutiamo, grazie per essere stato con noi. Ciao Carlo.
8: Grazie a voi, a presto, ciao.
5: Un abbraccio, grazie a Carlo Iacomuzzi.
6: Grazie. Allora Marcello, sì. Ci terminiamo di sentire la conferenza stampa del commissario tecnico Baldini, poi rientriamo, la commentiamo nell'ultima mezz'ora di Radio Gol, lo ascoltiamo ancora Baldini.
9: Proseguiamo mister con Daniele Fortuna, Radio Rai.
10: Buongiorno, sì, due guardi. Una riguarda il gruppo di ragazzi che lei ha portato. Volevo capire che qualità ha questo gruppo, non soltanto tecniche. La seconda è su di lei, parlava di curriculum, parlava di merito è anche però partire dalla seconda categoria apuana per arrivare a guidare la nazionale. Per lei che cosa rappresentano queste due partite?
11: Che rappresenta?
10: Queste due partite, per lei.
12: Come commissario tecnico della nazionale, perché comunque è partito dal basso.
11: Che cosa rappresentano? Sono due partite che intanto mi riempiono d'orgoglio, perché anche se sono due partite che per me non sono amichevoli, perché quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste. Le amichevoli esistono nelle squadre di club, per vedere a che livello è la preparazione, a che livello è l'intesa. Quando si veste la maglia nazionale ti confronti con altre nazioni, quindi non è mai una partita, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti italiano, farti sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica. Quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare, quindi le amichevoli non esistono. Per me è facilissimo, è un premio inaspettato, perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
13: che qualità ha questo gruppo? Che qualità?
11: Ma le qualità di questo gruppo intanto che è un gruppo molto unito, hanno il piacere proprio di stare insieme, anche di vivere, no? La parte che quando non vanno in allenamento fra loro ridono, scherzano, c'è una certa socialità. Non c'è che ognuno si isola con il proprio telefonino o va a fare le proprie telefonate. C'è fra loro il fatto gioviale di stare insieme, di farsi degli scherzi, di vivere queste cose. Le dirò che alcuni giocatori mi hanno detto: io firmerei a vita di trovare una squadra che si possa vivere queste emozioni come con la nazionale Under 21. E l'esempio ne è Camarda, che era infortunato, è venuto in ritiro con noi contro la Macedonia del Nord, che è venuto in ritiro a Tirrenia ed è stato fino alla partita che abbiamo giocato con la Macedonia con noi, solo per il gusto di stare con noi, e ha saltato due sedute di fisioterapia. L'altro era Mané, che il Borussia Dortmund non ha mandato, ma avrebbe voluto venire anche lui. Quando ci sono questi segnali, cosa vuol dire? Che il gruppo è sano, che il gruppo è fatto di ragazzi che vogliono imparare, che vogliono essere aiutati. Ecco, e quindi quando abbiamo in mano un materiale del genere, non dobbiamo sbagliare, non possiamo sbagliare, perché questo poi è il nostro futuro.
9: Alessandro Angeloni, il Messaggero.
14: Buongiorno, sono qua. Ecco qua.
11: Vicino.
14: Buongiorno, approfitto della sua sincerità, della sua schiettezza. Se lei fosse un dirigente in questo momento, chi eleggerebbe come tecnico della nazionale, come CT della nazionale?
11: Ma io andrei a prendere degli allenatori che abbiano un certo curriculum. Certo, se gli dico quei nomi soliti si è da ridere, perché se gli dico prendi Guardiola, prendi Fabregas, no? Per dire, allora dici che cosa la dici? Perché sono l'espressione del gioco, no? Ecco, questi. Pertanto per fare dei nomi, però voglio dire, in Italia abbiamo tanti allenatori bravi e quindi i nomi che si sente, secondo me, sono allenatori che sono in grado di dare alla nazionale una certa impronta. Ora è inutile che faccio i nomi di quelli italiani, no? Se no sembra di fare il tifo. Io faccio il tifo per l'Italia, poi spero che chi viene il 22 di giugno sia una persona in cui io posso essere utile al suo lavoro, non deve essere un fastidio, ecco, quindi spero solo quello.
9: Luca Cellini, Italpress, poi Marco Nosotti, Sky Sport.
15: Ciao CT, buongiorno, ben ritrovato. Innanzitutto buon lavoro.
11: Grazie.
15: L'altra cosa che ti volevo chiedere è molto banalmente: cosa hai chiesto ai tuoi ragazzi ieri sera, se ci hai già parlato? Cosa vuoi vedere in campo in questi giorni? Penso, come hai già anticipato, tutto quello che hai visto in questi mesi nell'Under 21, quindi voglia, applicazione e senso di appartenenza. Però volevo saperlo da te, se hai chiesto qualcosa di speciale a queste
11: persone. No, gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti, che sono qui perché la vita a volte ti lascia delle sorprese inaspettate. Questa è una sorpresa che è inaspettata, quindi non devono perdere questa occasione. Come ho detto, loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra, perché se noi saremo una squadra sono sicuro che queste partite le vinceremo. Però bisogna essere una squadra, e una squadra è che quando un compagno è in difficoltà tutti gli altri accorrono per aiutarlo, ecco, avere questo senso.
9: Nosotti, grazie.
16: Eccomi qui, grazie, buongiorno e in bocca al lupo per il lavoro su questa panchina. Tanti colleghi hai risposto bene, cioè hai risposto in maniera esauriente. La cosa che volevo chiedere di questi giovani, abbiamo giovani che vengono da immigrati di seconda generazione, per dire, c'è un allargamento della base in cui si sceglie, è così? E i giovani che vanno a giocare all'estero, quanto è importante che possano fare anche questo cammino e che cosa portano di mentalità, di idee di calcio, di interpretazione del campo nel lavoro che fate con la nazionale giovanile, con l'Under 21 in particolare?
11: Ma come ti ripeto, questi ragazzi qui che giocano anche all'estero hanno la possibilità di giocare in campionati diversi, hanno il modo di vedere la cultura diversa alla nostra, però come ti ripeto, un fattore che è comune a tutti loro è semplicemente quello che li vedo innamorati di quello che fanno, sono veramente innamorati, sono veramente ancora ragazzi puliti, non sono inquinati dal dio denaro, dal successo a tutti i costi, sono ragazzi che cercano la loro entità e io cerco, come ti ripeto, come ho detto già prima, di fargli capire che il gioco del calcio è anche uno stile di vita, è un modo di vivere le emozioni per andare alla ricerca di quelle risposte che loro cercano, le possono trovare facendo bene il loro mestiere.
9: Francesco Lo Giudice, la Sicilia.
17: Federico,
9: sì, Federico, scusa.
17: Mister, è stato un piacere rivederla, anche se le ultime due volte che ci siamo visti lo scorso anno era col Pescara e ci ha dato un dispiacere a noi. Volevo chiederle come lei sta vivendo questa avventura, e visto che lei ha avuto una metamorfosi importante nel corso degli anni, il Baldini di 10 anni fa, 15 anni fa è totalmente diverso da quello che negli ultimi anni stiamo conoscendo ulteriormente. I suoi principi, secondo lei, possono essere traslati in questa nazionale?
11: Allora, intanto io l'emozione è stata bella finché non siamo arrivati a ieri, quindi l'attesa era la cosa più bella, perché ti senti che vai a fare una cosa che non avresti mai pensato di fare, che però ti rende felice, ti rende orgoglioso. E io la prima cosa che faccio con la mia squadra è traslare questi principi. I principi è il rispetto sono le regole, e quindi io metto delle regole e voglio che siano rispettate. Non c'è la multa, con me non esiste la multa, per fare la multa diventa riduttivo, vuol dire non far capire a uno perché sbaglia. Ci sono delle regole, se uno non le rispetta va a casa e si chiama un altro giocatore, perché se abbiamo la possibilità nazionale di chiamarne un altro. Questi ragazzi, siccome sanno che io sono una persona credibile quando parlo, soprattutto dal punto di vista della trasparenza, di essere uno senza filtri, e loro non scherzano, perché però io gli ho anche spiegato che io non sono qua per mettere le regole, per fare il generale o il comandante, io sono qua per fargli capire che senza regole non c'è principi, e se non c'è principi non c'è una squadra, e quindi quando uno va in campo ognuno non può andare a fare quello che gli pare, e quindi bisogna essere per forza inquadrati dentro a delle regole, e queste regole, come tutti sapete, sull'alimentazione, sulla sveglia, sulla mattina andare tutte le mattine in palestra, fare tutte le cose per recuperare bene, cioè dedicare il proprio corpo a cercare poi di arrivare alla partita che possa esprimersi al meglio.

0: da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tricioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Salde Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti Granata. Vuoi tu, Oliva?

0: la spesa. Tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati in diretta per vivere insieme gli ultimi 30 minuti di questo appuntamento del sabato con Radio Gol. Al telefono con noi c'è Toto Malfitano. Ciao Toto, ben trovato.
1: Ben trovati a voi e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Caro Toto, e allora siamo pronti per accogliere Massimiliano Allegri, anche se ci sono dei tempi tecnici da rispettare, burocrazia legata alla grande confusione che c'è in casa Milan in questo momento, altrimenti credo che il tweet di Aurelio De Laurentiis sarebbe già arrivato, non so se sei d'accordo.
1: Ma sì, assolutamente, poi bisogna pensare che comunque ci sono delle tempistiche proprio legate a queste questioni contrattuali che comunque nel calcio sappiamo essere abbastanza complesse, ma in generale io non credo ci saranno ostacoli, perché è chiaro che il Milan, dopo il mancato raggiungimento della Champions League, abbia deciso di dare una svolta, secondo me anche comprensibilmente, a quello che era la traiettoria del progetto tecnico, quindi sicuramente si separeranno e Allegri, insomma, cosa gli potrebbe arrivare in questo momento meglio del Napoli?
2: Sì, no, sicuramente poi il presidente De Laurentiis sceglie un allenatore di esperienza, un allenatore di carattere, lo abbiamo detto in questo pomeriggio di Radio Gol. Forse uno degli allenatori migliori dal punto di vista caratteriale, degli attributi che poteva prendere, no?
1: Ma sai Gianluca, secondo me dipende anche un po' da quello che sarebbe stato la prospettiva del progetto del Napoli, nel senso che se non si parla di un anno di fondazione, di transizione, dove magari la squadra veniva smantellata, allora Allegri è giusto, perché Allegri sa lottare per obiettivi importanti, si trova molto meglio quando ha a disposizione grandi campioni. Quindi mantenere intatta quell'ossatura della squadra che comunque ha permesso al Napoli di vincere uno scudetto, poi di arrivare al secondo posto con tutte le emergenze che conosciamo, è sicuramente la base migliore per Allegri. Viceversa, se invece il Napoli fosse andato incontro a un periodo di rinnovamento e se quindi avesse perso magari quei 3-4 titolari che insomma portavano avanti, no, il grosso della qualità della squadra, a quel punto forse sarebbe stato meglio.

0: un allenatore che magari arriva a determinati risultati attraverso una filosofia di gioco molto ben codificata. Magari penso a Vincenzo Italiano, come poteva essere Sarri invece, di cui si è parlato prima che accettasse l'Atalanta.
1: Intanto una notizia che non farà sicuramente piacere ai tifosi del Napoli e soprattutto al diretto interessato, in attesa di avere ulteriori delucidazioni in merito, perché dopo il pari ottenuto dalla Scozia nell'amichevole contro Curaçao è uscito al 42esimo minuto di gioco, quindi siamo ancora nel primo tempo, Billy Gilmour per un problema al ginocchio, sostituzione arrivata in via precauzionale per il centrocampista del Napoli. Insomma, una notizia da tenere assolutamente sotto la lente di ingrandimento per capire se è un problema di poco conto per il centrocampista del Napoli. A proposito di centrocampo, come cambia il centrocampo del Napoli da un punto di vista tattico, ma anche da un punto di vista interpretativo, con l'arrivo di Allegri al posto di Antonio Conte? Ti faccio anche un riferimento con il passato, con Antonio Conte, rispetto al progetto iniziale del 4-1-4-1, per intenderci.
0: Sì, Marcello, io credo che quel 4-1-4-1 sia figlio poi di un grande equivoco in quello che era la lettura del futuro del Napoli, perché Aurelio De Laurentiis aveva preso De Bruyne convinto che Conte avrebbe lasciato il Napoli dopo la vittoria dello scudetto e quella squadra sarebbe stata affidata ad Allegri. Quindi De Bruyne era un giocatore preso per Allegri, perché poi non è un caso che Allegri va al Milan e il Milan gli prenda un giocatore analogo come Modric, quindi sì. Tecnica e qualità a gradi massimi, calciatore di enorme esperienza, più che vincente, e che comunque è verso la fase calante della carriera. Quindi quel 4-1-4-1 è figlio di un Napoli che non sarebbe probabilmente dovuto essere così, e infatti è un Napoli costruito con tanti esterni, si ritrovava a giocare con quattro centrocampisti centrali contemporaneamente e la, come dire, l'espressione di gioco non era neanche particolarmente gradevole. Io credo che Allegri parta con delle idee ben precise, quindi mi immagino un De Bruyne al centro della manovra, no? Dovrà essere lui a orchestrare un po' tutto quello che sarà la fase di possesso del Napoli, affiancato da Lobotka. Poi c'è da capire quale sarà il vestito migliore che l'allenatore troverà, perché un allenatore che ha vinto gli scudetti con la difesa a 3, ha vinto gli scudetti con la difesa a 4, quindi è stato in grado, come dire, di modificare molto le squadre con cui ha giocato. Io ricordo il suo quinquennale alla Juve, l'abbiamo vista in tutti i modi, l'abbiamo vista con la difesa a 3, con la difesa a 4, con gli esterni, con il rombo a centrocampo, l'abbiamo vista davvero, insomma, con due punte centrali, poi con una sola. Quindi secondo me servirà sicuramente un po' di tempo per capire qual è la formula migliore con cui far esprimere il Napoli, e quindi secondo me davvero mai come stavolta è molto difficile immaginare quale sarà in effetti la prima versione che Allegri proporrà del suo Napoli.
2: Nel frattempo ha parlato il ministro dello sport Abodi, che ha parlato di Pep Guardiola, ha detto non è un sogno impossibile, è un allenatore importante, bisogna capire se voglia diventare uno straordinario selezionatore. Queste le parole del ministro Abodi. Nel frattempo iniziano anche a ovviamente uscire le prime notizie di mercato, perché sai che ci sono determinati calciatori che poi vanno di pari passo con gli allenatori. Mi viene da pensare a Conte Lukaku, ma non solo Conte Lukaku, negli ultimi anni è diventato, diciamo, una sorta di classico vedere Allegri accompagnato da Rabiot. Ha avuto alla Juventus, poi lo ha richiesto al Milan e adesso viene accostato anche al Napoli. È un calciatore che tra l'altro guadagna tanto, perché guadagna più di 5 milioni di euro a stagione, cozza un po' con quello che dovrebbe essere ridimensionamento del budget ingaggi per quanto riguarda il Napoli. Però questo è un calciatore, soprattutto se dovesse partire Franck-André Zambo Anghissà dopo tante stagioni in azzurro, che potrebbe fare al caso del Napoli, Toto.
0: Sì, ma il problema, come facevi notare giustamente tu, è sempre la quadra da un punto di vista economico. Io sono, insomma, un estimatore di Rabiot, mi piace tanto come centrocampista, però in che modo il Napoli lo potrebbe prendere? Lo potrebbe prendere solo in prestito se il Milan contribuisse a pagargli l'ingaggio, perché io dubito, no, considerando anche tutte le telenovele estive legate ai rinnovi di Rabiot con la Juventus, poi quando l'ha preso il Milan, cioè un calciatore che comunque dà molta importanza all'ingaggio che percepisce e non è disposto a tagliarselo. Poi non so se magari adesso, no, qualche anno dopo, sia diventato più flessibile sul punto, però generalmente uno che ha pretese economiche molto alte, e francamente non mi sembra neanche quel tipo di giocatore che potrebbe essere assecondato dal Napoli, perché un conto è fare una cosa del genere con un calciatore come De Bruyne, un altro conto per me è per un calciatore come Rabiot, che secondo me insomma è di almeno una categoria inferiore, senza nulla togliergli, però insomma rispetto ai campionissimi con cui si può fare questo tipo di eccezione, lui non mi sembra di entrare in questa categoria.
1: Registriamo anche le dichiarazioni di Romelu Lukaku, che ha rilasciato un'intervista ai colleghi del Belgio. Mai tranquillità intorno a me dall'addio all'Inter, se il Napoli mi vuole chiedetelo a loro, mi sento ancora un calciatore del Napoli. Ma pensi che la storia tra il Napoli e Lukaku non sia assolutamente finita, che magari Allegri possa ricucire anche lo strappo che evidentemente c'è stato tra il calciatore e la società per colpe, a mio avviso, da attribuire soprattutto alla comunicazione errata da parte proprio di Lukaku nel corso del periodo in cui ha deciso di sua sponte di recuperare in Belgio, oppure è meglio separarsi, cercando anche di trovare una soluzione che possa permettere al Napoli di incamerare anche qualche soldino per la sua cessione?
0: Io credo che in generale dipenderà molto da due fattori. Il primo ovviamente è l'allenatore, che dovrà secondo me a quel punto indicare chi tra Lukaku e Luca lui ritiene più indicato a fare, diciamo, da backup a Højlund. La seconda questione è relativa al mercato stesso, perché bisogna capire quale dei due calciatori potrebbe avere più mercato, e questo secondo me farà tutta la differenza del mondo, perché io anche sarei molto indeciso, perché da un lato io terrei Lukaku perché è un usato garantito, perché è un calciatore che comunque sa fare il suo dovere in Serie A, quando è chiamato in causa risponde presente, e quindi qualora si potessero lasciare alle spalle queste questioni extracampo potrebbe tornare utile. Dall'altro però io darei anche una seconda possibilità a Lucca, per il quale obiettivamente la prospettiva di una plusvalenza in caso di cessione è praticamente impossibile, perché avendolo pagato 35 milioni quest'anno anche venderlo alla metà non genererebbe quel tipo di plusvalenza a bilancio, e forse meriterebbe una seconda opportunità, perché noi di questo calciatore abbiamo visto davvero poco, complice anche il fatto che magari lui non si sia un po' ritrovato con le idee di Conte, un po' non abbia avuto lo spazio che forse sperava di avere, ma di fatto è ancora un mistero da questo punto di vista. Quindi secondo me dipenderà molto, ecco, da questi due fattori, posto che io in questo momento mi fido in qualche modo più di Lukaku, perché se oggi devo pensare a un Napoli che magari a ridosso di una partita di Champions deve scegliere l'attaccante da schierare, io vedo un Napoli che con Luca farebbe più fatica, con Lukaku invece magari Lukaku fa la doppietta e il Napoli porta a casa.
1: Grazie mille Toto.
2: Grazie Toto, un abbraccio, buon fine settimana.
0: Grazie a voi, buon proseguimento, a presto.
2: Grazie al collega della Gazzetta dello Sport, Salvatore Malfitano. Tra pochissimo ritorneremo al telefono, andremo da David Giubilato per parlare un po' di difesa, perché il problema difensivo quest'anno c'è stato, è stata, sì, la forza del Napoli, scudettato di Antonio Conte, è stato un po' il punto debole del Napoli di Antonio Conte in questa stagione. Secondo me non è un caso che è legato alle tante assenze di Amir Rahmani, Marcello.
1: Tante assenze di Rahmani, tante assenze e un modulo tattico non sempre diciamo così uguale nel corso della stagione. Questo ti fa perdere delle certezze, è evidente, quindi infortuni più i tanti cambi da un punto di vista tattico e degli uomini hanno fatto sì che il Napoli non avesse quelle certezze legate alla fase difensiva che, come spesso e volentieri ci raccontano allenatori ed ex difensori, dipende non soltanto dai difensori ma dai centrocampisti e anche dagli attaccanti, quindi la fase difensiva non riguarda soltanto chi gioca in retroguardia. Penso sia d'accordo con noi Davide Giubilato, che abbiamo recuperato al telefono. Ciao Davide, ancora no, dobbiamo ancora attendere
3: ancora
1: qualche minuto. Giustamente Simone Zagaria mi ha fatto notare che senza alcuna comunicazione mi sono lanciato nella presentazione di Davide Giubilato. Ragazzi, l'orario incide anche
2: per tutti,
1: un po' sulla concentrazione,
2: per tutti, per
1: ci
2: tutti.
1: Può stare un problema di comunicazione. Facciamo così, ci organizziamo ascoltando l'ultimo estratto della conferenza stampa di Silvio Baldini, poi dopo aver ascoltato un pizzico di pubblicità ed un disco chiuderemo la puntata di Radio Gol con David Giubilato. Silvio Baldini,
4: continuiamo con Brunella Ciullini, Anza.
5: Sì, buonasera e buon lavoro. Due cose al volo, volevo chiederle.
6: Aspetta, mi metto un attimo questo. Se no a volte
5: Ok. Vai. Allora, la prima è, a parte Donnarumma, ovviamente, a parte Pio Esposito che è già esordito, in questo gruppo quanti giocatori sono pronti, già pronti per il grande salto, cioè per la nazionale maggiore o comunque per essere titolari nei club? L'altra cosa è, ha già risposto Antognoni qualche giorno fa, ma lei si sente di rispondere al CT della Grecia che ha polemizzato sul fatto che nell'amichevole del 7 giugno non sarà l'Italia tra virgolette dei cosiddetti grandi, ma sarà, come dire, un'Italia giovane e fresca, e quindi non di giocatori di grandissimo nome? Grazie.
3: Ma quel che riguarda i ragazzi, se io li ho convocati, sono convinto che se rimaniamo senza pressione, rimaniamo liberi, sono sicuro che queste due partite noi le vinciamo. Poi se non succede, l'importante è che dimostrino di aver avuto il coraggio di provare a vincerle fino in fondo. Però io sono convintissimo, perché conoscendoli, questi ragazzi hanno grandissime qualità anche tecniche. In quanto al CT della Grecia, io non rispondo, perché non mi interessa quello. Lui può esprimere tutto quello che crede, credo che è stata una sua opinione. L'unica cosa che mi incuriosisce è che nel paese dove è nata la democrazia, la Grecia, uno si preoccupi di cosa devono fare gli altri. Quindi l'unica cosa di strano ho visto questo, che dove nasce la democrazia gli altri si preoccupano poi che gli altri facciano determinate cose. Poi quanto a risposte, non devo dare nessuna risposta.
6: Curro Repubblica, grazie.
7: Mister, due cose. La prima, se ho capito bene, Donnarumma è Pio Esposito, quindi vanno alle Olimpiadi sostanzialmente.
3: Sì, sicuramente.
6: Vabbè, l'ha detto tutto.
3: Sì.
7: L'altra domanda che le faccio è questa: tra i rischi di queste partite ce n'è uno che sicuramente nell'ottica che ha detto lei è relativo, però un po' c'è, e cioè che se non si vincono queste due partite c'è un pericolo per il ranking, che inizia a contare un pochino più di quanto contava una volta, purtroppo condiziona i sorteggi, le fasce, eccetera.
3: Ma sicuramente ci può essere questo rischio, perché nessuno può prevedere cosa può succedere per le partite. Però io gli dico una cosa: se io faccio una partita pensando che posso perdere, no? Cos'è che posso fare? Giocare in maniera diversa? Convocare giocatori meno motivati? Cosa devo fare? Io non ho paura di giocare queste partite. Io sono sicuro che questi ragazzi le possono vincere, e quindi questo problema non ci sarà. Non mi pongo proprio assolutamente il rischio che possa andare male, perché se parto così e perdo l'entusiasmo, perdo la fiducia, i primi ad accorgersene sono i calciatori.
6: Concludiamo con Oddenino, La Stampa, grazie.
8: Salve mister, buongiorno. Lei si è sempre definito un uomo libero e anche anarchico, quindi le volevo chiedere della sua anarchia nella nazionale, che quindi è il luogo meno anarchico, ecco, dal punto di vista calcistico, che cosa sta portando e che cosa la nazionale invece magari ha modificato anche di quel percorso, di quella metamorfosi che si diceva anche prima. Grazie.
3: Vabbè, io mi sento soprattutto un uomo libero, anche perché dire anarchia oggi è un concetto abbastanza complicato, perché non è più l'anarchia di una volta. Qui ci sono tuffati talmente tante persone che io non riesco più a identificarmi come anarchico. Io mi definisco una persona libera. E l'altra domanda mi dicevi?
6: Come stai trovando in nazionale, se questo tuo senso di libertà sta contagiando
3: mi veniva voglia di continuare il discorso sull'anarchia, ma non serve a niente. No, assolutamente. E quindi, no, io in nazionale porto ai ragazzi la libertà di esprimere il loro talento, non li voglio imprigionare in certi dettami. Io so quello che mi possono dare. L'unica cosa che chiedo è che questi dettami che noi possiamo avere per essere una squadra, soprattutto in non possesso palla, bisogna correre a cercare di recuperarla il prima possibile, e per farlo bisogna allenarsi bene, bisogna sapere chi è il giocatore che ha perso la palla, e gli altri devono fare di muoversi in campo scalando, cercando di restringere il più spazio possibile verso la nostra porta per evitare agli avversari di andarci a far gol. Ecco, quindi non è che io voglio trasmettere a loro che questo senso di liberalismo, io voglio trasmettere a loro il senso di responsabilità. Loro devono essere responsabili perché sono uomini, sono persone che possono sposarsi, avere una famiglia, quindi non capisco perché dobbiamo considerarli ancora ragazzini.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sottocosto Deco.
10: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
12: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
13: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo tornati in diretta, eccoci, battute conclusive di questo appuntamento del sabato con Radio Gol. David Giubilato al telefono con noi, ciao David.
1: Ciao David.
2: Ciao ragazzi.
1: Dai, poco fa parlavamo e affrontavamo l'argomento riguardo il problema difensivo che ha avuto il Napoli quest'anno, paragonandolo con quello che è stato invece la forza difensiva del Napoli di Antonio Conte nell'anno dello scudetto, complici ovviamente le tante assenze di Rachmani nel corso di questa stagione, colpa di una stagione secondo me insufficiente da parte di Alessandro Buongiorno che ha affrontato un'annata complicata, ma ci può stare, può capitare. E allora voglio chiederti, è questa la vera forza del Napoli? Anche perché il Napoli poi prende un allenatore che fa della difesa la sua forza.
2: Ma guarda, è la forza di ogni squadra, non è soltanto del Napoli, perché se guardiamo le statistiche, chi vince 9 volte su 10 è la miglior difesa, non il miglior attacco. Quindi sono d'accordo con voi per quanto riguarda Buongiorno, che ha avuto un anno particolare, perché quando non sta bene è uno dei più forti in assoluto, ma quando non sta bene come tanti, ma lui si nota in modo particolare perché è veramente bravo quando non ha problemi fisici, fa proprio la differenza, è un top difensore.
1: Quindi la tua risposta alla mia domanda riguardo Alessandro Buongiorno è: il vero Buongiorno è quello del primo anno di Conte?
2: Assolutamente sì, okay. Assolutamente sì, perché non conosco quali sono stati i problemi fisici, quelli reali, perché poi ne ha avuto uno dopo l'altro.
1: Sì.
2: Ho aspettato tanto il rientro, perché comunque ce n'era bisogno, visto l'annata degli infortuni del Napoli, però è sempre sbagliato affrettare, perché poi aumenti 9 volte su 10 i giorni di recupero. Sì, ripeto, 9 volte su 10 è la miglior difesa, quelle squadre che vincono il campionato, non il miglior attacco. Quindi se il Napoli ha preso Allegri c'è un seguito, credo che abbiano pensato anche a questo, un seguito, ha esperienza, è bravo, non ci farà divertire, non lo sappiamo,
0: è giusto.
2: Non possiamo dirlo, però è un allenatore con la maiuscola, ragazzi.
0: Ecco, a proposito di questo, ci siamo fatti tante domande per cercare di capire i pro e i contro della scelta di Allegri, i pro e i contro della scelta di Vincenzo Italiano. Se fosse arrivato Italiano, cosa ti avrebbe convinto e cosa no?
2: Ma Italiano mi avrebbe convinto perché è un allenatore che ha fatto la gavetta, che ha fatto benissimo in qualsiasi squadra è stato. In modo particolare a Bologna, sarebbe stato un altro gradino in più, una bella scala per venire, non un gradino a Napoli, più di qualche gradino, anzi una bella scaletta doveva salire. Mi sarebbe piaciuto vederlo in una piazza importante come Napoli, perché comunque sotto l'aspetto tecnico-tattico tutte le sue squadre giocano molto bene, però ricordiamoci qua a Napoli, ragazzi, non è soltanto il giocare bene, bisogna fare un risultato, c'è l'aspetto ambientale, ci sono i tifosi, è una di quelle squadre, è tra le squadre più importanti del mondo, a 360 gradi intendo io.
0: Certo.
2: Perché non è semplice giocare a Napoli e non è semplice allenare. Quindi Allegri ha un'esperienza che parte avvantaggiato sicuramente rispetto ad Italiano
1: o qualsiasi altro allenatore, per data l'esperienza che c'è, esatto. Che c'ha Massimiliano Allegri. Grazie a David Giubilato per essere
0: stato con noi.
2: Forza Napoli,
1: sempre Forza Napoli. Davide, un abbraccio. Andiamo dal nostro ultimo ospite di giornata, c'è Antonio Russo al telefono. Ciao Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Stai?
3: Eccoci qui, dopo il Giubilato mi fate sentire un po' più giovane, mi ricordo un po' il recente passato, quando appunto esisteva la vita di campo per chi voleva cercare di fare il giornalista. Eccoci qui, andiamo al presente.
0: Ecco, il presente, avresti mai creduto a chi proprio in quel periodo a cui tu facevi riferimento ti avesse detto: guarda, arriverà Conte a Napoli, vincerà uno scudetto e dopo Conte arriverà Allegri? Sembra di vivere praticamente quasi nel metaverso.
3: E poi dopo, se vogliamo tornare un attimo indietro, sembrava tutto strano. Io ricordo sempre un appuntamento all'Università di Napoli, a Monte Sant'Angelo, quando c'era il professor Trombetti e quando il presidente De Laurentiis ci parlava di stadio reale, stadio virtuale e poi tutto quello che ci diceva è accaduto anche il terzo scudetto, il quarto scudetto, quindi adesso la realtà dice che dopo Conte il Napoli cercava un altro gestore di esperienza, perché il primo nome era Sarri e poi il presidente in conferenza stampa dopo l'Udinese ci ha dato un grosso indizio quando ci ha detto dobbiamo seguire le partite di Champions e tutti ci siamo messi a seguire Milan-Cagliari. Penso che la maggior parte non pensava ad una Rakitić, a un suicidio calcistico del Milan col Cagliari, però quella partita ha fatto ricordare quel Napoli-Verona. Appunto, quando si parla di calcio bisogna ricordare che le partite vanno giocate e ci sono gli avversari, quindi l'Allegri che arriverà a Napoli sarà un Allegri che dovrà assolutamente riscattare qualcosa,
4: giusto,
3: che è andato
4: giusto
3: male. E quindi il Napoli riparte da un allenatore che ha un grande curriculum, una bacheca immensa, e dovrà mettere d'accordo tutti attraverso il lavoro, attraverso i risultati, come qualsiasi allenatore, perché poi prima appunto sentivo Davide Giubilato di Italiano, il bel gioco eccetera eccetera, che merita una chance, però girando l'Italia ti posso dire che ho sentito commenti anche di amici e amiche che dicevano ma ve lo prendete Italiano, perché quest'anno da noi non è andato bene al Bologna, perché ricordiamo che dopo Bologna-Napoli doveva essere la partita della consacrazione del Bologna, invece dopo il Bologna è venuto meno, dopo la Supercoppa ha avuto un 2026.
1: Sì, sicuramente è stata
4: molto
1: una data
4: deludente,
1: difficile per il Bologna dopo tutto quello che di buono era stato fatto da Italiano nella prima stagione proprio in rossoblu. Grazie ad Antonio Russo per
4: ciao
1: essere
4: Antonio
1: stato con noi. Ciao Antonio, un abbraccio. Grazie mille al collega Antonio Russo. Ci dobbiamo fermare,
4: sì,
1: caro Marcello. Grazie a Simone Zagaria e Ciro Froio in regia, a Flavio Esposito alla regia video, da Gianluca Miranda
4: e da Marcello Calvano.
1: È veramente tutto, vi auguriamo un buon fine settimana. Naturalmente domani Sunday Sport con Riccardo Catapano e Susi Fiorillo. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pengue. Io vi auguro un buon pomeriggio.
4: Ciao.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la cronaca, un grosso incendio è scoppiato oggi sabato 30 maggio nella zona di Poggio Reale a Napoli, nei pressi del mercato Caramanico. Secondo le prime informazioni le fiamme hanno interessato un capannone abbandonato. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Napoli coordinate dal comandante Giuseppe Paduano. Una densa colonna di fumo si è alzata nel cielo ed è stata visibile a chilometri di distanza. Si tratta del secondo rogo registrato nell'area di Gianturco in appena due giorni. Restano ancora da chiarire le cause e l'origine dell'incendio. Ancora cronaca, questa mattina intorno alle 4 i carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti all'ospedale Maresca dopo il ricovero di un uomo ferito. Si tratta di un 39enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, giunto al pronto soccorso con diverse ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata in via Vittorio Veneto. Dopo un intervento chirurgico è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Proseguiamo a momenti di paura anche a Corso Garibaldi, dove una turista è stata aggredita e rapinata della sua collana d'oro, determinante il rapido intervento della Polizia di Stato che, grazie alle descrizioni raccolte sul posto, è riuscita a rintracciare e arrestare poco dopo un 19enne ritenuto il presunto responsabile del colpo. Cambiamo argomento, nuove regole per la movida cittadina entreranno in vigore dal 1 giugno. Il Comune di Napoli ha emanato due ordinanze che riguardano le aree di via Cisterna dell'Olio, Piazza del Gesù e i baretti di Chiaia. Le attività commerciali dovranno chiudere entro l'una di notte con una proroga fino alle 2 nei fine settimana. L'asporto sarà consentito fino alle 22:30. Restiamo in città, si chiude con una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, una vicenda che aveva coinvolto un dipendente dell'EA e l'uomo è stato licenziato dopo che l'azienda aveva accertato come per 13 giorni consecutivi nel giugno del 2024 avesse timbrato il cartellino anche per alcuni colleghi, ricevendo a sua volta lo stesso favore. Dopo una prima decisione favorevole al lavoratore, la Corte d'Appello ha accolto il ricorso dell'azienda confermando il licenziamento. Andiamo con lo sport, prosegue la programmazione della nuova stagione del Napoli affidato a Massimiliano Allegri. Gli azzurri saranno impegnati in due ritiri estivi, il primo a Di Maro dal 17 al 27 luglio e il secondo a Castel di Sangro il 1 agosto. Il club celebrerà il centenario della sua fondazione con una serie di eventi dedicati ai tifosi. Intanto il Barcellona ha invitato il Napoli a partecipare al trofeo Gamper, ma la presenza della squadra partenopea appare al momento poco probabile a causa dei numerosi impegni previsti durante l'estate. È tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina, Somma Vesuviana e Vaiano.
5: Cerciello Auto.
4: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
6: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics e Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026. In prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Bambina.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: all'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

stai ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona.
0: Tutto bene?
1: Sì, sì, un pochito di calor, Gino, aquí. Estamos dentro de poco, nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: rica salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli il sabato e la domenica dalle, da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
0: E in Miami, toda Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: In Europa già sta facendo un pochino di calore, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Nuovos con questa ricca bachata di Yalil López, Más Bella.
2: Sì.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime bachate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un pochito de calor y un poquito de playa. Y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo en

0: sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina, dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar e Gino, e nos vamos con la posizione numero 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: Se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, para que nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16
1: con Jean y Alex con Lo Tenías Callao.

0: dedicata para ti, lo tenías calladito, no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, no?
0: Tu tienes las cosas escondidas.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Sempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri al
0: Mangos. Preferito, il Mangos Tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre, nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última producción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma ha fatto tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: Salutiamo Fresco che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14 con Nicky Jam.

0: Sí, sí, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo.
2: Un

0: Si è dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Tanta gente, tutto il mondo si è dedicato alla bachata e al merengue. También ahorita ultimamente in Italia dice che hai due cantantes italiani che stanno cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è la cosa

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina de Manuel Turizo, la deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto? Ne parli sempre.
1: Yo tengo que salir con ella, con Lilian. Tengo que salir con ella. Ya me lo metí en la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre mujer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Vi aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo diffusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the Beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro,
0: fermata
1: claro.
0: Qualche bella ragazza.
1: Sì, siempre, siempre. Tu sabes que aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: directamente dalla Colombia, Belé. ¿Te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, claro, claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny.
0: Ah, veramente.
1: Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo
1: sì,
0: anche in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Nieves, non solo il tenore, anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, è una curiosità, bellissima canzone, ti chiedi già di una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente i grandi salseri que han fatto la storia y veramente son tutti molto adulti, ¿no? Han fatto
1: todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap, el argentino, con Music Section 066.

0: Tinoco Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de Tekin. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta las primeras armas, come si dice.
0: Ma

0: ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando pasa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente de ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, ¡qué mamacita!
0: ¡Qué mamacita! ¡Qué bella ragazza!
1: Bueno, son dicho.
0: Ragazzi, siamo a Miami, sí, que son tantísimas ragazze bellísimas que se están esperando.
1: Son dicho en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Vabbè, abbiamo parlato, claro, prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiare, con esta rica salsa.

0: Sí, Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo. Veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Pero todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Ovviamente Barcantoni rimane il Salsero, che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Ti gusta, ti?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: partecipato il principe e il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce e il re della baciata rimane sicuramente a Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego, hasta